Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.

Imputato, ascolta. Noi ti abbiamo ascoltato. Tu non sapevi di avere una coscienza al fosforo piantata tra la aorta e l'intenzione. Noi ti abbiamo osservato dal primo battere del cuore fino ai ritmi più brevi dell'ultima emozione. Quando uccidevi, favorendo il potere, i soci vitalizi del potere, ammucchiati in discesa a difesa della loro celebrazione. E se tu la credevi vendetta, il fosforo di guardia segnalava la tua urgenza di potere, mentre ti emozionavi nel ruolo più eccitante della legge, quello che non protegge, la parte del boia.

Imputato, il dito più lungo della tua mano è il medio, quello della mia è l'indice. Eppure anche tu hai giudicato. Hai assolto e hai condannato al di sopra di me, ma al di sopra di me, per quello che hai fatto, per come lo hai rinnovato, il potere ti è grato. Ascolta, una volta un giudice come me giudicò chi gli aveva dettato la legge. Prima cambiarono il giudice e subito dopo la legge. Oggi un giudice come me lo chiede al potere se può giudicare. Tu sei il potere. Vuoi essere giudicato? Vuoi essere assolto o condannato?

0: E città.
1: Ben trovate e ben trovati a Liberi Dentro ed Radio TV, la trasmissione che fa da ponte tra carcere e città e che tutti i giorni vi fa compagnia. Oggi cominciamo con una curiosità, perché proprio nel maggio del 1933 la famiglia McKay decise di rendere pubblico il suo avvistamento. La famiglia McKay aveva un albergo in Irlanda e disse di aver avvistato sulla riva di Loch Ness un mostro, una specie di balena, un animale enorme, acquatico, e questa notizia fece un gran clamore, tanto che fu riportata dal giornale locale Inverness Courier. E da allora questa meta è diventata famosa, ci sono stati molti turisti che hanno popolato l'area proprio per avvistare questo leggendario mostro, che in effetti fu già richiamato agli onori della cronaca nel 565 d.C. proprio da un monaco irlandese, San Colombano. Il leggendario mostro sarebbe una creatura acquatica lunga circa 8 metri, con un lungo collo e una o più gobbe sulla schiena. Insomma, sarà vero, sarà falso, il movimento intorno a Loch Ness è diventato per anni molto molto grande, molto intenso, sono stati fatti dei film, sono nate leggende e storie. Ma voi ci credete? Beh, adesso passiamo però a qualcosa di assolutamente tangibile e reale, perché vi riproponiamo, ma questa volta in versione integrale, una bellissima intervista realizzata da Alessandro Masella a Gabriel Serussi, che è un giornalista, è uno studioso di musica e soprattutto di rap, che ha scritto un libro molto interessante, perché oggi viviamo veramente in un momento difficile per quanto riguarda la, diciamo, narrazione che si ha sui giovani, e il titolo del libro di Serussi è La periferia vi guarda con odio, come nasce la fobia dei Maranza. Lasciamo la parola ad Alessandro Masella.
2: Gabriel, ti va di spiegarci la parola Maranza al giorno d'oggi?
3: Allora, la parola Maranza oggi viene utilizzata dai media e dai giornali, dalle riviste, per descrivere una persona giovane, di sesso maschile, cresciuta in periferia, che può, anche se non è necessario, avere un background migratorio, ossia avere uno o più genitori non nati in Italia, che ascolta musica rap, che indossa certi capi di abbigliamento che possono essere appunto le tute sportive, il borsello Lacoste piuttosto che cappellino Gucci o quello che è, e che viene visto da parte dell'opinione pubblica come un soggetto potenzialmente pericoloso. Diciamo che nel libro l'idea è provare a raccontare come questa cosa sia una sovrastruttura, un'idea falsata, diciamo, che i media si sono creati e che l'opinione pubblica si è creata negli anni.
2: Come si è creata secondo te questa opinione sul fatto che la parola Maranza sia attinente a qualcosa di fortemente negativo?
3: Beh, allora, nel libro provo a ricostruire come nasce la parola Maranza, che nasce ben prima di quando viene di quando inizia ad essere strumentalizzata negli ultimi anni. Io credo che sia rientrata nel linguaggio comune dopo il Covid, sostanzialmente, perché in qualche modo si sono creati i presupposti per criminalizzare e raccontare negativamente un pezzo di società italiana che in quel momento e che tuttora sta emergendo molto a livello culturale. Cioè, se prima del Covid non c'erano tante figure pubbliche che parlassero di contesti periferici dall'interno, con lo sguardo di persone che effettivamente sono nate e cresciute in questi contesti qui, e faccio riferimento soprattutto alla musica rap, Baby Gang, Assim Ballarù, credo che il fatto che questi rapper siano emersi e raccontino questi contesti e che in generale si parli più di questi contesti abbia fatto in modo che si sia trovato questa etichetta da affibbiare alle persone che vivono contesti periferici e che appunto hanno un background migratorio, e credo che questo sia nato dal fatto che comunque viviamo in un contesto in Italia per cui, diciamo, non c'è un ascensore, cioè c'è un ascensore sociale bloccato, per cui è molto difficile, diciamo, arricchirsi o comunque emergere da contesti economicamente svantaggiati. è un paese in crisi sostanzialmente, quindi la risposta molto banale da parte di una porzione di opinione pubblica è quella di prendersela con quelli che sono considerati gli ultimi e in qualche modo rivendicano di esserlo e sono percepiti come, come si può dire, delle persone che vanno al di fuori di quella che sarebbe la norma. Quindi il fatto che ci siano artisti che rivendicano il fatto di venire a contesti periferici e che ce la stanno facendo e stanno emergendo è un qualcosa che inevitabilmente attira l'attenzione negativa di chi invece vorrebbe tenere da parte e tenere quieta una parte di società e di realtà che invece per fortuna in Italia inizia ad essere vista.
2: Credo che dietro queste rivendicazioni ci sia un desiderio forte di gruppi anche minoritari, di minoranze, di riappropriarsi di certi spazi, di certi diritti che, come giustamente accennavi, talvolta gli sono stati negati dalla maggioranza della popolazione. E in questo avrei una serie di domande. Innanzitutto, anche un gesto che consideriamo negativo come un furto, come uno scippo, assume una connotazione diversa in questa prospettiva. Ti va di parlarne?
3: Certo, sì, secondo me è molto complesso, nel senso che non si parla solo, diciamo, di rivendicazioni di diritti attraverso movimenti politici, sociali, come uno si può immaginare. In realtà qua si parla anche di rivendicare la propria stessa esistenza, no? In una società come quella italiana, in cui, parlavamo prima, abbiamo con una legge, per esempio, legata alla cittadinanza, che è particolarmente, come si può dire, fuori dal tempo rispetto a quello che è il paese oggi, che è fatto di persone con tante origini diverse che abitano soprattutto appunto nei contesti della periferia, soprattutto nel nord Italia, ma non solo, insieme, in una stretta vicinanza l'uno con l'altra. È incredibile ritrovarsi diciamo a fare in modo che, cioè, vedere che questa cosa non viene riconosciuta dalle istituzioni in qualche modo, no? Questo è solo uno degli esempi, ma ci sono un sacco di indicatori che raccontano quanto in Italia sia più facile, per esempio, essere al di sotto della soglia di povertà se si ha almeno un genitore non nato in Europa. Quindi è evidente che siamo in un contesto in cui ci sono delle grandi disparità a livello di opportunità, a livello di riconoscimento istituzionale, a livello sociale ed economico, e questi chiaramente sono aspetti connessi l'uno con l'altro. E poi, diciamo, l'aspetto secondo me interessante di quello che dicevi te non è tanto, secondo me, solo il rivendicare, appunto, solo, non è il rivendicare i diritti, ma rivendicare l'esistenza stessa, cioè dire: guardate che noi esistiamo, facciamo delle cose, ci muoviamo nella stessa città che viene abitata dalle persone magari più benestanti e borghesi. E credo che il conflitto avvenga lì. Non è un caso che, diciamo, se avviene uno scippo in periferia non se ne parla particolarmente, è sempre, diciamo, la violenza quella che in ambito accademico chiamano simbolica, no? Sempre quando si supera in qualche modo un confine, che è magari nel caso delle città spesso è, diciamo, il centro città, che si genera questa attenzione pubblica e questa attenzione morbosa e questa voglia di appunto gettare uno sguardo negativo su questa porzione di società. Quindi secondo me è interessante osservare e vedere che anche dei gesti che sicuramente non sono, come si può dire, edificanti e che nessuno rivendica, diciamo, che è bello, però dall'altra parte questi tipi di attività qui poi raccontano in qualche modo della necessità, della voglia di essere visti in una società che invece tendenzialmente tende ad oscurare. Quindi secondo me questo è il piano del discorso, è un piano simbolico ma anche pratico e politico.
2: Mi hai fatto venire in mente un'associazione di Bologna che, vabbè, questo ragazzo ha detto: il presidente si chiama Didier, è nero, è 2 metri, e questo ragazzo ha detto: come fate a dire che sono invisibile? Sono nero di 2 metri, certo. Non sono invisibile, siete voi che non mi volete vedere.
3: Certo.
2: E

0: Medio Oriente. In questi cambiamenti, qual è stato l'impatto dei social e qual è stato l'impatto dei media, dei giornalisti?
1: Beh, allora, a stare la parola maranza è molto interessante, no? Perché cambia, si evolve nel corso del tempo e assume una connotazione razzista, diciamo, in tempi più recenti, anche se, come raccontavi bene te, prima era associato a tutto un tipo di linguaggio e altre parole che sono coatto, zarro, e al nord spesso anche la parola terrone era sinonimo di questa cosa qui, quindi sicuramente traccia una storia anche della storia del razzismo in questo paese, che dell'antimeridionalismo, come si dice, ma dall'altra parte secondo me ha aggiunto in questi anni una serie di connotazioni molto più evidenti, molto più, come si può dire, discriminatorie rispetto a quanto non fosse negli anni 90, quando veniva utilizzata questa stessa parola. E i media hanno avuto un ruolo centrale nel rappresentare questo tipo di fenomeno negli ultimi anni, nel senso che secondo me questo è un fenomeno innanzitutto mediatico, cioè sicuramente, vabbè, nel senso, nel libro se ne parla ampiamente, c'è quello che raccontavo prima in relazione alla musica rap, c'è una subcultura, un modo di comportarsi, di vestirsi, una musica che si ascolta, che sicuramente è diventata molto popolare in questo paese, e quindi è molto più facile rispetto a 10 anni fa che un ragazzino si metta la tuta Lacoste e ascolti Jul rispetto a quanto non fosse, fino a quanto non sia oggi. Però sicuramente c'è una narrazione mediatica che ha imposto nel dibattito pubblico la parola maranza e i maranza come, diciamo, la rappresentazione di tutti i mali possibili e immaginabili in questo paese. Ci sono dei dati anche qua relativi all'utilizzo stesso della parola maranza, quanto sia cresciuta soprattutto tra il 2022 e il 2025, quindi quanto questa curva sia salita e si sia impennata. E secondo me è interessante anche perché i media, oltre all'aspetto musicale, secondo me hanno anche, come si può dire, diciamo che parte del fenomeno TikTok, cioè parte del fenomeno maranza viene anche su TikTok. Secondo me quindi è interessante non soltanto, diciamo, la paura delle persone non bianche in Italia, ma anche la paura della categoria dei giovani, che è una categoria che nel maranza, come si dice, si fonde la categoria delle persone non bianche e la categoria delle persone giovani. E secondo me è interessante che parte di questo discorso, di questa narrazione, nasca anche dal fatto che tendenzialmente la maggior parte dei media sono in mano in un paese molto anziano, a persone molto anziane, o comunque che non hanno nemmeno il linguaggio per comprendere certe cose che succedono nel mondo più giovanile. E quindi secondo me, per esempio, per tutto quello che riguarda il fenomeno maranza su TikTok è molto interessante, perché secondo me c'è una grande incomprensioni, tutta una serie di layer ironici, comici, che su TikTok sono molto presenti quando si parla della figura del maranza, e invece, siccome nei media c'è stata, quindi, come si può dire, una non capire il fenomeno, e poi una parte più conservatrice che invece ci ha intravisto l'opportunità, perché poi esiste, come vuol dire, la pagina che ricondivide il TikTok sui maranza e che magari non riesce a comprendere troppo, diciamo, l'ironia, e poi c'è Rete4 che invece sui maranza ci fa un palinsesto. Insomma, sono due livelli leggermente differenti, quindi direi i media hanno un ruolo fondamentale nel non capire il fenomeno quando sono in buona fede, nell'utilizzarlo diciamo, per fare politica quando invece, insomma, sono in cattiva fede.
0: Spesso si associa la parola maranza a un soggetto criminale, spesso si associa la parola maranza alle baby gang. A cosa dobbiamo questo connubio? C'è un fondamento di verità in questo connubio, o è una artificiosa creazione anche qui della mediaticità?
1: Ma allora, secondo me, per quanto riguarda il linguaggio, ti direi di sì, nel senso che la parola baby gang, per esempio, è anche lì interessante vedere quando nasce. Diciamo, recentemente leggevo che collegavano la nascita della parola baby gang all'uscita del libro L'apparenza dei bambini di Roberto Saviano, no? Che raccontava effettivamente di contesti, ragazzini, bambini che facevano attività criminali nella criminalità organizzata napoletana, e quindi si sviluppa anche lì tutto un, no, le baby gang, il pericolo da cui appunto baby gang stesso come artista riprende quel tipo di immaginario. Ma allora, come si può dire, si intreccia nel momento in cui a livello mediatico, diciamo, il maranza diventa lo stereotipo di colui che fa parte della baby gang, ma poi in realtà secondo me tutta questa terminologia ha a che fare comunque con un

0: sguardo denigratorio rispetto a un mondo che sicuramente è complicato, dove sicuramente c'è un tema che ha a che fare con quella che viene chiamata devianza giovanile, che esiste, non esiste solo tra le persone non bianche in questo paese, e purtroppo ci sono tanti fatti di cronaca che ce lo ricordano, che è un fenomeno trasversale, esiste al nord, esiste al sud. Chiaramente viviamo, ed è il prologo che dicevo prima, in un contesto sociale e in un paese in cui è anche inevitabile che si creino dei contesti di emarginazione tali per cui le persone vogliano, appunto, anche simbolicamente andare in centro, vogliano avere i loro spazi e facciano anche delle cose che, appunto, sono illegali per, diciamo, come si dice, per soddisfare questo tipo di bisogno. Però secondo me utilizzare questo tipo di linguaggio, appunto, baby gang, maranza, non punta a, come si dire, guardare a fenomeni sociali e reali che avvengono in questo paese, ma invece ha l'intenzione di, diciamo, dare un'etichetta a dei fenomeni sociali che invece secondo me andrebbero compresi. Quindi ti dico, a livello mediatico sì, a livello, come, di realtà, di, diciamo, di, come si può dire, di contesto sociale che viviamo in Italia, secondo me i problemi che hanno a che fare con la cosiddetta devianza giovanile non li associerei necessariamente allo stereotipo del maranza. Secondo me quella è più una costruzione, senza negare che questi problemi sociali esistono e che sicuramente vanno compresi, ma vanno anche risolti. Cioè, a me fa ridere, negli ultimi giorni mi è comparso un reel di Del Mastro, sottosegretario della giustizia se non sbaglio, non vorrei dire una stupidaggine, sì. Che appunto parlava del caso di La Spezia, che è un caso tremendo, che ha a che fare con l'educazione, con il rapporto con il genere femminile, che ha a che fare col possesso, che ha a che fare con tutta una serie di cose, dando la colpa alla cultura islamica e dicendo che la soluzione non è l'educazione sesso-affettiva nelle scuole, ma fermare la bestia aprendo più carceri minorili. Cioè, di questo stiamo parlando. Per questo dico, secondo me il tema qui è provare non soltanto a comprendere i fenomeni, ma anche a cercare delle soluzioni che siano in qualche modo nel welfare, nel, ma dico cose banali, però insomma nel fare in modo di creare una società meno diseguale, non del criminalizzare una parte degli effetti di queste disuguaglianze perché ci fa comodo.
1: E infatti la soluzione è stata quella di mettere i metal detector nelle scuole. Come dicevi tu prima, i giovani sono l'altro grande nemico di una certa parte di popolazione, se non la maggioranza, e con i maranza trovano giovane e straniero. È perfetto. Certo. Però io qua ti chiedo anche quanto di positivo ci ha dato poi questa parola. In che senso? Questi gruppi di ragazzi, quanto di positivo apportano alla nostra cultura? Io, per esempio, che mi sento la persona più bianca, più privilegiata che ci possa essere, comunque mi vesto adesso, se mi guardo la tuta nera, la felpa nera, e non era un look, una cultura che io ho ereditato sicuramente dai miei genitori, ma l'ho ereditata dai miei amici. E quindi ti chiedo, oltre al look, quante cose positive con il rap, con lo stile?
0: Ma tantissime, cioè senza dubbio, cioè siamo comunque, qualsiasi contesto che preveda delle contaminazioni culturali è un contesto più vivace, più interessante, più vivo. Cioè, voglio dire, sono detesto, diciamo, discorsi patriottici, ma se uno volesse vedere la storia di questo paese prima, diciamo, della nascita della Repubblica Italiana, ha una cultura ricca perché è stato in parte colonizzato dagli arabi, poi ha avuto mille fasi differenti nell'arco della sua storia, e questo secondo me è un valore positivo. Poi, diciamo, dall'Ottocento in poi si è deciso che bisogna, perché chi è italiano, punto, e così è, e per ogni paese europeo è stato così. Però in realtà la specificità e l'interesse che c'è a livello culturale in questo paese nasce proprio dalle contaminazioni, e credo che questa cosa, riallacciandoci ai giorni d'oggi, sia la cosa più, insomma, positiva. È chiaro che poi ci sarebbero altri mille discorsi che non ha manco senso fare, che hanno a che fare con questioni anche economiche, demografiche, per cui questa cosa è importante che avvenga ed è sicuramente positiva. Però a livello culturale io, cioè, credo che se, anche se parliamo semplicemente di musica rap, io credo che la musica rap di oggi sia più interessante di come era 15 anni fa, anche grazie a tutte le persone con background migratorio che hanno aperto nuovi spazi di rappresentazione all'interno comunque di un genere musicale che è quello più ascoltato dalle persone giovani in Italia.
1: Ringraziamo questi ragazzi ci hanno portato. Soprattutto io ricordo quando la prima volta che ho sentito Gali, la canzone metà in arabo, una canzone metà in arabo e metà in italiano, ho pensato che non avrei mai potuto apprezzare l'arabo così tanto come è stato in quel momento. E non lo so, la commistione rende, può rendere le cose molto molto interessanti, estremamente. Sì. Gabriel, io ti ringrazio e ti faccio l'ultima domanda, che è una domanda un po' personale, e mi piace sempre conoscere le persone che altrimenti questo libro non l'avresti mai scritto, e quindi ti chiedo quanto di Gabriel c'è in questo libro, perché più che un saggio è sembrato un atto dovuto. Dopo aver conosciuto tanti contesti, tante persone, è come se io da lettore ho percepito il ok, ho bisogno di raccontarvele queste cose, ho bisogno di anche risignificare questo termine e dare un libro che è fruibile poi a tutti.
0: Beh, innanzitutto ti ringrazio. No, allora, c'è tanto, nel senso che sicuramente questa storia per me era anche, questo libro era per me anche la possibilità non soltanto di interessarmi a una storia che ritenevo rilevante in Italia negli ultimi anni, ma anche ridare significato, come dicevi te, anche alla mia stessa storia personale, che è una storia diversa, diciamo, da quella di molti dei ragazzi che sono intervistati nel libro, ma che sicuramente ha a che fare con avere un genitore italiano e un genitore straniero, nell'interrogarsi, soprattutto come questo, nell'interrogarsi sulla propria identità, nel cercare di capirsi meglio. E sicuramente per me questo libro è stato uno specchio attraverso cui puoi leggere anche aspetti legati alla mia stessa storia, e quindi sicuramente è stato super importante. E poi appunto c'è il discorso che dicevi te, per me insomma negli ultimi anni mi sono sentito di essere al posto giusto, al momento giusto nel raccontare questa vicenda, mi sono sentito di avere anche uno sguardo che potesse essere effettivamente interessante sul tema. E quindi quando poi ti viene proposto di fare un libro e dici ok, questa è la mia storia, in più posso raccontarlo in un certo modo, posso costruire un racconto corale che coinvolga tante voci, posso effettivamente fare un qualcosa di culturalmente rilevante, mi sono sentito sicuramente responsabilizzato nel farlo. Ti ringrazio.
2: E tornano a gran richiesta i racconti di Leggio. Oggi vi proponiamo La O Larga di Achille Campanini, letta da Marzio Bossi.
3: Di Achille Campanile, La O Larga. Oh, che modi, borbottò Beppe, guardandosi attorno nel sontuoso locale del periodico mondano. Prima ti invitano a fare una cosa e poi protestano se la fai. Ma nessuno vi ha invitato a domandarmi certe cose, strepitò la contessa Mara con le gote imporporate di sdegno e di pudico rossore. Come no? Fece lui. Sono questi o non sono questi gli uffici del periodico d'arte, moda e mondanità, la vita in rosa? Sì, sono questi, fece la contessa Mara. E con ciò, un momento, continuò l'altro, è lei o non è lei che scrive in questo periodico firmandosi Nirvana? Sì, sono io, fece la contessa con fierezza, e me ne vanto. Si tratta di un periodico di larga diffusione che entra nelle migliori famiglie. Ah, questo non mi interessa, proseguì il visitatore impassibile. Mi dica piuttosto, è lei o non è lei la titolare della rubrica Sono tutta per voi? Sì, signore, esclamò la contessa, sono io e me ne dichiaro fiera e orgogliosa. È una rubrica seguita dal grande pubblico. E questo non mi riguarda, interruppe l'altro. Mi lasci dire, gli diede sulla voce la contessa, è una rubrica seguita dal grande pubblico e nella quale io rispondo ai quesiti che mi vengono rivolti. Ah, e dunque, esclamò il visitatore in tono di trionfo, che cosa ho fatto io se non rivolgerle un quesito? La illustre pubblicista lo incenerì con un'occhiata. Ah sì, gridò, le sembrano domande da fare? Ma il fatto che io risponda non deve autorizzare nessuno a rivolgermi domande sconvenienti, come avete fatto voi, ma a certe domande non c'è che una risposta da dare, la porta. La illustre collaboratrice del periodico, con gli occhi sfavillanti di contenuto sdegno, indicò l'uscita al visitatore. Ma questi non si mosse. Un momento, disse, un momento. Se lei mi lasciasse parlare, vedrebbe che io non ho fatto altro che quanto lei desiderava. Oh, che sfacciato, gridò la contessa, che stava perdendo il lume degli occhi. Quello che anzi lei ha esplicitamente invitato i lettori a fare, aggiunse l'altro con flemma. Mise sotto gli occhi della dama un numero del periodico, indicando un trafiletto. «È lei che ha scritto questo?» domandò. «Sì, sono io», disse la signora sbirciando il giornale. «E dunque?» esclamò l'altro, con un tono che non ammetteva repliche. «Se so leggere, non ho sbagliato. Venga, che cosa? Questo?» «Ebbene, legga quello che lei ha scritto». La nobile dama lesse, rilesse, concentrandosi nell'attenzione per cercare di capire in che cosa consistesse quello che, secondo l'altro, aveva autorizzato la di lui sconveniente domanda. Alla fine si strinse nelle spalle. «Io», mormorò, «non ci trovo niente che possa giustificare». «Ah, non ci trova niente», strepitò l'altro. «Non ci trova niente. E allora le leggerò io quello che lei ha scritto». Il suo trafiletto termina con le parole: «Se avete quesiti da porci, rivolgetevi a me, che sono qui per soddisfarvi». «Ebbene», balbettò la contessa. «Quesiti da porci», strepitò il visitatore. La contessa impallidì. «Ma no», gemette. «Con la O stretta e non con la O larga». «Come sarebbe a dire?» fece l'altro. «Voce del verbo porre», spiegò la scrittrice con un fil di voce. «Se avete dei quesiti da porci e non da porci». E cadde svenuta, mentre il visitatore rileggeva la frase incriminata. «Che posso sapere io?» borbottava fra sé. «Che posso sapere leggendo se una vocale è stretta o larga? Io credevo con la O larga. Ho letto una domanda da porci e gli ho rivolto una domanda da porci».
2: E rieccoci questa volta solo per salutarci, per ricordare a tutti voi che potete scrivere a redazioneliberidentro@gmail.com oppure a casa Don Giuseppe Nozzi, via del Tuscolano 99 40 128 Bologna. Un saluto da me, che sono Antonella Cortese, e un ringraziamento speciale a Marzio Bossi, ovviamente, al caro collega Alessandro Masella, a Gabriele Serussi e a Ilaria Cecchinato, che vedrete domani insieme a me.
4: Per accorciare le distanze tra carcere e città, dona il 5 per 1000 ad Associazione Insight. Trovi

0: su campiaperti.org.
1: Vieni a trovarci oggi e tutti i sabati in via del Pratello dalle 8:30 alle 14.
2: Angelica 36, Festival Internazionale di Musica, 36esimo anno, Acquaforte. Bologna, 5 maggio, 30 maggio 2026. Brit Shambui, Howard Scampton and William Howard, Ecos Trio, Yannick Skiriakides, Claudio Baroni, The Titillators, Christia Michael, Morton Feldman, Everloving, Henry Flynn, Angara Davis, Werner Duffeldecker, Franz Hautzinger, Burkhard Stangl, Tristan Parrish, Ensemble Zero, James McVinney, Apartment House, Jürg Frey, Blutwurst, Maria Ati, Marco Baldini, Piccolo Coro Angelico, Will Guthrie, Ensemble Mistna, Horse Lords. Angelica 051 240310, www.aaa-angelica.com.
3: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
4: Dammi il cinghè.
1: Per loro è un gioco, per te è un gesto importante. Diventa protagonista della solidarietà. Dona il 5 per 1000 a Namastè. Scrivi 911 535 70 378 e seguici su namaste-adozioni.org. La solidarietà dà senso all'umanità.

0: per il confronto sul dossier nucleare iraniano in cambio di un allentamento delle sanzioni. L'Iran ha anche detto ai mediatori di essere pronto a trattare in Pakistan la prossima settimana. Trump per il momento ha parlato solo di colloqui telefonici, ma ha aggiunto che non stanno portando a nulla, e poi rispondendo a una domanda su potenziali nuovi attacchi ha detto: perché dovrei dirvelo.
1: 1° maggio, la festa dei lavoratori che si è celebrata ieri in Italia, è stata una giornata di manifestazioni di piazza, di musica e di rivendicazioni. Migliaia di persone in tutto il paese hanno sfilato per chiedere più diritti. A Marghera l'iniziativa dei sindacati confederali, uniti sul palco ma divisi sull'ultimo provvedimento del governo Meloni, criticato dalla CGIL perché destina 960 milioni alle imprese e non dà un euro in più ai lavoratori. In piazza San Giovanni a Roma è andato in scena come ogni anno il concertone, a Taranto l'altrettanto consueto evento musicale dell'1° maggio libero e pensante. Ad accomunare cortei e concerti non solo la richiesta di un lavoro dignitoso, ma anche la denuncia delle violenze israeliane nei territori palestinesi.
0: E non ci sono ancora notizie dei due attivisti della Global Sumud Flotilla portati in Israele per essere interrogati, lo spagnolo Saif Abu Keshek e il brasiliano Tiago Avila. A Tel Aviv li avrebbe accusati rispettivamente di sospette attività legate al terrorismo e attività illegali. Gli altri 173 attivisti che erano stati intercettati e catturati dalla marina israeliana sono stati rilasciati a Creta con evidenti segni di percosse. 34 di loro sono stati ricoverati in ospedale, 3 sarebbero gravi, tra le persone ricoverate anche 3 italiani. Gli attivisti rilasciati hanno raccontato di essere stati per 40 ore senza cibo e acqua sufficienti, costretti a dormire sul pavimento che veniva ripetutamente allagato. Oltre ad essere stati picchiati, nei video diffusi dalla flottiglia gli attivisti mostrano volti tumefatti e magliette sporche di sangue. Le altre barche che non sono state intercettate dalla marina israeliana si trovano ancora in acque greche in attesa di ripartire.
1: In chiusura un'occhiata al tempo per le prossime ore: sarà una giornata soleggiata con clima mite su tutto il territorio nazionale. 7:34 minuti, per il momento è tutto, ci risentiamo alle 8:30 con il giornale radio. Una buona continuazione d'ascolto, una buona giornata.
2: Popolare Network.

0: barriera di fianco al mio letto.
1: È la mia, sa, non trovavo parcheggio.
0: Già, un bel problema. Meno male che stanno aprendo un nuovo parcheggio in zona.
2: Ah sì? E dove?
0: Al posto dell'ospedale dei Cedri.
1: Oh, questa poi?
2: E chi lo vorrebbe fare?
0: La compagnia Edile e della Salting Bank Corporation.
2: Oh no, ma allora l'ospedale chiuderà.
1: Vado subito a cantargli le quattro a Salting Bank. Sì, si deve vergognare.
2: Sì, sì, si deve vergognare a chiudere un ospedale.
1: No, si deve vergognare a copiarmi l'idea. Io volevo aprire un parcheggio qui. È più utile trovare parcheggio facilmente o salvare delle inutili vite?
2: L'accompagno, professore.
1: No, no, già che ci sono vado in auto.
2: In auto, dentro l'ospedale? E come fa con le scale?
1: Non si preoccupi, userò l'ascensore.
3: Ma se chiudete, allora la mia è l'ultima operazione che fate.
1: Può essere.
3: E non è che allora la fate male, tanto per fare?
1: No, non si preoccupi.
3: Ah, bene.
1: Qui le facciamo sempre, tanto per fare.
4: Spock Show. Spock Show.
5: Cara, avrei tanta voglia di mangiare ancora quelle ottime salsicce che hai fatto la settimana scorsa.
3: Le salsicce Malipiero?
5: Oh, non so, le salsicce che hai fatto la settimana scorsa.
3: Le salsicce Malipiero?
5: Non so la marca, erano buonissime.
3: Ma erano le salsicce Malipiero, giusto?
5: Sì, credo di sì, le salsicce Malipiero.
3: È impossibile, non esistono le salsicce Malipiero, è un nome che mi sono inventata adesso.
5: Beh, però erano buone.
6: Salsicce Malipiero. Dovrebbero inventarle.

0: Un cielo di piombo, mi tuffai nel frastuono cittadino, facendomi anche male, e andai a interrogare la vedova del venditore di gelati trovato morto ammassato proprio stamattina.
1: Io non so nulla, commissario.
0: Dicono tutti così.
1: Ma io sono solo una povera vedova inconsolabile.
0: Con quella faccia?
1: Ma come si permette?
0: Dopo che le abbia asportato due incisivi e un molare con una collezione completa di manrovesci da competizione, la vedova inconsolabile mi fece un nome. Uno solo. Un nome. Blue Music. Il Blue Music era un locale malfamato noto per la sua clientela malavitosa. Feci subito qualche domanda al barista.
2: Io non so niente, ispettore.
0: Dicono tutti così, ma dopo che gli passai in rassegna 15 tipi diversi di sberle, compresi di istruzioni per l'uso, mi indicò una ragazza appoggiata al bancone.
3: Cosa vuole da me? Lei chi è?
0: Sono il commissario Saponi.
3: Gualtiero Saponi?
0: Bene, ora che sai chi sono io, dimmi chi sei tu, bella morona con gli occhi blu.
3: Sono Lulu Sheridan.
0: Mai sentite dire?
3: Mia madre era la famosa ballerina di lap dance, Priscilla Sheridan, e io nell'ambiente vengo chiamata... Lo sai come mi chiamano?
0: Non lo so, tipo, ehi tu.
3: Come?
0: Se devono chiamarti dicono, ehi tu, e ti volti.
3: Ah, vengo chiamata la gatta sul tetto che scotta.
0: Adesso so chi sei, una top escort con riporto di due. Avevo comunque capito che la Sheridan era già cotta di me. Avevo capito quando, battendo le palpebre, aveva composto un segnale in codice Morse che diceva: voglio usare il tuo corpo come se fosse un parco divertimenti. Oh, almeno mi era sembrato. Ora dovevo solo carpire informazioni e infatti mi fece invitare a casa sua. E fu una notte molto impegnativa.
3: Fantastico ieri notte, Gualtiero.
0: Ora devo andare, il lavoro mi chiama. È stato bello però.
3: Beh, non dimentichi niente.
0: Ah, scusa, ecco il bacino prima di uscire.
3: No, i 100 euro.
0: Mi sa che ci sia stato un fraintendimento.
3: E ti ho anche fatto lo sconto.
4: Voglio

0: Bentornati, oggi collegamento da Vienna.
1: Pronto?
0: Eccolo infatti, maestro.
1: Chi è il maestro?
0: Come chi è? Lei?
1: Ah, io certo.
0: E chi doveva essere?
1: Macari stava parlando col maestro di scuola di suo figlio.
0: Non ho figli.
1: Vabbè, adesso basta spandierare i propri problemi sessuali.
0: Ma cosa dici? Ma pensa ai suoi.
1: Come dici, Hans? No, io non ho problemi sessuali. Sei un insolente.
0: Ma posso parlare con Hans, il suo assistente?
1: No.
0: Ok, allora, maestro.
1: Cioè, io?
0: Sempre lei. Se dico maestro, sto parlando con lei. Maestro in quanto direttore d'orchestra e polistrumentista.
1: Cioè che?
0: Suona tutto.
1: Suona tutto, bravissimo.
0: E a proposito di direttore d'orchestra, quando ci farà sentire qualcosa fatta con l'orchestra proprio?
1: Beh, quando vuole lei, Sono tutti qua i miei ragazzi.
0: Ah, li ha tutti davanti a lei?
1: Certo, li controllo.
0: Mi controlla? Perché cosa potrebbero fare?
1: Fritz, non rubare il panino di Anna.
0: Ah, c'è un musicista che si chiama Fritz che ruba il panino ad Anna?
1: Sono come pampini,
0: Ma Fritz e Anna cosa suonano?
1: Fritz non lo so, mai visto prima.
0: Ma come, sa il nome e non sa?
1: Non lo so, ma è un ladro.
0: Vabbè, e Anna cosa suona?
1: Il triangolo.
0: Solo? Cioè fa tin tin tin e basta?
1: Lei la fa un po' troppo facile però,
0: Sì, dai, scherzavo.
1: Non fa solo tin tin, fa anche tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin.
0: Ma cioè suona fra Martino Campanaro?
1: E basta.
0: Anna suona solo fra Martino Campanaro. E allora, coinvolgiamo Anna. Che mi dice se le chiedo fra Martino con tutta l'orchestra,
1: Una bellissima teona,
0: E allora, amici, il maestro Gunther von Schlack e la sua orchestra in Fra Martino Campanaro.
1: Ragazzi, pronti, Appoggiate i panini, però. Silenzio. 1, 2, 3.

0: Finite.
1: Una bella prova d'orchestra.
0: Grazie mille.
1: Una direzione energica.
0: Grazie 2000.
1: Ah, solo un dubbio però.
0: Un dubbio?
1: Sì, non è che ha fatto tutto con la bocca?
0: Con la bocca? Si è sentito?
1: Ma allora scusi, eh?
0: Fanno tutti la bocca piena. L'ho fatto io, fate prima, dai.
1: Senta, maestro, lasciamo stare. Chiudete il collegamento con questo fanfarone.
0: Anna, però, adesso che hai riavuto il panino, potevi darmi un pezzettino, però, eh?

0: Ma che ci fai qui?
1: Mi ha chiamato il signore.
0: Una crisi mistica?
1: No, non quel signore. Brava, una battuta. Il signor Binarelli, il padrone della radio, no?
0: Ah, ok, entra pure.
1: Come entro? Ah, sì, cioè, entro, m'ha chiamato. Ma so cosa vuoi, ci sono arrivato, vorrà rivoluzionare il palinsesto della radio e vuole darmi una posizione centrale, davvero protagonista. Ma io non accetterò subito, ho un piano infallibile, fingerò di non accettare, che dici?
0: È un piano geniale, direi.
1: Basta fare le trattative io,
2: Uè, allora, è arrivato quello sbob?
1: Ancora con quella voce? È un uomo molto cattivo quello lì,
0: Ma come parli?
1: Come parlo? No, io che ogni tanto mi si incastra il labbro qui, proprio tra i denti. Ma tutto benissimo, tutto benissimo.
0: Ok, il signor Binarelli ti aspetta.
1: Mi aspetta? Sì, mi aspetta. Adesso entro, allora fingerò di non accettare nulla, fingo, sono furbo io, e adesso sto entrando, signor Binarelli, aspetti che torno fuori. Aspetta che mi si è reincastrato il labbro e poi rientro, Ecco, sto entrando di nuovo.
2: Uè, ma cosa succede lì? Dentro e fuori, così arrivate in circo togli città?
1: No, sono io.
2: Beh, quasi un circo, è arrivato solo il clown. Sono veramente spiritoso.
1: Lo sapevo, un uomo molto cattivo.
2: Come dici?
1: Niente.
2: Allora, ascolta, ti ho chiamato per un motivo ben preciso.
1: Signor Pinarelli, io non accetto, no, non accetto.
2: Non ho capito bene.
1: Non accetto, ho sentito benissimo. Aspetta un attimo, torno subito. Cristiana!
2: Cristiana, il piano a gonfie vele, ho innescato la niccia, torno di là. Aspettami qui, signor
1: Binarelli!
2: Ma allora mi dicevi che non accetti?
1: Assolutamente no! Sono fermo, fermo!
2: Ho capito, sei il primo che mi dice una cosa così. Ho chiamato uno a uno tutto lo staff per un aumento di stipendio e...
1: Un aumento?
2: Sì, un aumento, ma se non accetti...
1: Accetto!
2: Troppo tardi, la prima risposta è quella che conta!
1: Ah, come un quiz! Come con mai buongiorno!
2: Tempo scaduto, per te il Big Ben ha detto stop.
1: Aspetti un attimo, torno subito, Cristiana!
2: Cristiana, hai presente il mio piano che ti ho detto prima?
0: Certo.
2: Ok, sai che fine ha fatto?
0: Certo, è andato.

0: Cominciamo con una rubrica seria dello Sbob Show. Appena entrato nel programma Protezione Testimoni è con noi Enzo Capaldi. Grazie di essere con noi, Enzo.
1: Grazie a voi.
0: Naturalmente Enzo ha la voce alterata digitalmente ed Enzo Capaldi è un nome di fantasia per evitare ripercussioni.
1: Ma veramente Enzo Capaldi è il mio vero nome?
0: Come? Ma cosa mi avete scritto qui?
2: Capo, dovevi leggere questo nome, quello che ho sottolineato.
0: Ma appunto, è sottolineato, pensavo fosse il nome vero.
1: Scusate, ma mentre voi litigate, credo di essere in pericolo veramente adesso.
3: Enzo Capaldi, t'abbiamo trovato!
2: Ecco, appunto.
0: Non lo so, cioè, dobbiamo metterla a posto questa rubrica, se vogliamo rifarla, Avete ascoltato lo Sbob Show.

0: Popolare Network.
1: Washington e Bruxelles è di nuovo guerra commerciale. Trump accusa l'Unione di non rispettare i patti e alza i dazi sulle auto europee al 25% da lunedì. Partner inaffidabile la replica di Bruxelles, che respinge le accuse. In realtà la Casa Bianca vuole punire gli alleati europei per il mancato sostegno al conflitto in Iran. Il Pentagono annuncia anche il ritiro dalla Germania di 5.000 militari statunitensi. E l'Iran presenta una nuova proposta di accordo agli Stati Uniti, ma Trump si dice non soddisfatto e non esclude nuovi interventi militari. Intanto i democratici si scagliano contro il presidente, che cerca di aggirare la legge che limita a 60 giorni un'operazione militare senza il via libera del Congresso. Picchiati, torturati e deportati. Gli attivisti della Sumud flottiglia, intercettati da Israele, sono stati rilasciati a Creta dopo 40 ore in cui hanno raccontato di aver subito violenze. In due però mancano all'appello. L'esercito israeliano li sta portando in Israele per interrogarli. Una violazione di ogni diritto, dicono gli attivisti, e chiedono ai governi europei di intervenire. E solidarietà alla flottiglia e sostegno ai palestinesi hanno segnato anche il 1° maggio italiano. Dalle piazze ai palchi dei concerti, oltre alla richiesta di un lavoro dignitoso, anche un coro di denunce delle violenze israeliane. Le 8:31 minuti, buongiorno ascoltatori e ascoltatrici, il giornale radio di Popolare Network. Tra Washington e Bruxelles è di nuovo guerra commerciale, dopo che Donald Trump ha accusato l'Unione Europea di non rispettare gli accordi commerciali sottoscritti nell'estate 2025 e ha annunciato quindi l'aumento dei dazi per le auto europee al 25% a partire da lunedì 4 maggio. Netta la replica delle istituzioni europee, che hanno parlato di decisione inaccettabile e hanno definito gli Stati Uniti un partner inaffidabile. Sentiamo il servizio.
2: Proprio quando le relazioni tra Unione Europea e Stati Uniti sembravano essersi un po' rischiarate solo sul piano commerciale, va detto, il fulmine delle minacce di Trump è tornato a colpire l'Europa in modo totalmente imprevedibile, perché l'annuncio del presidente statunitense di voler imporre dazi del 25% sulle importazioni di camion e auto europee dalla prossima settimana è stato motivato con un vago mancato rispetto dell'accordo commerciale da parte di Bruxelles, senza altre spiegazioni. Si tratta di un più 10% su quanto concordato tra le due parti nell'estate del 2025, al termine di un lungo braccio di ferro finito in modo comunque molto sfavorevole all'Europa, cioè un massimo del 15% di dazi statunitensi a fronte di un azzeramento di quelli europei. Diplomatica ma dura la reazione della Commissione europea, che nel momento dell'implementazione dell'intesa commerciale vuole una relazione prevedibile e vantaggiosa per entrambe le parti. Se però Washington adotterà misure non conformi all'accordo, l'esecutivo UE minaccia di valutare ogni possibilità di azione per tutelare gli interessi europei. Ancora più duro il Parlamento, che solo poco più di un mese fa aveva dato il via libera alla ratifica dell'accordo, dopo mesi di stallo causato dalle minacce di Trump e di dazi, prima ai paesi europei che avevano sostenuto la Groenlandia e poi alla Spagna per le tensioni sugli attacchi all'Iran. Il piano di Trump è inaccettabile, mette in chiaro il presidente della Commissione per il Commercio Internazionale Bernd Lange, che accusa Washington di venire meno agli impegni e chiede ora all'Europa di mantenere chiarezza e fermezza nella reazione. Da Bruxelles, Federico Baccini per Popolare Network.
1: Il presidente statunitense ha giustificato, come avete sentito, l'aumento dei dazi con il mancato rispetto da parte europea degli accordi presi, una motivazione che non trova riscontro nella realtà, ha detto Bruxelles. Dietro questo gesto sembra esserci però soprattutto l'intenzione della Casa Bianca di punire i paesi europei per il loro mancato sostegno al conflitto in Iran. In Italia intanto le opposizioni chiedono una reazione forte al governo Meloni. Brando Benifei, eurodeputato del PD, che è anche presidente della delegazione per le relazioni con gli Stati Uniti dell'Europarlamento.
3: Questo annuncio di Trump è l'ennesima violazione di un accordo stipulato con l'Unione Europea, l'ennesima minaccia, l'ennesima pressione. È chiaro che la Commissione Europea non deve perdere altro tempo e attivare il meccanismo anticoercizione, lo strumento con cui iniziare a fare sul serio, mettere sotto torchio, sotto pressione le big tech americane, i produttori di soia, tutte quelle realtà che oggi sono preoccupate da una restrizione dell'accesso al mercato europeo. Dobbiamo mostrare i muscoli, non per forza per uno scontro, speriamo di fermare un'escalation, ma se non mostriamo che siamo seri nel voler tutelare gli interessi europei, Trump continuerà a fare quello che vuole e a mangiarci sulla testa. Il nostro governo fino ad oggi è stato completamente remissivo, appiattito, un vero sberbino. Io spero che abbia intenzione di cambiare atteggiamento nell'interesse dell'Italia prima di tutto e dell'Europa, e quindi io chiederò insomma che si attivino tutti gli strumenti per mettere davvero un po' di pressione finalmente noi sull'amministrazione americana, altrimenti continueremo a essere in estrema difficoltà con un danno per la nostra economia, per i nostri lavoratori.
1: Il Pentagono statunitense intanto ha annunciato il ritiro di 5.000 soldati americani dalla Germania, che saranno ridispiegati negli Stati Uniti e in altre basi all'estero. Secondo funzionari della difesa, il risultato sarà portare le forze statunitensi in Europa al livello del 2022, prima che la Russia invadesse l'Ucraina. Sean Parnell, portavoce del Pentagono, ha dichiarato in un comunicato che il ritiro sarà completato nei prossimi 6-12 mesi. L'annuncio arriva appunto dopo che Trump aveva minacciato di ridurre il numero di truppe in Germania e in altri paesi, inclusa l'Italia, per il mancato sostegno nel conflitto con l'Iran. La rottura con Berlino è arrivata dopo che il cancelliere tedesco Friedrich Merz aveva detto che l'Iran stava umiliando gli Stati Uniti. E il conflitto in Iran intanto continua senza soluzioni all'orizzonte. L'Iran ha presentato una nuova proposta di accordo, ma Donald Trump si è detto insoddisfatto. Secondo il Wall Street Journal, la nuova proposta offre di discutere le condizioni di Teheran per l'apertura dello stretto di Hormuz, contestualmente alle garanzie americane di porre fine agli attacchi e revocare il blocco dei porti iraniani. L'Iran ha detto ai mediatori di essere pronto a trattare in Pakistan agli inizi della prossima settimana, se Washington è aperta alla proposta. Trump però per il momento ha parlato di colloqui telefonici e ha aggiunto che non stanno portando a nulla. Il servizio da New York.
0: La guerra in Iran è finita, o forse no. Mentre il cessate il fuoco tra Washington e Teheran resta fragile, è arrivata una nuova proposta degli Ayatollah per chiudere il conflitto, ma la risposta di Donald Trump è stata fredda: non sono soddisfatto. Il presidente ha riconosciuto alcuni passi in avanti, ma ha messo in dubbio che si possa arrivare davvero a un accordo in fretta, e soprattutto né Washington né Teheran hanno spiegato davvero cosa sia cambiato rispetto a settimana scorsa. Sul tavolo restano infatti i nodi di sempre: il programma nucleare iraniano e la riapertura dello stretto di Hormuz, ancora di fatto paralizzato con impatti diretti sull'economia globale, inclusi gli Stati Uniti. Mentre fuori si negozia, dentro gli Stati Uniti cresce la tensione politica. Ieri è scaduto infatti il limite dei 60 giorni entro cui il presidente avrebbe dovuto chiedere al Congresso l'autorizzazione per un'azione militare. Una parte dei repubblicani ha iniziato a mostrare crescente impazienza dopo che Trump, in una lettera ai leader del Congresso, ha sostenuto che il cessato il fuoco del 7 aprile avrebbe di fatto azzerato il conteggio dei 60 giorni, chiudendo formalmente la fase delle ostilità. Il risultato è un doppio livello di incertezza: fuori una trattativa che fatica a decollare, dentro un equilibrio politico che inizia a incrinarsi. È una domanda che, mentre gli Stati Uniti hanno ordinato il ritiro di 5.000 militari dalla Germania a seguito delle scaramucce tra Trump e il cancelliere Merz, resta aperta. La guerra è davvero finita o è solo in pausa? Da New York per Popolare Network, Davide Mamone.
1: Non ci sono ancora notizie dei due attivisti della Global Sumud Flottiglia portati in Israele per essere interrogati, lo spagnolo Saif Abu Keshek e il brasiliano Tiago Avila. Tel Aviv li avrebbe accusati rispettivamente di sospette attività legate al terrorismo e attività illegali. Gli altri 173 attivisti catturati da Israele sono stati rilasciati a Creta con evidenti segni di percosse. 34 di loro sono ricoverati in ospedale, 3 sarebbero gravi. Tra le persone ricoverate anche 3 italiani. Gli attivisti rilasciati hanno raccontato di essere stati per 40 ore senza cibo e acqua in modo sufficiente, costretti a dormire sul pavimento che veniva ripetutamente allegato, oltre ad essere stati picchiati. Le altre barche che non sono state intercettate dalla Marina israeliana si trovano ancora in acque greche e sono in attesa che le condizioni del mare migliorino per poter tentare di ripartire verso Gaza. A bordo di una di queste barche abbiamo raggiunto questa mattina Dario Salvetti, collettivo di fabbrica ex GKN.
4: In questo momento tutto il nostro pensiero, tutta la nostra attenzione va a chi è appena stato rilasciato ieri, al suo stato psicofisico, ma soprattutto a chi non è stato rilasciato. Credo che sia noto che Tiago e Saif, due dei principali esponenti della Global Sumud Flottiglia, sono stati sequestrati, perché di questo si tratta, di un sequestro, e portati ad Israele. È qualcosa che viola tutto, qualsiasi diritto, direi che viola anche la sovranità, ma penso che ai sovranisti nostrani questo non interessi. Ci arrivano dei racconti agghiaccianti delle 40 ore che le nostre compagne e compagni hanno passato nelle mani dell'IDF, e quindi non riusciamo nemmeno a immaginare cosa può essere la sorte in questo momento di Tiago e Saif.
5: Gli attivisti che sono stati rilasciati, diciamo, a Creta, li avete visti?
4: Li abbiamo potuti finalmente sentire ieri per la prima volta. Abbiamo un quadro generale che è quello di 40 ore che probabilmente senza dubbio si possono definire di tortura psicologica. In questo momento sono liberi e ci mancherebbe altro.
5: Sì,
4: il
5: certo.
4: Problema è che per diverse ore non lo sono stati, e torniamo al tema delle complicità con Israele, nel senso che quando sono stati rilasciati sono stati tenuti sotto una custodia che non ha nessun diritto da parte delle autorità greche. Israele che fa quello che fa, che può fare solo e soltanto perché è inserito in un quadro di impunità internazionale.
1: Il team legale della delegazione italiana di Global Summit Flottiglia ha depositato un esposto urgente alla Procura di Roma per chiedere il sequestro dell'imbarcazione che sta trasportando in Israele i due attivisti, Saif Abu-Keshek e il brasiliano Tiago Avila. L'esposto, spiegano in una nota, radica la competenza dell'autorità giudiziaria italiana sulla base del fatto che l'attivista palestinese Abu-Keshek Abdelrahim Saif è stato prelevato e sequestrato da una barca battente bandiera italiana. La stessa richiesta è stata fatta al governo dai deputati del PD Arturo Scotto e Laura Boldrini. Giorgia Meloni aveva condannato l'abordaggio, ma aveva criticato anche l'operazione della flottiglia, definendola inutile. Benedetta Scuderi è europarlamentare di AVS e l'anno scorso si era imbarcata sulla precedente missione della flottiglia.
6: A me sembra che ci sia stato un ulteriore incattivimento, perché le violenze che c'erano già state nella precedente flottiglia rispetto agli attivisti e le attiviste della flottiglia sono diventate ancora più gravi. Abbiamo appunto più di 30 persone in ospedale e 3 persone in condizioni molto gravi. Però c'è un ulteriore elemento che va analizzato, è che in questo caso tutto questo è avvenuto a largo delle acque greche e praticamente vicinissimo in territorio corrispondente alle acque europee. La questione dell'utilità o meno della flottiglia è una questione che ritorna ogni volta, e la volta scorsa la Presidente Meloni ci aveva detto che noi avremmo dovuto lasciare con il

0: continua a far entrare aiuti centellinati, quindi non è assolutamente vero che non ce ne sia bisogno.
1: E la conferma che nella striscia serva un ingresso abbondante e costante di aiuti umanitari arriva dalla stessa popolazione di Gaza, che racconta di condizioni di vita disumane. Sentiamo Sami Abu Omar, cooperante palestinese che vive da sfollato nel centro della striscia di Gaza.
2: Soprattutto da quando è cominciato il caldo, noi qui abbiamo una sofferenza grandissima a causa di coloro che stanno emergendo delle tende, è un pericolo praticamente che minaccia la vita dello sfollato a Gaza. Sono deterioramento dei servizi, di raccolta, rifiuto, tutto quanto, abbiamo problemi di topi, di insetti, tutte queste causano delle ferite, soprattutto alle persone perché cominciano a grattare tutto quanto. Quasi un mese fa una bambina è stata praticamente morsa da un topo di faccia dove si è stata portata ricoverata in ospedale. Prima cadono i missili, cadono le bombe dal cielo, ora i topi, gli insetti escano da terra. Vuol dire siamo attaccati sia da sopra di sotto.
1: E la denuncia delle violenze israeliane nei territori palestinesi e nei confronti degli attivisti della flottiglia ha segnato anche il 1° maggio italiano. La festa dei lavoratori che si è celebrata ieri è stata una giornata di manifestazioni di piazza, di musica, di rivendicazioni e anche di denuncia. Migliaia di persone in tutto il paese hanno sfilato per chiedere più diritti. A Marghera l'iniziativa dei sindacati confederali, uniti sul palco per un lavoro dignitoso, ma divisi sull'ultimo decreto lavoro del governo Meloni, criticato dalla CGIL perché concede 960 milioni alle imprese e non dà un euro in più ai lavoratori, ha detto Landini. In piazza San Giovanni a Roma è andato in scena, come ogni anno, il concertone. A Taranto, l'altrettanto consueto evento musicale dell'1 maggio libero e pensante. Da entrambi i palchi, appelli per la Palestina libera e messaggi di sostegno alla Global Summit Flotilla. Proprio in occasione del 1° maggio, l'ONG Oxfam ha diffuso un nuovo rapporto che denuncia la profonda disuguaglianza tra gli stipendi medi dei lavoratori e i redditi degli amministratori delegati delle grandi società. Sentiamo Alessandro Principe.
3: L'analisi realizzata da Oxfam insieme alla Confederazione Internazionale dei Sindacati potrebbe essere intitolata "Sono le disuguaglianze, bellezza". Qui c'è la punta dell'iceberg, se vogliamo, ma di questo si tratta. Il raffronto tra quanto guadagna un lavoratore dipendente e quanto l'amministratore delegato della sua azienda è impietoso. Non è una novità, ma è la progressione che fa impressione. La retribuzione dei lavoratori è mediamente diminuita del 12% tra il 2019 e il 2025. Quella degli amministratori delegati è aumentata del 54% nello stesso periodo. Parliamo sempre di medie, ovviamente, ma ciò che è evidente è che la forbice si allarga sempre di più. L'analisi ha inoltre rilevato che lo scorso anno i miliardari hanno ricevuto 2.500 dollari al secondo in dividendi, facendo una media sui portafogli di investimento di oltre 1.000 super ricchi. In un paio d'ore il miliardario medio ha ricevuto in dividendi più di quanto un lavoratore medio abbia guadagnato in un anno. Negli Stati Uniti la disuguaglianza risulta peggiore rispetto alla media globale, con gli stipendi degli amministratori delegati aumentati di 20,4 volte più velocemente di quelli dei lavoratori nel 2025. Questa analisi, ha dichiarato Luke Triangle, segretario generale della Confederazione Internazionale dei Sindacati, smaschera il colpo di Stato dei miliardari contro la democrazia e i suoi costi per i lavoratori.
1: Questa era l'ultima notizia del giornale radio, sono le 8:47, da Sara Milanese e Martina Stefanoni grazie per l'ascolto, ci risentiamo alle 10:30 con le notizie di Popolare Network, una buona giornata.
4: Popolare Network.

0: Bologna celebra la festa dell'Europa. Vi aspettiamo il 9 maggio al Parco della Montagnola allo Spazio di Filla. Una giornata ricca di eventi, giochi, talk, workshop, cinema e stand-up comedy. Per parlare d'Europa, si parte dalle 11 del mattino e si proseguirà fino a sera con tanti ospiti, con in chiusura la stand-up comedy di Matteo Fallica. Presenti associazioni e organizzazioni del Tavolo Europa per festeggiare insieme questa splendida giornata. Ingresso libero e aperto a tutti, fino a esaurimento dei posti disponibili.
1: Il Tavolo Europa è un'iniziativa del Comune di Bologna.
2: No! Un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
3: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 Agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
4: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
5: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
6: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
5: Certo che esiste, te la presento io. È Emilbanca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
0: L'evento jazz più atteso dell'anno ritorna con la sua 18ª edizione, Paradiso Jazz Festival. Nato nel 2006 per volontà di Franco Fanizzi, è cresciuto di anno in anno, portando sul palco i più raffinati e virtuosi artisti jazz mondiali. Prossimo concerto, lunedì 4 maggio, Sala Paradiso, Billy Evans Vance Band. Inizio concerti ore 21:30, con la possibilità su prenotazione di cenare nel locale. Maggiori info e programma completo su arcisallazzaro.it.
7: Il carrello è il telecomando delle multinazionali che riempiono il tuo frigo con i loro prodotti industriali.
8: Diserta.
9: Prendi la strada dei campi, vieni a Campi Aperti. Qui il bio non è un logo sulla plastica, è l'odore vero dei pomodori e delle fragole. È la faccia di chi coltiva la terra. Campi Aperti, il presidio di chi non si arrende al profitto predatorio. La tua spesa è una scelta di campo. Info su campiaperti.org.
1: Vieni a trovarci oggi e tutti i sabati in Via del Pratello dalle 8:30 alle 14.
10: Ci sono gesti che migliorano il presente.
11: Gesti semplici, come aprire una finestra e lasciare entrare la luce.
10: Con il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Hospice, garantisci qualità di vita ai pazienti adulti e pediatrici e alle loro famiglie.
11: Basta un gesto. Inserisci il codice fiscale 02261871202 nella tua dichiarazione dei redditi.
10: Scopri di più su fondhs.org/5 per 1000.
12: Dammi il cinque.
13: Dammi il cinque.
14: Dammi il cinque.
1: Per loro è un gioco, per te è un gesto importante. Diventa protagonista della solidarietà. Dona il 5 per 1000 a Namastè. Scrivi 911 535 70 378 e seguici su namaste-adozioni.org.
15: Dammi il 5!
1: La solidarietà dà senso all'umanità.
16: Edicola Cabianca. In via Cabianca 3/10 A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità, aperto tutte le domeniche.
17: Le piace l'opera?
18: Le piace l'opera? Le piace l'opera?
19: Un programma curato e condotto da
8: Stefania De Salvador
14: e Mario Monari.
19: Buongiorno Stefania.
14: Buongiorno Mario e buongiorno agli ascoltatori e agli ascoltatrici di Radio Città Fujiko. Le piace l'opera di oggi? Subito al sommario.
19: Allora, io mi occuperò di Peleas e Melisande di Claude Debussy, ma non sveleremo troppo oggi, parleremo della trama perché poi approfondiremo questa bellissima opera anche nel prossimo incontro.
14: Invece parlerò della Linda di Chamonix di Gaetano Donizetti.

Una foresta nel fantastico regno d'Almond. Golò, nipote del re Arkel, si è smarrito in una fitta foresta e qui incontra, ai bordi di una fontana, una misteriosa fanciulla che afferma di essere fuggita da una terra lontana e di chiamarsi Melisande. All'invito di lui di recarsi alla reggia, essa come trasognata segue i suoi passi. Perché piangi? Non temete, non avete nulla a temere, perché piangete qui tutta sola? Non mi toccate, non mi toccate, non temete, non vi farò. Oh, siete bella! Non mi toccate, non mi toccate, o mi getto nell'acqua, non vi tocco. Ecco, resterò qui, contro l'albero, non temete. Qualcuno ha fatto del male. Oh, sì. Chi vi ha fatto del male? Tutti, tutti, che male v'han fatto? Non voglio dirlo, non posso dirlo. Su, non piangete così, da dove venite? Sono fuggita, fuggita, fuggita. Sì, ma da dove siete fuggita? Sono perduta, perduta. Oh, perduta, non sono di qui, non sono nata là. Di dove siete? Dove siete nata? Oh, lontano da qui, lontano, lontano. Una stanza del castello. Golò teme l'opposizione del sovrano al suo proposito di sposare Melisande, ma sarà il fratello Peleas, accendendo una fiaccola sulla torre più alta del castello, a comunicargli l'assenso di Arkel. Melisande, frattanto, non riesce a dissimulare la tristezza che la opprime. Si confida con Genevieve, madre di Golò, che cerca di rasserenarla, e la fida Peleas, con il quale andrà a vegliare Ignold, il figlio adolescente che Golò ha avuto dalla prima moglie. Nel secondo atto, una fontana nel parco del castello. Peleas e Melisande si avvicinano a una fontana e la fanciulla ricorda l'incontro con Golò, che oggi è suo sposo. Lancia poi in aria l'anello nuziale che scivola nell'acqua. Il dono del marito non potrà più essere recuperato.

vous de fou.

Sempre nel secondo atto, Golo giace ferito nel suo letto in seguito ad una caduta da cavallo e assistito amorevolmente dalla giovane sposa, che improvvisamente scoppia in lacrime. Golo la tira dolcemente a sé e così si accorge che al suo dito manca l'anello. Alle domande di lui, Melisande afferma di averlo smarrito sulla riva del mare ed accetta l'invito a tentare di recuperarlo, facendosi però, data l'ora tarda, accompagnare da Peleas. I due giovani, alla ricerca dell'anello, si ritrovano dunque all'ingresso di una grotta, al cui interno scorgono tre mendicanti addormentati. Melisande resta fortemente impressionata e si allontana sconvolta. Siamo nel terzo atto. Ad una finestra del castello Melisande si intrattiene con Peleas e la sta ravviando i suoi biondi e lunghi capelli che improvvisamente si riversano e si avvolgono intorno a Peleas, che li afferra e li sfiora con le labbra.

Sopraggiunge Golò, rimprovera i due per l'atto infantile compiuto e poi si allontana turbato e in preda a foschi pensieri. Siamo poi nei sotterranei del castello. Peleas avverte nel suo animo un indefinibile senso di angoscia sin quando nei sotterranei si trova in pericolo di precipitare nell'acqua cupa e stagnante e viene trattenuto da Golò.

0: regarde. Par ici, par ici. Vous n'avez jamais pénétré dans ces souterrains.
1: Si, une fois dans le temps, mais il y a longtemps.
0: Eh bien, voici l'eau stagnante dont je vous parlais. Sentez-vous l'odeur de mort qui monte? Allons jusqu'au bout de ce rocher qui surplombe et penchez-vous un peu. Elle viendra vous frapper au visage. Penchez-vous, n'ayez pas peur, je vous tiendrai. Donnez-moi. Non, non, pas la main. Elle pourrait glisser. Voyez-vous le gouffre, Pelléas, Pelléas ?
1: Oui, je crois que je vois le fond du gouffre.
2: Golo comincia a nutrire più di un sospetto. Avverte Pelléas che Melisande sarà presto madre, che anche la più piccola emozione potrebbe nuocerle. Arriviamo al finale. In una camera nel castello, Melisande, nella sua stanza, si risveglia da un sonno profondo. La lieve ferita, ma ancora più la recente maternità, l'hanno oltremodo spossata. Non risponde alle ripetute richieste di Golo, che vuole sapere se vi fu colpa nel suo legame con Pelléas. Comincia poi a delirare e a piangere, quindi si spegne dolcemente. Accanto ad essa Golo turba con i suoi singhiozzi soffocati il silenzio della morte.

0: Gli ascolti che hanno accompagnato il racconto della trama di Peleas e Melisande sono tratte da un CD della Deutsche Grammophon, dove l'edizione di Peleas e Melisande di Claude Debussy è diretta da Claudio Abbado, con i Wiener Philharmoniker, con i solisti Maria Erving, François Leroux, José Van Damme, Jean-Philippe Courtier e Christa Ludwig.
1: Non andar cercando nella storia il soggetto di Vienna. Sono ragazzi che partono dalla Savoia per Parigi, onde guadagnar pane. V'è chi è buono e chi è cattivo. Una ragazza sta più volte per lasciarsi sedurre, ma ogni volta sente la canzone del paese e pensa al padre, alla madre e resiste. Poi non resiste più. Il seduttore vuole sposare un'altra, poi lei diventa pazza, poi torna al paese con un povero ragazzo che la fa camminare a furia di suonarle la canzone. Se no, si arresta. Muoiono quasi di fame tutti e due. Il seduttore arriva, non si è sposato. La ragazza rinviene. Non dirmene male. Perché ho visto la pièce a Parigi. È corta e mi serve a proposito.
2: Queste che abbiamo ascoltato sono proprio le parole di Donizetti che ha utilizzato per spiegare al cognato l'argomento della sua Linda di Chamonix. È un melodramma semiserio su libretto di Gaetano Rossi ed è andato in scena per la prima volta a Vienna il 19 maggio del 1842. Non è fra i titoli più famosi di Donizetti, non come l'Elisir d'amore, il Don Pasquale, la figlia del reggimento, però è diventato nota per un'aria che è diventata molto famosa, un'aria della protagonista, un'aria di Linda. O luce di quest'anima. Molti soprani si sono cimentati solo in quest'area da quest'opera, ad esempio la Sutherland, ma altre che hanno interpretato l'intera opera, che possiamo citare, sono Edita Gruberova, e Mirella De Via e Jessica Pratt. Quest'opera ebbe importanti rappresentazioni nel corso del Novecento e la più nota è quella che si ebbe al Teatro alla Scala con Margherita Rinaldi e, pensate un po', Alfredo Kraus, diretti niente meno che da Gian Andrea Gavazzeni. Ma io mi prenderei una pausa per procedere ad un ascolto ed ascoltare proprio l'aria che rende famosa quest'opera, appunto, O luce di quest'anima.

Frizzante e leggera quest'aria, l'abbiamo sentita eseguita dalla voce di Ioan Sutherland, l'orchestra del Conservatoire de Paris, diretta da Nello Santi. Va detto che Gaetano Donizetti riceve l'incarico nel 1840 di comporre un'opera per il teatro di Porta Carinzia di Vienna da parte dell'impresario Bartolomeo Merelli. E questa era un'occasione molto delicata e molto importante perché il pubblico viennese era musicalmente uno dei più raffinati d'Europa e Donizetti era ansioso di guadagnarsi un posto presso la corte asburgica, quindi si giocava molto. E sotto questi auspici nasce quest'opera semiseria, che era di fatto l'evento più atteso della stagione italiana del 1842 presso appunto il Teatro Viennese. Per il libretto Donizetti si è affidato appunto, come dicevamo prima, a Gaetano Rossi, che ha ridotto e adattato il dramma francese La Grâce de Dieu di Adolphe-Philippe de Néry. Il soggetto è estremamente garbato, tagliato proprio su misura per l'intransigente pubblico viennese, tagliato talmente su misura fino a diventare quasi banale, quasi al limite, dell'inverosimile. I genitori di Linda sono molto preoccupati per la felicità e per la virtù della propria figlia, soprattutto da quando il prefetto li ha informati dei segreti disegni del marchese che, fingendo di proteggerla, intende in realtà approfittare della fanciulla. Linda è però segretamente innamorata di Carlo, che è in realtà visconte di Sirval, nipote del marchese. Su consiglio del prefetto, Linda si unisce a Pierotto e ad altri musici savoiardi e si reca a Parigi. Fin qui la trama del primo atto. Restiamo dunque nel primo atto e andiamo ad ascoltare un duetto che vede come protagonisti Carlo e Linda. Le voci sono quelle di Luca Canonici e Mariella De Via.

E a proposito della trama di quest'opera, ecco allora. A un primo sguardo, infatti, la storia di Linda sembra una semplice celebrazione dell'innocenza femminile e delle virtù domestiche. In realtà, dietro questa facciata di perbenismo, scopriamo alcuni dei temi più cari alla borghesia ottocentesca e alla sensibilità romantica, come la dicotomia di genere, ossia la contrapposizione tra il mondo femminile e quello maschile, la difesa della verginità come valore non solo personale ma familiare, e la follia come via di fuga per l'animo offeso della donna. È il momento dunque di ascoltare l'aria proprio della follia di Linda. Carlo, Carlo, a consolarmi affrettati. La voce è quella di Editha Gruberova.

alle valline, glicere, fosfato, bromotele, visionato, DDT, bicarbonato, borotalco e semilino, cataplasma e semolina, una custata fiorentina, mortadelle, due panina, con un miezzo, litri di vino e un caffè con caffeina, grammi 003.

precipitano roteando come massi da altissimi monti in rovina. Uno dice che male c'è a organizzare feste private con delle belle ragazze per allietare primari e servitori dello Stato. Non ci siamo capiti

con le palpebre chiuse si intravede un chiarore che con il tempo, e ci vuole pazienza, si apre allo sguardo interiore.

gli operai sono gente come noi e non è vero che hanno l'esclusiva dello sfruttamento.

0: Stiamo ascoltando Gaber, gli operai. Oggi dunque parliamo di lavoro e di quell'aspetto del mondo della scuola che resta sempre sullo sfondo, ma che è fondamentale per il funzionamento delle istituzioni scolastiche. Istituzioni come comunità, o che almeno potrebbero esserlo.
1: Beh, Adele, ricordare la storia dell'Olivetti, il successo del personal computer M24, la disgregazione aziendale dagli anni Ottanta, è proprio un brutto spaccato della storia del nostro paese, perché a mancare fu la politica soprattutto, politica poi in degrado almeno dagli anni 90, perché si è pensata egoisticamente come al servizio del mercato, non degli uomini, e ha finito un poco alla volta col non vergognarsene, di non vergognarsi più di nulla, a dire il vero. Oggi parlare di fabbrica comunitaria come Olivetti sembra di parlare di miti, di utopie antiche, di futuri realizzati perché non realizzabili, falso. Oggi il lavoro sembra aver perso il suo senso umano e comunitario e sembra essere tornato all'infimo livello della sopravvivenza e del successo individualistico. Catene pesantissime da una parte per moltissimi, catene esibite come gioielli dall'altra per pochissimi.
0: La scuola si occupa invece di tutti, non di pochissimi, e torniamo alle nostre comunità scolastiche così come furono pensate proprio negli anni 70 e 80 e ancora tra le difficoltà sono oggi, anche normativamente col testo unico del 94 e con le loro tre componenti collegiali di studenti, genitori e docenti, ma per scoprire che le componenti in realtà sono quattro e parliamo del personale scolastico non docente, definito con l'acronimo ATA. ATA è il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, che è poi diviso tra DSGA, che è il direttore amministrativo, il personale di segreteria, quello tecnico e i collaboratori scolastici.
1: Si tratta di una bella fetta di personale, tra il 15 e il 20% del totale, peraltro drasticamente calato dai circa 260.000 dei primi anni 2000 ai meno di 200.000 di oggi, e si tratta di una componente indispensabile della comunità scolastica. Sono le persone che ogni giorno si occupano dei compiti amministrativi, tecnici, della sorveglianza, dell'accoglienza, dell'igiene e della cura degli spazi. Un lavoro spesso silenzioso, certamente nascosto, ma senza il quale la scuola semplicemente non potrebbe funzionare. Lavoro che spesso pure i docenti ignorano del tutto, dimenticandosi pure che ad ogni progettualità didattica c'è sempre il corrispettivo di un oneroso lato amministrativo, bandi, PNRR, finanziamenti, viaggi di istruzione, rendicontazioni, o semplicemente dimenticano che se occupi un'aula per il tuo bel progetto extracurricolare, poi quell'aula la devono pulire di nuovo o devono riorganizzare i turni di pulizia.
0: Eh già, dai dadi ai bidelli, dai fascicoli e rendicontazioni all'archivio della scuola, dal computer che si rompe alle pratiche di iscrizione. Chissà come è fatto questo lavoro nascosto, ma ora ci ascoltiamo, ricordando il primo maggio, una canzone che parla della frustrazione per le ingiustizie sul posto di lavoro e del desiderio di una vita migliore, di donne lavoratrici dalle 9 alle 5, di bassi salari e di padroni prepotenti e maschilisti. 9 to 5 Pop Country del 1980 di Dolly Parton.

0: Oggi parliamo del personale ATA con l'aiuto di due ospiti che sono appunto nostri colleghi ATA. Abbiamo già presentato Anna Sgura, che lavora come segretaria in un liceo di Bologna, che è qui con noi.
1: E avremo al telefono Serena Siciliano, di SGA, di un istituto bolognese. Ci aiuteranno a comprendere come funziona la parte del lavoro scolastico meno conosciuto, la segreteria, i collaboratori scolastici, i tecnici, che poi, in un'organizzazione complessa come la scuola, non è solo burocrazia, moduli e carte, ma è anche sul lavoro di redazioni, di dare, di avere quanto di svolgere insieme, talvolta sortirne fuori insieme quando ci sono problemi.

0: Il topolino e la montagna, canzone tratta da una favola di Gramsci. Iniziamo con te, Anna, che sei qui in studio con noi in uno dei tuoi rari sabato mattina liberi. Cosa si fa in un ufficio di segreteria in generale?
1: Allora, grazie innanzitutto per averci chiamato colleghi, ed è proprio da questo termine che vorrei partire. Colleghi, collegare, collegamento. Quindi siamo interconnessi. Il lavoro dei docenti e quello del personale ATA è strettamente connesso. E soprattutto in questo momento, in questa fase storica dove la scuola è cambiata, le piattaforme sono onnipresenti e quindi il lavoro della segreteria è fondamentale, perché voi docenti ad inizio anno scolastico possiate entrare nell'aula, avere il vostro bel registro elettronico con la vostra formazione delle classi, che non è stata messa lì magicamente con una bacchetta magica, ma c'è stato un lavoro durante l'estate per la formazione delle classi prime, e un lavoro complessissimo, perché bisogna tener conto delle varie complessità e criticità, l'UNIH, DSA, BES, desiderata di compagni e compagnetti per stare assieme. Quindi io parto dall'avvio dell'anno scolastico, che è appunto con la formazione delle classi, per arrivare alla chiusura dell'anno scolastico, che è l'esame di maturità, perché nelle scuole superiori abbiamo l'esame di maturità. E quindi cosa dire? Dire che in questo circolo che si apre e chiude abbiamo nel mese di gennaio le iscrizioni online con il supporto alle famiglie, quindi grandi problematiche per gestire i pomeriggi a supporto delle famiglie e gestire le domande stesse, perché le domande hanno una complessità infinita. Il ministero, qualche uccellino probabilmente gli ha suggerito di indicare che la domanda dell'ultima scuola deve essere assolutamente indicata, perché altrimenti abbiamo delle problematiche. Abbiamo poi il lavoro legato al PCTO, ex PCTO, abbiamo l'accesso alternanza, adesso si chiama formazione scuola lavoro, l'organico, gli invalsi, i gruppi, il GLO, i protocolli

0: Uno, due impegni particolarmente onerosi e magari decisivi per il funzionamento dell'istituto e del mio lavoro di docente. Uno.
1: Uno, tutti. Mi spiace deluderti, Lorenzo, ma sono tutti fondamentali per il vostro lavoro di docenti. Quindi, tutte le pratiche sono importanti, soprattutto quando poi si parla di progettazione. Ovvio che la modulistica, le convenzioni, quando mi riferisco all'alternanza scuola-lavoro, le autorizzazioni, i patti formativi,
0: E mettiamoci
1: tutto.
0: anche gli accessi agli atti, così siamo a
1: Certo,
0: posto.
1: assolutamente, quelli non devono mancare, l'accesso agli atti
0: Entro
1: alle
0: 30 giorni.
1: famiglie, le tempistiche, assolutamente.
0: Ah, terribile. E dovrò studiare anche quello. E sapendone ora un poco di più, Adele.
2: Grazie Anna di averci aperto questa finestrella che del tuo lavoro, che è sempre poi un tutt'uno con il nostro di docenti. Allora, prima di passare alla nostra seconda ospite, ci ascoltiamo una canzone che parla di lavorare per vivere, non di vivere per lavorare, di gioia e voglia di vivere, che celebra la dignità del lavoro, di quella che è l'altra America rispetto a quella che emerge fin troppo ieri e oggi. Working for a Living di U2 del 1982.

0: Abbiamo con noi al telefono Serena Siciliano, che è DSGA, dirigente dei servizi generali amministrativi in una scuola di Bologna. Buongiorno Serena.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Serena, oggi vogliamo un po' svelare tutto ciò che accade nell'altra parte del mondo della scuola, che non vediamo, perché in genere quando si parla di scuola si pensa principalmente al mondo dei docenti. E invece il buon funzionamento di una scuola dipende molto anche dal mondo degli ATA. Per cominciare quindi ti chiedo, di cosa si occupa un DSGA?
1: Allora, il DSGA coordina tutto quello che riguarda l'ufficio di segreteria, quindi con autonomia operativa nell'ambito delle direttive del dirigente scolastico, tutti i servizi generali, quindi coordina il personale ausiliario, tecnico e amministrativo, gestisce il patrimonio mobiliare dell'istituto, quindi è responsabile dell'inventario e chiaramente coadiuva il dirigente scolastico nella realizzazione dei progetti, nella realizzazione degli acquisti, quindi chiaramente ha una figura di spicco all'interno dell'istituto. Se pensiamo che il vicepreside è il braccio destro, no, del dirigente scolastico, si può dire che il DSGA sia il braccio sinistro, mettiamola così.
2: Visto che siamo ancora in aria da 1° maggio di festa del lavoro, ci dice come si accede a questo ruolo, quali sono i titoli richiesti, se è previsto una formazione in ingresso in itinere, quali sono insomma le motivazioni che un giovane o una giovane potrebbe avere per accedere al mondo dei DSGA, degli ATA anche?
1: Allora, tanto per cominciare è necessario come titolo di accesso la laurea magistrale o specialistica, quindi si accede al concorso con laurea in giurisprudenza, in scienze politiche, in economia e commercio, quindi è necessario poi superare delle prove concorsuali, solitamente una prova scritta e una prova orale. Per l'ultimo concorso, nel concorso che ho fatto io all'epoca, c'era anche una preselettiva a crocette, poi due prove scritte, di cui una con delle domande a risposta aperte e la redazione di un atto amministrativo, nel nostro caso una determina a contrarre, e poi una prova orale. Le materie del concorso sono varie: diritto del lavoro, diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto penale con stretto riferimento a tutta la parte della pubblica amministrazione, e poi ordinamento lo scolastico e legislazione scolastica, poi per la prova orale anche informatica e inglese. Chiaramente è necessaria poi una formazione in itinere costante, sicuramente nella prima fase, ma anche improntata più su quelle che sono la parte pratica, quindi software, e poi durante tutto il corso della

0: questa carriera, è necessario costantemente aggiornarsi, perché poi noi applichiamo le norme come sapete sono costantemente modificate.
1: Si sente un po' d'odore di responsabilità sul
0: fondo.
1: È chiaro, sì.
0: Quindi anche per poter indirizzare poi quello che è l'operato degli amministrativi che sono il motore, no, dell'istituto.
2: E in genere quando parliamo di scuola parliamo principalmente di criticità. Per quanto riguarda il tuo lavoro, il lavoro amministrativo, quali sono le principali difficoltà e come secondo lei potrebbero essere superate?
0: Tanto per cominciare, nell'ultimo periodo soprattutto siamo stati investiti in una serie di adempimenti amministrativi da parte del MIM, insomma anche strettamente connessi, diciamo, a quelle che sono le adempimenti di carattere previdenziale, pensionistico, con l'utilizzo anche di applicativi che hanno le loro complicazioni, e quindi necessariamente questo dovrebbe essere connesso a una formazione anche degli amministrativi, che spesso non, insomma, per mancanza di tempo, per mancanza di risorse non avviene. E questo comporta poi delle difficoltà e necessariamente nell'ambito di situazioni e di procedure che sono normali oramai, e strettamente connesso poi anche all'accesso a questo tipo di professione per quanto riguarda gli amministrativi, i quali in realtà non hanno, differentemente da quanto accade per il DSGA, un accesso tramite concorso per esami, per cui è tutto collegato.
2: I numeri come sono, Serena, all'interno delle segreterie?
0: Scusi, non ho capito.
2: I numeri del personale di segreteria?
0: I numeri, diciamo, chiaramente il personale di segreteria, nel mio caso, nel mio istituto, io ho 5 amministrativi, sono tutti amministrativi con, insomma, che lavorano magari nella scuola anche da tanto tempo, non sono tutti a tempo indeterminato, anche questo è un grosso problema, perché non solo accedono non tramite concorso ma per titoli, quindi magari avevano un
1: contratto okay.
0: con l'operatore scolastico.
1: La fermo perché credo che la situazione sia piuttosto chiara, cioè essenzialmente formazione, mancanza di risorse, complessità lavorativa.
0: Mancanza di organico.
1: Mi sembra averlo già sentito questa cosa. Noi la ringraziamo moltissimo per essere stata qui con noi a Scuola e la Radio. Le auguriamo buon lavoro, che mi sa che ce ne sarà parecchio ancora da fare.
0: Sì, assolutamente. Grazie a voi. Buona giornata.
1: Buona giornata. Ed ora ci ascoltiamo una canzone di rifiuto delle logiche di sfruttamento, che prima o poi, meglio prima, il giallo di questo sole diventerà arancione ed insomma cambieranno le cose come devono. Carne di pappagallo del 1989 di De Gregori.

0: Anna, Serena ci ha raccontato delle difficoltà del personale amministrativo. Ci dici solo una cosa, una difficoltà del tuo lavoro, rapidissimamente.
1: Allora, rapidissimamente, mi collego alla collega di SGA, quindi sottolineo la criticità del precariato, della zero formazione, e se ho un attimo di tempo proporrei due miglioramenti. Miglioramento con riunioni periodiche, con copartecipazione dirigenza e staff e formazione continua, perché quando i colleghi del precariato arrivano la formazione, siamo noi stessi colleghi che dobbiamo supportare i nuovi colleghi in ingresso.
0: Eh beh, la fabbrica comunitaria del buon Olivetti, eh.
1: Esatto.
0: Grazie moltissimo Anna di questa tua testimonianza, di esserci venuta a trovare qui in studio.
1: Davvero onorata, grazie.
2: E siamo arrivati alla fine di questa puntata del 2 maggio.
0: E abbiamo parlato del lavoro nascosto delle nostre scuole, quello del personale ATA con i nostri ospiti, la DSGA Serena Siciliano e la segretaria Anna Sgura, un lavoro che spessissimo anche noi ignoriamo, un lavoro che pure lui, pure noi, per crescere ad essere sognato, e di tutto ciò che ci hanno fatto scoprire le ringraziamo.
3: E in chiusura diamo la parola alla nostra regista Simona Sagone, che ha un annuncio importante da fare.
2: E sì, anche in questa puntata dedicata al lavoro nascosto dietro la scuola, vi do a tutte le famiglie che ci ascoltano alcuni annunci. Al Teatro Celebrazioni va in scena La Pimpa, il musical Apua, domenica 3 maggio alle 17. La magia di Altani incanta anche noi grandi, ex bambini e bambine, per i 50 anni della cagnolina Apua Rossi, che tanto amiamo. Il grande regista di cinema d'animazione Enzo Dalò ha curato la regia di questo musical colorativo e pieno di poesia e canzoni originali di Eleonora Beddini, coreografie di Elisa Cipriani e una compagnia di giovani attori e attrici che sono anche cantanti, per far divertire bimbi e bimbe, anche noi grandi.

che il suono del suo sax è veramente notevole, straordinario, è da sentire dal vivo perché ha una capacità di potenza sonora, musicale, espressiva, che sono, raccontano un po' la storia del jazz con le radici ben piantate nella tradizione. E, ha avuto un incontro qualche anno fa, James Brandon Lewis, tramite anche l'etichetta Impulse, con un gruppo più derivante dall'area funky, rock, o Dio sa cosa. Sono un gruppo chiamato Fugazi ed è composto da Joe Lally alla, e Brandon Canty alle chitarre, alla ritmica, e Anthony Pirog, che è sicuramente il più conosciuto e anche il più attivo, alla chitarra. Un chitarrista interessante che si cimenta anche in altri contesti ed è indubbiamente uno dei protagonisti un po' della ricerca, un'avanguardia moderata più legata al rock indubbiamente, però sempre piuttosto attento su quello che succede nella scena. E questo incontro, che è stato occasionale, diciamo, del gruppo Fugazi con Brandon Lewis, è stato, diciamo, un amore a prima vista. Brandon Lewis si trova perfettamente in questo contesto, si trova anche probabilmente aiutato da una narrazione più legata al rock o alla tradizione rhythm and blues, più, diciamo, contenuto anche in quello che è il percorso, lo sviluppo di tipo tematico che riesce a sviluppare. Quindi, a mio avviso, è stato sicuramente un incontro felice. È uscito recentemente il secondo disco a testimoniare questo incontro, che ha una continuità evidentemente. Il disco è intitolato, sempre per la Impulse, Defense the Currency. E ascoltiamo da questo disco tre composizioni, tre brani che appunto fotografano anche quello che è un po' lo stile del gruppo e anche il risultato artistico di questo quartetto.

Questi erano i Mesthetics, un gruppo che nasce in pratica una continuazione del trio Fugazi, è guidata da Anthony Pirog alla chitarra, al quale appunto si aggiunge il sax tenore di James Brandon Lewis, una potenza espressiva veramente compatibile con questo tipo di musica. E si conferma il linguaggio di Brandon Lewis come una derivazione di una certa tradizione nel jazz e anche legata all'evoluzione del rhythm and blues. Dei tre, diciamo, sassofonisti che ascolteremo oggi è decisamente diverso quello successivo, nel senso che, pur essendo più o meno coetaneo, Walter Smith III è uscito l'ultimo disco per la Blue Note intitolato Twaio ed è sempre in trio, è una formazione in trio, però si aggiungono una formazione che vede oltre Walter Smith col suo sax tenore, vede Joe Sanders al basso e alla batteria Kendrick Scott, e questo come anche nei lavori precedenti, e vede anche alcuni ospiti, tra i più importanti si può dire che c'è il contrabbasso di Ron Carter, che è anziano ma sempre straordinario, Bradford Marsalis al sax tenore, anche lui. E Walter Smith ha una derivazione diversa perché è più, diciamo, un sideman molto apprezzato da molti musicisti e ha una carriera che nasce nell'ambito della didattica. Però non solo, appunto, già qualche tempo lo si è potuto notare come un magnifico solista, e anche in questo lavoro emerge più chiaramente una derivazione che tiene conto quantomeno dell'esperienza del cool degli anni 50, delle interazioni tra Warren Marsh e Lee Konitz. E il risultato è decisamente positivo e sono veramente notevoli queste qualità solistiche. La battaglia che viene in due brani che si può ascoltare, la battaglia dei sassofoni, che ha una tradizione antica nella storia del jazz, tra appunto i due sax tenori, quello di Walter Smith e quello di Bradford Marsalis, sono veramente notevoli e evocano comunque questa storia. Ascoltiamo da questo bel disco, anche in questo caso un bel disco che tiene fede alla qualità del musicista. Ascoltiamo quattro brani.

0: Ma tu conosci il MIP? La Modateca Igor Pallante? IMIP è una raccolta di oltre 2000 testi su design, arte, moda e architettura. Uno spazio culturale totalmente pubblico ed un punto di riferimento dove dar sfogo alla tua creatività. Ti aspettiamo in via Caselle 22 presso la Mediateca di San Lazzaro. Oppure puoi cercare il tuo testo su SBN UBIO. Il MIP è anche tuo. Non dimenticarlo.
1: Ma cosa fai in calesse?
2: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla Locanda.
1: Ma no, la Locanda è il pub birreria in via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
2: Non ci sono i cowboy?
1: No, però ci sono un maxi schermo, tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub birreria la Locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia a casa il calesse.
0: L'evento jazz più atteso dell'anno ritorna con la sua 18ª edizione, Paradiso Jazz Festival. Nato nel 2006 per volontà di Franco Fanizzi, è cresciuto di anno in anno, portando sul palco i più raffinati e virtuosi artisti jazz mondiali. Prossimo concerto, lunedì 4 maggio, Sala Paradiso, Billy Evans Vance Band. Inizio concerti ore 21:30, con la possibilità su prenotazione di cenare nel locale. Maggiori info e programma completo su arcisallazzaro.it.
3: Ci sono gesti che migliorano il presente.
4: Gesti semplici, come aprire una finestra e lasciare entrare la luce.
3: Con il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Hospice, garantisci qualità di vita ai pazienti adulti e pediatrici e alle loro famiglie.
4: Basta un gesto. Inserisci il codice fiscale 02261871202 nella tua dichiarazione dei redditi.
3: Scopri di più su fondhs.org/5 per 1000.
5: Dammi il cinghe.
6: Dammi il cinghe.
7: Dammi il cinghe.
8: Per loro è un gioco, per te è un gesto importante. Diventa protagonista della solidarietà. Dona il 5 per 1000 a Namastè. Scrivi 911 535 70 378 e seguici su namaste-adozioni.org.
9: Dammi il 5!
8: La solidarietà dà senso all'umanità.
10: Dal 5 al 10 maggio torna a Ravenna Polis Teatro Festival, nona edizione, con al centro un Nordic Focus dedicato al teatro contemporaneo dei paesi baltici e scandinavi. Identità, censura, piacere femminile, politicità dei corpi, solitudine, nostalgia. Ospiti internazionali, prime nazionali, confronto e partecipazione attiva. Programma completo su polisteatrofestival.org. Biglietti a partire da 5 euro su vivaticket.com.
11: Vinelli Ribelli. Sabato 9 maggio, Campi Aperti vi invita a Fondo Comini per Vinelli Ribelli. Esposizione e degustazione di vini locali contadini. Dalle 16, degustazioni e cibo contadino. Alle 17:30, champagne al popolo. Una proposta di laboratorio collettivo. Alle 20, DJ set di La Funky. Vinelli Ribelli. Sabato 9 maggio a Fondo Comini.

Questo era Walter Smith III nel suo secondo capitolo per la Blue Note, un capitolo in trio, una formazione in trio, nella quale poi intervengono alcuni ospiti. I brani che abbiamo ascoltato, due, il primo e l'ultimo, sono appunto questo incontro intenso tra il sassofono tenore di Walter Smith e quello di Bradford Marsalis. Sono decisamente evocazioni, come dire, esplicite di quello che era il clima del cool jazz, e tra l'altro entrambi questi sassofonisti e l'intero insieme dei brani, quelli che abbiamo ascoltato, si svolgono in un terreno completamente tonale. Quindi non esistono trasgressioni modali in alcun modo, insomma. Per cui sì, sono

Sono riprese della tradizione, però appunto eseguite con una vivacità e una convinzione che sono sempre di grande livello. Per ultimo, un disco, l'ultimo disco di Ben Wendell. Ben Wendell è un sassofonista, anche lui più o meno, della stessa generazione di quelli che abbiamo ascoltato, con una provenienza diversa, decisamente un fraseggio molto leggibile, molto riconoscibile, ha fondato, uno dei fondatori dei Cribody, questo gruppo che ha avuto un grosso successo sia di critica in America che anche di pubblico, e poi si diverte anche a cercare altre strade. Quest'ultimo lavoro uscito per la Edition Records, questa etichetta un po' particolare che cerca un po' delle condizioni di confine anche nelle sue pubblicazioni, nei musicisti che presenta, è uscito per questa etichetta un disco intitolato Barcode, e dove la formazione è un quintetto. Ma la cosa strana, decisamente, è che Ben Wendell, che è sempre al sax tenore, viene accompagnato da 4 vibrafonisti e percussionisti, ma soprattutto sono vibrafonisti: marimba, vibrafono, balafon, cromatico, e insomma, poi naturalmente anche l'elettronica, che non può ormai più mancare. Però i quattro vibrafonisti che intervengono sono di primissimo livello. Ad esempio Joel Ross, che sicuramente insieme a Patrice Brennan sono i due talenti ormai riconosciuti come i più importanti, poi si aggiungono anche Simon Mullier e Juan Diego Villalobos. Strano questo incontro, ma estremamente stimolante. Ascoltiamo però solo il brano di apertura, che probabilmente è anche quello, cioè sono poi musiche che ricordano una certa provenienza latina della un'intenzione, quantomeno, di evocare ambienti musicali latini. Ascoltiamo il brano di apertura.

0: diverse, non certamente molto difformi, però comunque proprio la propria strada la cercano con una certa intelligenza e capacità. Era anche l'ultimo ascolto per oggi, vi ricordo che l'intera trasmissione e anche le indicazioni discografiche le trovate nel nostro sito Radio Città Fujikola, sezione Musica Playlist. Salve a tutti e alla prossima.
1: Abiti a San Lazzaro e hai effettuato una visita fisiatrica chissà dove e vuoi effettuare la fisioterapia vicino casa? Non percorrere tanti chilometri. Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. Ci occupiamo di fisioterapia dal 1970. Rieducazione motoria, posturale, laser terapia, tecar terapia. La nostra equip di fisioterapisti riceve tutti i giorni da lunedì al venerdì. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
2: No! Un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
3: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 Agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
4: Ciao, sono Patrizio.
5: E io sono Domizia.
4: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
5: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
4: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
5: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
4: Scopri il nostro menù su alaromana.it e viaggia a trovare.
6: Il carrello è il telecomando delle multinazionali che riempiono il tuo frigo con i loro prodotti industriali. Diserta.
7: Prendi la strada dei campi, vieni a Campi Aperti. Qui il bio non è un logo sulla plastica, è l'odore vero dei pomodori e delle fragole. È la faccia di chi coltiva la terra. Campi Aperti, il presidio di chi non si arrende al profitto predatorio. La tua spesa è una scelta di campo. Info su campiaperti.org.
8: Vieni a trovarci oggi e tutti i sabati in via del Pratello dalle 8:30 alle 14.
9: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistro per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
10: La musica è in tutti. Con Eufonica diventa incontro, formazione e lavoro. Dal 15 al 17 maggio a Bologna Fiere torna il Salone della Musica e delle sue professioni. Vuoi far crescere il tuo business? Diventa espositore. Vuoi scoprire il tuo futuro nella musica? Partecipa come visitatore. Ingresso gratuito su prenotazione. Scopri di più su www.eufonica.it.
11: Bologna celebra la festa dell'Europa. Vi aspettiamo il 9 maggio al Parco della Montagnola allo Spazio di Filla. Una giornata ricca di eventi, giochi, talk, workshop, cinema e stand-up comedy. Per parlare d'Europa, si parte dalle 11 del mattino e si proseguirà fino a sera con tanti ospiti, con in chiusura la stand-up comedy di Matteo Fallica. Presenti associazioni e organizzazioni del Tavolo Europa per festeggiare insieme questa splendida giornata. Ingresso libero e aperto a tutti, fino a esaurimento dei posti disponibili.
8: Il Tavolo Europa è un'iniziativa del Comune di Bologna.
12: Ladies and gentlemen, bentornate e bentornati sulle frequenze 103.1 di Radio Città Fujiko. Winterplay, episodio 7. Il progetto radiofonico di Alessandro Brighetti e Mattia Scampaci della famigerata Light Orchestra, ospitato e sostenuto da Radio Città Fujiko. progetto in cui buttiamo la sella e tumuliamo la briglia per un'ora di improvvisazione jazz senza remore, attuata da personaggi scafati in diretta e live e indicativamente una volta al mese. Puntata celebrativa quella d'oggi, la dedichiamo a Travis Tatanka, per gli amici intimi Gioia Tauro e per chi non lo sapesse il mio gatto che oggi, proprio oggi, compie un anno. Miau mon amour. Che poi nella musica le dimensioni non contano, perché basta uno spostamento minimo, tipo un semitono, per provocare la catastrofe. È uguale nell'esistenza. Ebbene, Herbie Hancock, che non è proprio l'ultimo dei Filistei, in un'intervista dice che durante il primo concerto con Miles, e lì si improvvisava la grande, scazza pateticamente una nota in un assolo e crolla in una paranoia apocalittica, perché si sa come prende fuoco Mr. Davis. Ma Miles riproduce l'errore, lo ingloba, lo trasforma e ne fa il punto di forza del tema. Ora, Miles è Miles, ma vi lascio trarre facilmente la lezione. Ed è bella ed edificante anche la seconda lezione della storia. Scegli i tipi giusti con cui accompagnarti, tanto di qua quanto di là. Buonanotte. E allora i maestri di cerimonia, di tattiche e strategie oggi sono Marcello Abate alla chitarra, più Lorenzo Fagioli, DJing ed elettronica, più Andrea Lovo, batteria ed elettronica. Yambebè!

Just like.

0: Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
1: Vuoi sostenere cultura, ricerca storica e memoria dell'antifascismo? Allora, nella dichiarazione dei redditi, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione culturale Victor Serge. A te non costa nulla e così aiuti a renderci libere e liberi con la cultura. Nell'apposito modulo scrivi il codice 914304-00373. Per info, associazionevictorserge.it.
2: Dal 5 al 10 maggio torna a Ravenna Polis Teatro Festival, nona edizione, con al centro un Nordic Focus dedicato al teatro contemporaneo dei paesi baltici e scandinavi. Identità, censura, piacere femminile, politicità dei corpi, solitudine, nostalgia. Ospiti internazionali, prime nazionali, confronto e partecipazione attiva. Programma completo su polisteatrofestival.org. Biglietti a partire da 5 euro su vivaticket.com.
3: Vinelli Ribelli. Sabato 9 maggio, Campi Aperti vi invita a Fondo Comini per Vinelli Ribelli, esposizione e degustazione di vini locali contadini. Dalle 16, degustazioni e cibo contadino. Alle 17.30, champagne al popolo, una proposta di laboratorio collettivo. Alle 20, DJ set di La Funky. Vinelli Ribelli, sabato 9 maggio a Fondo Comini.
4: Interplay, episodio 7, Marcello Abate, chitarra, Lorenzo Fagioli, DJing ed elettronica, Andrea Lovo, batteria ed elettronica. Yamba.

Lancette dell'orologio, io vi odio perché la vostra imparzialità svizzera si allunga anche sugli atti eroici. Winterplay sono 50 minuti di pura improvvisazione jazz. Winterplay succede indicativamente una volta al mese. E Winterplay è riascoltabile su SoundCloud da domani all'indirizzo Winterplay Podcast, mi raccomando, tutto attaccato. Ladies and gentlemen, a sabato prossimo.

0: senza però fornire prove. Il team legale della flottiglia presenta esposti contro la Grecia, che ha permesso l'arresto e chiede all'Italia di intervenire. La barca su cui viaggiavano Saif e Avila batteva bandiera italiana. La guerra tra Iran e Stati Uniti potrebbe riprendere, lo ha detto l'esercito iraniano dopo che Trump si è detto insoddisfatto dell'ultima proposta di accordo inviata da Teheran agli Stati Uniti. Intanto il Pentagono annuncia il ritiro di 5.000 soldati americani dalla Germania per i commenti di Merz sul conflitto con l'Iran. Era prevedibile, commenta Berlino. Tra Washington e Bruxelles è di nuovo guerra commerciale. Trump accusa l'Unione di non rispettare i patti e alza i dazi sulle auto europee al 25% da lunedì. Partner inaffidabile, replica Bruxelles, che respinge le accuse ma che per ora si limita alle dichiarazioni. È morto Alex Zanardi, da pilota di Formula 1 a campione paralimpico, dopo il grave incidente in pista che gli amputò le gambe. Ha fatto della sua vita un esempio di come non arrendersi mai. Le 13 un minuto, buongiorno ascoltatori e ascoltatrici, il giornale radio di Popolare Network. Saif Abu Keshek e Tiago Avila, i due attivisti della Global Sumud Flottiglia arrestati dalla Marina israeliana dopo l'abbordaggio al largo di Creta nella notte tra mercoledì e giovedì, sono arrivati in Israele. Lo ha fatto sapere il Ministero degli Esteri israeliano, che ha detto che saranno trasferiti per essere interrogati dalle autorità di polizia. I due attivisti erano stati arrestati insieme agli altri 173, ma a differenza degli altri appunto rilasciati nelle scorse ore a Creta, sono stati portati in Israele. In studio mi ha raggiunto Martina Stefanoni con gli aggiornamenti. Buongiorno Martina.
1: Buongiorno Sara. Il comunicato del Ministero degli Esteri israeliano cita i due attivisti come appartenenti al PCPA, il Popular Conference for Palestinians Abroad, un'associazione che Israele considera legata ad Hamas. Al momento non si hanno prove né che i due attivisti siano legati all'associazione, né tantomeno che l'associazione sia legata ad Hamas. Poco fa la delegazione italiana della Global Sumud Flottiglia ha tenuto una conferenza stampa fuori dalla Farnesina a Roma per parlare proprio della situazione degli attivisti. Sentiamone un pezzetto.
2: Sono state presentate altre azioni a livello internazionale, in particolare

0: palestinese con cittadinanza spagnola e anche cittadino svedese. Le responsabilità della Grecia, che naturalmente ha lasciato che questo accadesse sia in acque internazionali prospicenti alla Grecia in zona SAR greca, sia nelle sue stesse acque territoriali, perché le persone sono state poi portate con una nave militare in acque territoriali greche e da lì sbarcate con delle motovedette greche. I crimini sono avvenuti in particolare contro gli attivisti Saif Abusheke e Tiago Avela, sono avvenuti in territorio italiano. La nave Eros 1 è una nave battente bandiera italiana.
1: Ecco, la voce che avete sentito è la voce che avete sentito è quella di una delle avvocate che fanno parte del team legale della flottiglia. Spiega che sono stati presentati esposti sia a livello internazionale contro le autorità greche, che oltre ad aver permesso l'arresto dei due attivisti hanno anche permesso la detenzione degli altri 173 attivisti, che per oltre 40 ore sono stati detenuti in territorio greco, 40 ore durante le quali gli attivisti poi rilasciati hanno raccontato di aver subito violenze fisiche e psicologiche. I due attivisti portati in Israele non hanno potuto avere contatti né con gli avvocati né con il resto della flottiglia, come ci ha raccontato Dario Salvetti del collettivo di fabbrica ex GKN, che è a bordo di una delle navi ancora in mare nelle acque greche.
2: Sono spariti nel nulla da quella notte, come rischiavano di sparire nel nulla anche tutti gli altri. Noi non sappiamo se la decisione di sbarcare gli altri in Grecia sia stata presa successivamente. La sensazione molto forte è che sia stato il risultato delle pressioni che sono arrivate, del fatto che si è percepito fortissimo da qua l'indignazione che stava emergendo a livello di opinione pubblica, la mobilitazione. È bastata una presa di posizione minimo sindacale veramente da parte del governo italiano e di qualche altro governo. Questo è per dire che chiunque in questo momento si prepari a mobilitarsi in difesa della flottiglia e per la Palestina libera deve sapere che non è vero che non serve, che noi possiamo accorciare anche di diverse giorni, ore, quella che quando sei nelle loro mani è un'agonia veramente importante, e contemporaneamente ricordarsi che tutto quello che noi abbiamo provato, eventualmente proveremo, perché la missione è confermata, va avanti, è una milionesima parte di quello che prova qualsiasi prigioniero palestinese in Israele in questo momento. Torture del sonno, essere costretti a dormire per terra con il pavimento che viene continuamente inondato, mani che perdono sensibilità perché ti legano fortissime delle fascette ai polsi, dietro la schiena, eccetera, eccetera, non sono niente. Questo ce lo dobbiamo sempre ricordare.
1: E ieri il team legale della delegazione italiana ha depositato un esposto urgente alla procura di Roma per chiedere appunto il sequestro di imbarcazione che ha trasportato in Israele gli attivisti. E sulle violenze subite, di cui parlava anche Salvetti poco fa, dagli attivisti sentiamo il commento di Riccardo Nuri, portavoce di Amnesty International Italia.
3: Sono denunce molto preoccupanti, è come se una nave militare israeliana fosse stata trasformata in un centro di detenzione offshore, dove sono avvenute, secondo quanto denunciato dalle attiviste e dagli attivisti, le stesse cose che sarebbero avvenute in una prigione all'interno di Israele e che sono già successe alle persone arrestate e sottoposte a maltrattamenti e torture nella precedente flottiglia. È importante che le procure degli stati coinvolti in caso di denuncia agiscano, come ha fatto la procura di Roma anche per il reato di tortura riguardo al trattamento subito nella precedente flottiglia, che gli stati delle persone sottoposte a questo trattamento protestino. Siamo molto preoccupati per la situazione di Tiago Avila e soprattutto di Saif Abusheke, perché sono accusati in particolare Abusheke di terrorismo, e sappiamo bene che per la legge israeliana la definizione è molto ampia e generica, e sappiamo bene come sono trattate le persone che sono accusate di questo reato all'interno delle prigioni israeliane, e Amnesty International è già mobilitata per chiedere che tutte queste persone siano immediatamente messe in condizione di poter tornare nei loro paesi e che le due persone avviate verso Israele siano rilasciate a loro volta.
4: La ripresa della guerra tra Iran e Stati Uniti è probabile, lo ha detto l'esercito iraniano dopo che Donald Trump si è detto insoddisfatto dell'ultima proposta di accordo presentata da Teheran agli Stati Uniti. L'Iran è pienamente pronto a fronteggiare qualsiasi mossa ostile, ha detto un esponente di alto livello dell'esercito. Il presidente degli Stati Uniti ieri aveva detto che la proposta iraniana era insoddisfacente e ha fatto capire di non escludere i nuovi attacchi militari. L'Iran avrebbe detto ai mediatori pakistani di essere pronto a trattare in Pakistan agli inizi della prossima settimana. Trump però per il momento ha parlato di colloqui telefonici e ha aggiunto che non stanno portando a nulla. Stiamo collaborando con gli Stati Uniti per comprendere i dettagli della loro decisione relativa alla presenza militare in Germania. Lo ha fatto sapere il portavoce della NATO dopo che il Pentagono ha annunciato il ritiro di 5.000 soldati americani dalle basi tedesche come ritorsione per i commenti del cancelliere Merz che nei giorni scorsi aveva detto che l'Iran stava umiliando gli Stati Uniti. Il ministro della difesa tedesco Boris Pistorius ha dichiarato che il ritiro delle truppe statunitensi dalla Germania era prevedibile e che l'Europa deve fare di più per garantire la propria sicurezza. Sentiamo il servizio da Berlino.
5: Farà sul serio questa volta? È questa la domanda che si pongono oggi i vertici politici tedeschi. Già nel corso del suo primo mandato, Trump aveva in fondo minacciato la Germania di ritirare 12.000 degli allora 36.000 soldati stazionati nel paese, senza però che succedesse nulla. Questa volta Donald Trump ha annunciato invece il ritiro concreto dalla Germania di 5.000 soldati, una reazione a quanto pare alle dichiarazioni del cancelliere Friedrich Merz che aveva definito la guerra contro l'Iran come un'azione del tutto insensata e priva di strategia, e un conflitto nel corso del quale Teheran era riuscita ad umiliare gli Stati Uniti. Ora dunque la vendetta del presidente americano, alla quale il governo tedesco ha reagito però questa mattina in modo tutto sommato pacato. L'opinione pubblica tedesca, le autorità politiche del paese si sono in fondo abituate alle ormai tante esternazioni, agli attacchi d'ira e alle minacce del presidente americano. E così il ministro della difesa Boris Pistorius ha dichiarato questa mattina di non essere stupito dell'annuncio di Trump. La NATO deve diventare più europea ed emanciparsi maggiormente dagli Stati Uniti, ha detto. La Germania avrebbe già iniziato a farlo, aumentando drasticamente le sue spese per la difesa e riarmando il suo esercito. Il ritiro di soldati dalla Germania penalizzerebbe, secondo molti esperti, innanzitutto le forze armate americane stesse, che in Europa e in Germania, grazie alle loro numerose basi, coordinerebbero e renderebbero possibili le loro operazioni in Medio Oriente, in Europa orientale e in Africa. Da Berlino per Popolare Network, Walter Raue.
4: Bruxelles rispetta gli impegni commerciali con gli Stati Uniti, ma se Washington viola gli accordi ci riserveremo ogni possibilità di azione per tutelare gli interessi dell'Unione Europea. Questo è il messaggio della Commissione UE in merito all'annuncio di Trump sui nuovi dazi alle auto europee. Da lunedì le tariffe saliranno infatti al 25%. Il presidente statunitense accusa l'Europa di violazione dei patti commerciali. In realtà vuole punire gli alleati per il mancato sostegno al conflitto in Iran. Dalle istituzioni europee finora sono arrivate dichiarazioni di forte condanna, hanno parlato di decisione inaccettabile, hanno definito gli Stati Uniti un partner inaffidabile. Parole a cui però finora non sono seguite azioni concrete. In Francia non si placa il dibattito sulla misura temporanea introdotta dal governo Macron per permettere quest'anno a panifici e fiorerie di tenere aperta l'attività anche il 1° maggio, unico giorno del calendario francese che risulta non lavorativo ma pagato per tutti i dipendenti. A mantenere acceso il dibattito c'è il caso di un panettiere che ieri è stato multato perché in attività. Il servizio.
6: Il titolo potrebbe essere Gli ultimi macronisti all'assalto del 1° maggio. La festa dei lavoratori, emblema internazionale delle conquiste sociali, di un secolo di lotte di quello che fu il movimento operaio, festa ovviamente non lavorata, considerata dai neoliberali come una sorta di simbolico residuo bellico della lotta di classe, ultimo bastione da smaltellare assolutamente nel nuovo secolo dell'uberizzazione massiccia dei servizi 7 giorni su 7, 24 ore su 24, con buona pace del diritto dei lavoratori. A suonare a carica Gabriel Attal, ex primo ministro di Macron e oggi presidente dell'evanescente partito macronista Renew, che ha presentato un progetto di legge per permettere ai panettieri e ai fioristi di fare lavorare i propri impiegati il giorno della festa dei lavoratori. Un grimaldello per rompere la regola del primo maggio non lavorativo, secondo lo schema già convalidato per il lavoro domenicale, cominciato appunto, guarda caso, con le panetterie, ormai diffuso a tutte o quasi le attività commerciali. Di fronte alla protesta unitaria dei sindacati, il governo del primo ministro macronista Le Cornu ha abbandonato per ora la proposta dell'ex premier Attal, ma conta tornare alla carica nelle settimane prossime, tanto che ieri il primo ministro in persona ha preso il telefono per rassicurare un panettiere multato di 5.000 euro da un ispettore del lavoro per aver fatto lavorare i suoi 7 dipendenti appunto il primo maggio, in spregio alla legge vigente. Un primo ministro, denunciano i sindacati, che sconfessa la missione essenziale di un ispettore del lavoro e che di fatto incita a delinquere. Da Parigi, Francesco Giorgini, Pro Popolare Network.
4: È morto Alex Zanardi, ex pilota di Formula 1 e campione simbolo del paralimpismo, avrebbe compiuto 60 anni in ottobre. Dopo l'incidente automobilistico del 2001, a causa del quale aveva subito l'amputazione delle gambe, si era dedicato all'hand bike, vincendo 4 ori e 2 argenti ai Giochi di Londra 2012 e Rio 2016. Nel 2021 era rimasto vittima di uno scontro con un camion proprio durante una manifestazione di hand bike da lui organizzata. Sentiamo il ricordo di Giorgio Terruzzi, scrittore e giornalista sportivo che conosceva Zanardi personalmente.
7: Per tutti noi che l'abbiamo conosciuto, era un eroe immortale l'Alessandro, perché uno che riesce a rialzarsi, a recuperare dopo un incidente come quello del 2001, a trascinare, perché lui ha trascinato centinaia di persone ferite, paralizzate, in difficoltà, li ha indicato una rinascita, cioè era uno che aveva addosso una vita, una quantità tale di vita da pensare che persino la morte l'avrebbe schivata, no? È stato un pilota, un giovane pilota coraggioso, che non ha avuto tanta fortuna in Formula 1, quando in America ha vinto tutto, perché gli americani ha avuto un incidente mortale, quello lì, cioè non solo per l'amputazione, aveva subito 7 arresti cardiaci, l'estrema unzione, era morto. Invece no, invece si è tirato in piedi, si è rimesso in strada con il bike, si è messo a correre col GT con una forza. Non è solo quello, non è soltanto l'impresa, stiamo parlando di una persona che abbiamo addosso un'ironia, un'autoironia e anche una capacità di comunicare umanissima, cioè ragazzi, qui è una perdita un po' troppo fuori media.
4: E alle 13 e 16 minuti è tutto per questo giornale radio condotto in studio da Sara Milanese, in redazione anche Martina Stefanoni. Alle 15.30 il prossimo appuntamento con l'informazione di Popolare Network. Una buona continuazione d'ascolto, una buona giornata.
8: Popolare Network.

0: Hai bisogno di fisioterapia, ma gli spostamenti sono faticosi o impossibili? Non rimandare il tuo recupero. Il tempo è essenziale per evitare complicazioni. I nostri fisioterapisti portano la cura e l'attenzione direttamente a casa tua. Comodità, professionalità e risultati, tutto senza spostarti. Poliambulatorio Descovic, via del Rondone 1, Bologna. Prenota online o chiama lo 051 64 94 501. Direttore sanitario Benedetta Descovic.
1: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
2: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
1: Certo che esiste, te la presento io. È Emilbanca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
3: L'evento jazz più atteso dell'anno ritorna con la sua 18ª edizione, Paradiso Jazz Festival. Nato nel 2006 per volontà di Franco Fanizzi, è cresciuto di anno in anno, portando sul palco i più raffinati e virtuosi artisti jazz mondiali. Prossimo concerto, lunedì 4 maggio, Sala Paradiso, Billy Evans Vance Band. Inizio concerti ore 21:30, con la possibilità su prenotazione di cenare nel locale. Maggiori info e programma completo su arcisallazzaro.it.
4: La musica è in tutti. Con Eufonica diventa incontro, formazione e lavoro. Dal 15 al 17 maggio a Bologna Fiere torna il Salone della Musica e delle sue professioni. Vuoi far crescere il tuo business? Diventa espositore. Vuoi scoprire il tuo futuro nella musica? Partecipa come visitatore. Ingresso gratuito su prenotazione. Scopri di più su www.eufonica.it.
5: Ci sono gesti che migliorano il presente.
6: Gesti semplici, come aprire una finestra e lasciare entrare la luce.
5: Con il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Hospice, garantisci qualità di vita ai pazienti adulti e pediatrici e alle loro famiglie.
6: Basta un gesto. Inserisci il codice fiscale 02261871202 nella tua dichiarazione dei redditi.
5: Scopri di più su fondhs.org/5per1000.
7: Dal 5 al 10 maggio torna a Ravenna Polis Teatro Festival, nona edizione, con al centro un Nordic Focus dedicato al teatro contemporaneo dei paesi baltici e scandinavi. Identità, censura, piacere femminile, politicità dei corpi, solitudine, nostalgia. Ospiti internazionali, prime nazionali, confronto e partecipazione attiva. Programma completo su polisteatrofestival.org. Biglietti a partire da 5 euro su vivaticket.com.
8: Vinelli Ribelli. Sabato 9 maggio, Campi Aperti vi invita a Fondo Comini per Vinelli Ribelli. Esposizione e degustazione di vini locali contadini. Dalle 16, degustazioni e cibo contadino. Alle 17:30, champagne al popolo. Una proposta di laboratorio collettivo. Alle 20, DJ set di La Funky. Vinelli Ribelli. Sabato 9 maggio a Fondo Comini.
9: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.
10: Bologna celebra la festa dell'Europa. Vi aspettiamo il 9 maggio al Parco della Montagnola allo Spazio di Filla. Una giornata ricca di eventi, giochi, talk, workshop, cinema e stand-up comedy. Per parlare d'Europa, si parte dalle 11 del mattino e si proseguirà fino a sera con tanti ospiti, con in chiusura la stand-up comedy di Matteo Fallica. Presenti associazioni e organizzazioni del Tavolo Europa per festeggiare insieme questa splendida giornata. Ingresso libero e aperto a tutti, fino a esaurimento dei posti disponibili.
11: Il Tavolo Europa è un'iniziativa del Comune di Bologna.

0: romantico, passionale e deciso per baciarti, e invece ha mal di denti. Ma fatela facile, andate alla Clinica Dentistica Marenco, ambiente accogliente e all'avanguardia, implantologia e protesi dentale digitale, per una massima precisione e risparmio con protesi metal free, sicure ed ecologiche. Marenco Dental Clinic, convenzionato con tutte le assicurazioni sanitarie, in via della Barca 27 a Bologna e su marencodentalclinic.it.
1: Ciao, sono Patrizio.
2: E io sono Domizia.
1: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
2: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
1: porchetta d'ariccia, abbacchi allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
2: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
1: Scopri il nostro menù su alaromana.it e viaggia a trovare.
3: A te che dei social ti frega il giusto, ma ti piace stare tra la gente. Vieni con me, ti porto in via del Pratello. Dalla colazione fino a notte fonda, Vanilia & Comics. Il modo per vivere bene la giornata, perché noi preferiamo i rapporti veri, le relazioni, il divertimento. Vanilia & Comics, cocktail bar, books and more, via del Pratello 100 a Bologna. Se ami la balotta, seguimi, rilassati, divertiti, brinda.
4: Dammi il cinghe.
5: Per loro è un gioco, per te è un gesto importante. Diventa protagonista della solidarietà. Dona il 5 per 1000 a Namastè. Scrivi 911 535 70 378 e seguici su namaste-adozioni.org. La solidarietà dà senso all'umanità.

0: Ma sarò la Dava?
1: Ma cosa fai in calesse?
2: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla Locanda.
1: Ma no, la Locanda è il pub birreria in via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
2: Non ci sono i cowboy?
1: No, però ci sono un maxi schermo, tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub birreria la Locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia a casa il calesse.
3: Vuoi sostenere cultura, ricerca storica e memoria dell'antifascismo? Allora, nella dichiarazione dei redditi, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione culturale Victor Serge. A te non costa nulla e così aiuti a renderci libere e liberi con la cultura. Nell'apposito modulo scrivi il codice 914304-00373. Per info, associazionevictorserge.it.
4: Dal 5 al 10 maggio torna a Ravenna Polis Teatro Festival, nona edizione, con al centro un Nordic Focus dedicato al teatro contemporaneo dei paesi baltici e scandinavi. Identità, censura, piacere femminile, politicità dei corpi, solitudine, nostalgia. Ospiti internazionali, prime nazionali, confronto e partecipazione attiva. Programma completo su polisteatrofestival.org. Biglietti a partire da 5 euro su vivaticket.com.

0: il parro non risponderà.
1: Non risponderà.
0: Poi c'è il Nico che gioca al pallone, mette giù un sacco d'arie pretese, cambia d'abito 6 volte al mese, è riserva, però in Serie A.

0: la sera a vedersi qui al bar. In saletta i rasterramino, puntuali soli dalle nove, sempre i soliti, mai facce nuove, Dio che noia la sera qui al bar.
1: La sera qui al bar.
0: Non vi dico che cos'è il padrone, se dimentico di consumare, non mi molla, continua a fissare finché crollo.

0: c'è, non c'è, chi c'è, chi non c'è, non c'è.
1: Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
2: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
3: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
4: La musica è in tutti. Con Eufonica diventa incontro, formazione e lavoro. Dal 15 al 17 maggio a Bologna Fiere torna il Salone della Musica e delle sue professioni. Vuoi far crescere il tuo business? Diventa espositore. Vuoi scoprire il tuo futuro nella musica? Partecipa come visitatore. Ingresso gratuito su prenotazione. Scopri di più su www.eufonica.it.
5: Vinelli Ribelli. Sabato 9 maggio, Campi Aperti vi invita a Fondo Comini per Vinelli Ribelli. Esposizione e degustazione di vini locali contadini. Dalle 16, degustazioni e cibo contadino. Alle 17.30, champagne al popolo. Una proposta di laboratorio collettivo. Alle 20, DJ set di La Funky. Vinelli Ribelli. Sabato 9 maggio a Fondo Comini.
1: Bologna celebra la festa dell'Europa. Vi aspettiamo il 9 maggio al Parco della Montagnola allo Spazio di Filla. Una giornata ricca di eventi, giochi, talk, workshop, cinema e stand-up comedy. Per parlare d'Europa, si parte dalle 11 del mattino e si proseguirà fino a sera con tanti ospiti, con in chiusura la stand-up comedy di Matteo Fallica. Presenti associazioni e organizzazioni del Tavolo Europa per festeggiare insieme questa splendida giornata. Ingresso libero e aperto a tutti, fino a esaurimento dei posti disponibili.
6: Il Tavolo Europa è un'iniziativa del Comune di Bologna.

0: Cerchi un cardiologo a San Lazzaro, perché ci abiti o ci lavori. Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. La nostra equipe, con un'esperienza di oltre 20 anni, si prenderà cura del tuo cuore con un check-up accurato. E ricorda che andrebbe effettuato almeno una volta all'anno. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente, per noi, vengono prima di tutto. Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
1: Tranquillo. Prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
0: Davvero?
1: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna. 051 56 38 25. marencodentalclinic.it. L'evento jazz più atteso dell'anno ritorna con la sua 18ª edizione, Paradiso Jazz Festival. Nato nel 2006 per volontà di Franco Fanizzi, è cresciuto di anno in anno, portando sul palco i più raffinati e virtuosi artisti jazz mondiali. Prossimo concerto, lunedì 4 maggio, Sala Paradiso, Billy Evans Vance Band. Inizio concerti ore 21:30, con la possibilità su prenotazione di cenare nel locale. Maggiori info e programma completo su arcisanlazzaro.it.
2: Ci sono gesti che migliorano il presente.
3: Gesti semplici, come aprire una finestra e lasciare entrare la luce.
2: Con il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Hospice, garantisci qualità di vita ai pazienti adulti e pediatrici e alle loro famiglie.
3: Basta un gesto. Inserisci il codice fiscale 02261871202 nella tua dichiarazione dei redditi.
2: Scopri di più su fondhs.org/5x1000.
4: Dal 5 al 10 maggio torna a Ravenna Polis Teatro Festival, nona edizione, con al centro un Nordic Focus dedicato al teatro contemporaneo dei paesi baltici e scandinavi. Identità, censura, piacere femminile, politicità dei corpi, solitudine, nostalgia. Ospiti internazionali, prime nazionali, confronto e partecipazione attiva. Programma completo su polisteatrofestival.org. Biglietti a partire da 5 euro su vivaticket.com.
5: Parcheggi abusivi, applausi abusivi, villette abusive,

0: Bayubadu. Bayubadu.
1: State ascoltando Radio Città Fucico. Bayubadu.
2: Avin di

Non faccio il minatore. C'ho la mutua, c'ho la casa al terzo piano e steghetamo. C'ho i servizi col bidet.

Non c'ho più la macchina, son disoccupato. La mia donna mi ha lasciato senza mutua, senza casa.

Ed eccoci qua, una nuova puntata di Afternoon Tunes, sabato post primo maggio, sabato 2 maggio, ore 16.04, rigorosamente in diretta alla faccia dei fannulloni. Siamo qua in solitaria, Afternoon Tunes presente, anche perché eravamo assenti il 25 aprile, c'è stata la diretta di Pratello Resiste, quindi abbiamo saltato, abbiamo partecipato, mi do del noi, comunque siamo stati al Pratello, a Porta Pratello, a vedere un magnifico Pierpaolo Capovilla che ha fatto anche notizia per la sparata contro il concertone romano del primo maggio, che i sindacati invitano dei musicisti analfabeti funzionali. Io mi sono visto un po' quello di Taranto e poi ho partecipato a quello alla Montagnola per Montagnola Republic. Quello di Taranto mi ha colpito veramente tanto, la performance di Cigno, tanto che lo ascolteremo. E poi ho assistito sia al reading di Max Collini, molto bello, e al live di Miglio. E poi ho lavorato, perché sono sempre crumiro sia in radio che nel mio lavoro. Bene, siamo rimasti veramente indietro con le novità, io questa la dovevo ancora sentire, mi piace molto, chissà che non sia un ritorno dei Massive Attack, qua featuring Tom Waits, e questa è la loro azzeccatissima Boots on the Ground. Si parte.

0: Veramente bello questo Boots on the Ground, appunto targato Massive Attack. Non hanno mai sbagliato niente, speriamo appunto anche un loro ritorno discografico con un grande featuring di Tom Waits, dalla voce appunto indistinguibile, veramente un marchio per quel che riguarda l'artista, attore ma anche musicista storico americano. E passiamo, abbiamo parlato, diciamo, il Tom Waits italiano, gran complimento tra l'altro, Pierpaolo Capovilla, appunto penso sia il suo anno sia per quel che riguarda l'attore nel film Le città di pianura, veramente ho visto due volte, mi è piaciuto molto, Nei panni di Doriano e di Francesco Sossai, e l'ho visto in una situazione diciamo più raccolta a Porta Pratello, che ha fatto un reading del poeta palestinese Mahmoud Darwish. E andiamo a prendere Pierpaolo con i suoi cattivi maestri dall'album omonimo, Morte ai poveri.
1: Morte ai poveri! Yeah!

molto bene, ragazzi. Dove eravamo rimasti? Oggi pagheremo per essere versato le medaglie al petto e l'avvenire dei nostri figli, che potranno studiare i sottoderivati, i fondi di investimento, il sistema fiscale dell'Unione Europea, culla della democrazia, in culo alla democrazia, morte ai poveri. Io prima ti devo

scatenatissimo Pierpaolo Capovilla con i Cattivi Maestri. Attendiamo anche il nuovo album, so che è uscito un singolo e cercavo oggi un nuovo album immaginario al Disco d'Oro, che saluto, un po' di pubblicità e niente, in attesa. Io e Pierpaolo abbiamo anche in comune un'altra passione, ovvero un trio di Belfast che si chiama Kneecap, è uscito ufficialmente il 1° maggio, ma visto che in Italia era festa, appunto al Disco d'Oro c'è stato il listening party dove mi sono accaparrato questa copia di Fenian, album secondo me superiore al precedente, veramente molto esplosivo come lo sono loro. Ho avuto la fortuna di vederli live a Finsbury Park in apertura dei Fontaines DC, veramente un concerto oltre le aspettative, qualcosa di veramente entusiasmante. Verranno qua anche a Bologna al Sequoie Music Park di Corticella e quindi in attesa di vederli, già biglietti in tasca, ci ascoltiamo questa Palestine, Kneecap da Fenian.

Un grande album successore di Fine Art, questo dei Kneecap, appunto dal titolo Fenian, presi anche gli adesivi già attaccati tutti, appunto album dei Kneecap. E ricordo che nella seconda parte di Afternoon Tunes ci sarà l'ospite Georgian Calwait, che presenterà il suo album Tiny Space. Georgian, che è stata anche cantante e frontwoman dei Delta V. Però siamo ancora nella prima parte, io vi sto parlando delle chicche del primo maggio, ve ne presento due, Cigno e Miglio, che potrebbe essere così, una coppia, Cigno e Miglio.

0: Abbiamo ascoltato Post Capitalismo di Cigno e fedeli alla linea di Miglio Cigno, che sarà il 27 di giugno, anzi di maggio, a Carpi, mentre Miglio sarà con noi a fine giugno. Penso concluderemo la stagione insieme con una sua set list. Manca poco alla seconda parte di Afternoon Tunes dedicata all'ospite, e quindi facciamo a questo punto un tributo, rimaniamo diciamo sul pezzo con fedeli alla linea.
1: Calce, copertoni bruciati, cataste di maiali sacrificati agli dei delle zone infette, agli dei delle zone controllate, agli dei delle zone protette, agli dei delle zone denuclearizzate. Parlava bene il presidente dell'uno che diventa due. Ma non per questo 51 si trasforma in 52, e allora i tri quadri peca sei tutti, e tutti sono esiti, e tutti sono pari, e tutti hanno le palle, democratico popolari, dammi la mano.

0: State ascoltando Radio Città Fucico.
1: Lo spettacolo si fa insieme, nessuno escluso. Grazie all'iniziativa Biglietti Sospesi della Senza Spina PS, le aziende, i privati, le fondazioni possono dare la possibilità a tutti di partecipare alla nuova stagione dell'Orchestra Senza Spine. Scrivici a biglietteria@senzaspine.com oppure su Facebook e Instagram. Aiutaci a rendere la musica strumento di evoluzione sociale. E attraverso l'Art Bonus puoi usufruire anche del credito d'imposta del 65%. Biglietti Sospesi, un gesto importante di solidarietà.
2: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
3: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
2: Certo che esiste, te la presento io. È Emilbanca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
4: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto, con un'ampia corte esterna, in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
5: La musica è in tutti. Con Eufonica diventa incontro, formazione e lavoro. Dal 15 al 17 maggio a Bologna Fiere torna il Salone della Musica e delle sue professioni. Vuoi far crescere il tuo business? Diventa espositore. Vuoi scoprire il tuo futuro nella musica? Partecipa come visitatore. Ingresso gratuito su prenotazione. Scopri di più su www.eufonica.it.
6: Vinelli Ribelli. Sabato 9 maggio, Campi Aperti vi invita a Fondo Comini per Vinelli Ribelli. Esposizione e degustazione di vini locali contadini. Dalle 16, degustazioni e cibo contadino. Alle 17.30, champagne al popolo. Una proposta di laboratorio collettivo. Alle 20, DJ set di La Funky. Vinelli Ribelli. Sabato 9 maggio a Fondo Comini.

0: E siamo al momento dedicato agli ospiti, con noi collegamento telefonico abbiamo Georgian Calwaite. Innanzitutto ciao, e ho pronunciato bene il tuo nome?
1: Quasi perfetto, sì.
0: Ok, non ho sentito la fonetica su YouTube, ho detto...
1: Non c'è problema, è Calwaite. Ma sei andata veramente
0: Calwaite. Ah, perché sarebbe di origine tedesco?
1: Sì, il mio nonno paterno era nato a Berlino.
0: Ah, ma dai, bello.
1: Sì.
0: Ok, allora è uscito da un mesetto, qualcosa di più, questo Tiny Space. Mi è piaciuto molto, tanto che ho voluto fare due chiacchiere con te e ti chiedo come sta andando l'album.
1: Grazie, fa piacere. Credo bene, cioè, diciamo che le prime recensioni stanno uscendo e in questa fase è un po' l'opera in sé che è un eco che torna a me e a noi che ha fatto il disco insieme, e le prime impressioni, per cui quello che sto sentendo di quello che la gente mi dice, che sta toccando varie corde e sta ricevendo recensioni molto positivi ma anche profondi, per cui sono molto contenta su questo.
0: E infatti è un album molto profondo, a me ha riportato alla dimensione underground dei Velvet, di Nico in particolar modo, ma anche Lou Reed. Ci puoi descrivere quanto questo mondo, diciamo, dei Velvet underground ti abbia influenzata?
1: Beh, diciamo che mi accumulano molto spesso per il timbro della voce a Nico, e questo è un grande complimento, un grande onore. Credo loro modo di fare la musica un po' un'attitudine che appartiene a tanti di noi di queste generazioni. Io sono nata nel 64, per cui ho vissuto quei anni nella, diciamo, da teenager, insomma, è un po' nella nostra DNA, sono dei capistipiti, ma specificamente credo c'è questa sensazione anche dovuto alla musica che Giovanni Ferrario ha stilato per dare un vestito al testo, soprattutto di Tiny Space, che è il title track.
0: Che è molto bello.
1: Album. Sì, ci sono un po' di richiami piacevoli e fa piacere che c'è comunque molto affetto per quel periodo, per quell'attitudine, per quei brani, soprattutto, you know, Perfect Day o, you know, gli altri più conosciuti. E diciamo che è simpatico che c'è questo accomunamento, diciamo.
0: Bene, sono contento. Allora, l'album, come dice anche il nome, Tiny Space, uno spazio ristretto, è molto intimo. E come, di che cosa ci hai voluto parlare con questo album? Cosa ti ha spinto a scriverlo?
1: Sì, allora, quello che ho scoperto nel dover affrontare un enorme cambiamento, ho lasciato dove vivevo per quasi 10 anni in campagna, in Puglia, è finito il mio matrimonio e sono tornata a casa, diciamo, sono tornata a Milano, dove ho iniziato tutta la mia vita, diciamo, lavorativa, anche nella musica a Milano.
0: Con i Delta V anche, no?
1: Anche, ma anche prima avevo un gruppo fra 90 e 95, dove la mia veramente prima scuola nella musica è accaduta in un gruppo di hardcore funk. Abbiamo fatto i nostri primi concerti a Leon Cavallo. Cioè,
0: bellissimo, come si chiamava il gruppo? Che
1: i Vostri Funk, cioè, forse su YouTube 1/2 brani dei nostri.
0: Ma dai,
1: eravamo bello. Una bella realtà, c'è gente ancora che mi ferma in strada e non mi chiedono se ero la cantante di Delta V, mi chiedono se ero la cantante di Vostri Funk, e questo mi fa tanta gioia.
0: Beh, li andrò a cercare, sì.
1: Sì, mo' apostrofo, stipiti come quella della porta, funk, probabilmente troverai qualcosina. E così ho dovuto anche, in quel momento storico, eravamo in piena pandemia, era 2020,
0: Aia.
1: E ho dovuto, diciamo, iniziare da capo in questa casa piccolissima.
0: La tipica casa milanese, no?
1: Ma ancora più piccola.
0: Ancora più piccola.
1: Una mansarda.
0: Aia.
1: Ma con la terrazza, ed era una bomboniere di casa. Però ho trovato che il mio mondo è diventato molto piccolo, ma non perché... cioè perché per questa roba che comunque c'era il lockdown, il secondo lockdown, avevo molto tempo per riflettere, ecco, su tutto, come tutti noi, però chi si trovava da sola in casa in quel periodo lì era un'esperienza unica.
0: Sì.
1: E niente, ho iniziato a scrivere, e scoprendo che comunque non solo il tiny space che mi circondava, c'era anche dentro di me questo spazio minuscolo che non avevo ancora esplorato, perché quando si passa la vita in coppia o molto frenetica, delle volte non ci fermiamo, e ho scoperto che questo tiny space dove andiamo a guarire, a conoscerci meglio, è vasto come l'universo, appunto la copertina ha questa sensazione dell'universo, qui un po' un ossimoro.
0: Bene, ecco, io ho letto che dipingi anche, ti volevo chiedere, la pittura e la musica sono due arti che si integrano o le tieni separate? E poi se quando dipingi solitamente lo fai in silenzio oppure hai un sottofondo musicale?
1: Allora, in ordine, vedo questi rami di me un po' separati, anche se in questa copertina ho unito un dipinto mio con una foto, una specie di tecnica mista. Ho fatto tante tecnica mista anni fa e poi sono tornata olio su tela. La differenza è che è solitaria, dipingere dove non sì. posso stare con le persone, mi dà fastidio se qualcuno okay. mi guarda, mentre c'è proprio il lato B di me,
0: okay. una cosa molto intima.
1: E ora è il momento in cui non posso dipingere perché non ho tempo fisico per farlo, mi sono anche appena trasferita pochi mesi fa fuori Milano, e tornerà quel momento lì, un po' va così, se c'è un momento della musica e poi, però raramente faccio tutte e due insieme. E quando dipingo ascolto sempre musica, ma anche tanti podcast, mi piace i podcast sulla filosofia oppure interviste, cose sulla attualità, anche sulla politica, insomma non sto molto in silenzio. È vero.
0: Ho capito. Ecco, abbiamo parlato di Tiny Space, parliamo di un'altra canzone, Time Pins, che invece mi ha riportato all'energia che ho anche visto dal vivo, non a Bologna ma al Primavera Sound, di una Patti Smith, parliamo già di un bel po' di tempo fa, che comunque ha dato della corda ai gruppi più nuovi. E ci parli com'è nata questa traccia che mi ha riportato appunto alla grinta di Patti Smith?
1: Beh, questa è nata riflettendo su le lotte di potere che ci sono anche nelle coppie.
0: Sì.
1: Delle volte i rapporti si trasformano in questa cosa di una lotta di potere, e allora ho voluto fare questo immaginario del luogo della bowling, the bowling alley.
0: Sì, la pista da bowling.
1: Bowling, esatto, ed è un po' il testo è un lunghissimo gioco di parole. Il gioco in sé, però è una metafora per come ci vuole due fare il tango, e quando uno smette di giocare, anche sì, in una lotta di potere, il gioco decade e si inizia da capo, un po' come i bowling. Tutte quelle birilli
0: sì,
1: vengono messi di nuovo in posa, e poi di nuovo sta palla che arriva e non sai mai cosa prenderai.
0: Okay.
1: Non so se mi sono spiegato.
0: Sì, sì, sì, la casualità anche, no, e poi la ripetitività anche.
1: Esatto, esatto, è come dire, cioè, tutto viene azzerato e poi di nuovo, ma alla fine il bowling è un gioco solitario anche quello, cioè, però messo così mi sono immaginata io un birillo, ecco.
0: Ecco, ho capito. E questo mi
1: può aspettare il prossimo
0: la posto, palla che arriva, esatto.
1: Sì, però è ironica, non è
0: sì.
1: Però la grinta ci vuole, perché quell'intensità, l'adrenalina che ci sentiamo quando c'è conflitto, comunque ci fa crescere, non è lì per nulla, per cui l'ironia ci vuole nella musica per spiegare questi concetti, ecco.
0: Sì, la penso come te, il fatto che tu poi dica bowling e non bullying, come diciamo noi italiani, ci fa capire che sei italiana di adozione. Sei nata a Minneapolis, se non sbaglio.
1: Sì, sì, sono nata e ho vissuto a Minneapolis fino a 21 anni, quando sono poi venuta a studiare la storia dell'arte a Firenze.
0: Ok, ecco, quando guardi il tuo paese natio e guardi ai fatti di Minneapolis, recentemente l'ICE, che Trump ne ha combinato di tutti i colori, ecco, cosa insomma, penso che sia un discreto legame e anche un discreto shock vedere queste cose.
1: Sì, sì, sì. No, col fatto che ci torno... Mia mamma ha quasi 96 anni.
0: Ah,
1: io
0: grande.
1: Adesso torno quasi ogni anno.
0: Ah.
1: Così. Prima lei veniva qua, cioè a Voia, i miei venivano un anno sì, un anno no, abbiamo viaggiato in tutta l'Europa insieme quando stavano bene.
0: Sì.
1: Adesso c'è solo mia mamma, per cui vado. No, il mio legame con la mia città nativa è super, super solida.

0: una grande incazzatura, perché questa povera Minneapolis ha già vissuto lo sfregio di George Floyd, stesso quartiere, sì. Quartiere anche dove abita una delle mie sorelle, per cui si sentono un po' martoriati, ma quest'ultima cosa che è successo ha dimostrato a tutti, anche al mondo, che la gentilezza arriva a un certo punto, perché noi siamo considerati molto cordiali, gentili, solidali, ma in questo caso l'incazzatura della gente gentile si è trasformata in solidarietà, un esempio per il mondo. Vado molto fiera, e, però veramente surreale, che dire, è tutto molto sì, surreale. Sì. Non vedo l'ora che finisca questo periodo, ma per il mondo, perché ha fatto solo danni questo secondo mandato di chi, sappiamo chi, mi rifiuto anche a nominarlo.
1: Del re.
0: The want to be re. No, è tutto molto frustrante e anche triste, però sai, ogni popolo merita quello che... Cioè, anche Italia, ho vissuto, sono 35 anni che vivo in Italia, pago le tasse, voto, sono cittadina sì. Dal 2004 e abbiamo visto un Berlusconi che comunque continuava a essere lì dopo anni. Mi auguro che veramente dopo questo mandato qui, quello là se ne va, o anche prima, speriamo.
1: Me lo auguro anch'io, sì, Berlusconi diciamo che ha fatto un po' scuola per molti.
0: Sì, però sembrava un l'attore che era, no?
1: Sì, invece Trump è proprio lui, penso.
0: Un intrattenitore era. Sì. Prima di fare l'imprenditore, c'era uno che cantava sulle crociere,
1: sì.
0: Un po' charlatano, ma anche questo qua in America è diverso, perché comunque è nato ricco, è nato sì. Potente, è un altro animale, però l'America è grande, comunque grazie per aver chiesto, forza Minneapolis e forza anche noi qua, che dobbiamo continuare a resistere anche qui.
1: Bene, ultima domanda, ti chiedo se hai delle date in programma, se c'è qualcosa a Bologna.
0: Ah, mi piacerebbe tanto. Allora, noi la prossima data abbiamo domenica 14 giugno a Brescia,
1: sì.
0: In un teatro,
1: bello.
0: Il testo si chiama Duende, comunque su social media ci sarà informazione, e arriveremo a Bologna prima o poi. Ora siamo alle porte di estate e sono in un band meraviglioso, ma non alcuni hanno altri progetti, per cui andremo più mirati secondo me in autunno, però vediamo, alcuni sono via in Europa per altri tour e così, io mi concentro sulla promozione. E però quando verrò a Bologna vi invito con
1: grande,
0: piacere.
1: Grande, grazie. C'è un posto e festo, facciamo un po' di pubblicità, che dove ti vedrei molto bene a suonare. Per me si addice molto a quello che suoni, e così se si stanno ascoltando. E cosa vogliamo mettere di Tiny Space?
0: Allora io amo molto International Intrigue Time Zone.
1: Ok, la mettiamo. E
0: ci vuole pazienza, perché l'inizio sembra un brano molto lento, che non succede niente, però poi c'è una bella sorpresa di suoni, un po' psicadelico, sì, molto carino.
1: Ecco, infatti per me è un album psicadelico, però mi rispondo da solo, e non è solo psicadelico, perché ci sono molti intrecci, secondo me.
0: Sì, e secondo me Giovanni Ferrario, che comunque è un grandissimo musicista,
1: esatto.
0: Produttore, che ha anche fatto il tour mondiale per la seconda volta con PJ Harvey.
1: Esatto, me lo ricordo.
0: È molto geniale lui è un grande sperimentatore, io lo do sempre

0: Bianca, ottimo, ottima collaborazione. Con
1: lo vidi nella formazione di PJ Harvey, sempre al Primavera Sound, che ritorna con Enrico Gabrielli, mi sembra.
0: Ah, ok.
1: Sì.
0: Mi piace, a lei piacciono questi musicisti italiani, c'ha un legame con l'Italia, lei, sì.
1: Bene, una grande PJ sempre. Bene, Georgian, ti saluto, è stato un piacere, spero di vederti presto dal vivo.
0: Grazie mille e grazie per il tempo dedicato e un saluto a tutti gli ascoltatori, grazie.
1: Grazie, grazie a te. The way you shift from hip to hip.

0: Ma cosa fai in calesse?
1: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla locanda.
0: Ma no, la locanda è il pub di Rerie in via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
1: Non ci sono i cowboy?
0: No, però ci sono un maxi schermo, tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub Birreria La Locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia a casa il calesse.
2: Il mondo dei risarcimenti assicurativi per te è complicato. Per questo hai bisogno di un alleato sicuro e affidabile per la tutela della tua persona. Infortunistica Fontana e Fontana. Infortunistica stradale, responsabilità medica, infortuni sul lavoro, sportivi, rivalsa datore di lavoro e tantissimo altro. La prima consulenza con noi è sempre gratuita e ti offriamo un supporto completo durante tutta la pratica. Infortunistica Fontana e Fontana. Via Zanardi 56, Bologna. Fontanainfortunistica.it. Il primo valore sei tu. A te che dei social ti frega il giusto, ma ti piace stare tra la gente. Vieni con me, ti porto in via del Pratello. Dalla colazione fino a notte fonda, Vanilia & Comics. Il modo per vivere bene la giornata, perché noi preferiamo i rapporti veri, le relazioni, il divertimento. Vanilia & Comics, cocktail bar, books and more, via del Pratello 100 a Bologna. Se ami la balotta, seguimi, rilassati, divertiti, brinda.
3: Ci sono gesti che migliorano il presente.
4: Gesti semplici, come aprire una finestra e lasciare entrare la luce.
3: Con il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Hospice, garantisci qualità di vita ai pazienti adulti e pediatrici e alle loro famiglie.
4: Basta un gesto. Inserisci il codice fiscale 02261871202 nella tua dichiarazione dei redditi.
3: Scopri di più su fondhs.org/5per1000.
5: Dal 5 al 10 maggio torna a Ravenna Polis Teatro Festival, nona edizione, con al centro un Nordic Focus dedicato al teatro contemporaneo dei paesi baltici e scandinavi. Identità, censura, piacere femminile, politicità dei corpi, solitudine, nostalgia. Ospiti internazionali, prime nazionali, confronto e partecipazione attiva. Programma completo su polisteatrofestival.org. Biglietti a partire da 5 euro su vivaticket.com.
6: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.
7: Bologna celebra la festa dell'Europa. Vi aspettiamo il 9 maggio al Parco della Montagnola allo Spazio di Filla. Una giornata ricca di eventi, giochi, talk, workshop, cinema e stand-up comedy. Per parlare d'Europa, si parte dalle 11 del mattino e si proseguirà fino a sera con tanti ospiti, con in chiusura la stand-up comedy di Matteo Fallica. Presenti associazioni e organizzazioni del Tavolo Europa per festeggiare insieme questa splendida giornata. Ingresso libero e aperto a tutti, fino a esaurimento dei posti disponibili.
8: Il Tavolo Europa è un'iniziativa del Comune di Bologna.
9: Ciao, io sono Sacro Bosco e questa è Afternoon Tea.

Grande ovazione, anche se il locale è piccolino. Parliamo di un live al Caffè Otto in quel di Londra per un gruppo che sto ascoltando e sto anche passando veramente tanto, e questi Sanam di Beirut, che saranno anche dal vivo al Locomotive per l'Express Festival il 1 giugno, e Cigno sarà non il 27 maggio ma il 27 giugno in quel di Carpi, sono andato a vedere durante la pubblicità. Bene, continuiamo, diciamo, con a questo punto singoli che anticipano l'uscita degli album. Addirittura c'è questo dei Bug Club, un duo di gallese di Cardiff, che esce per la Sub Pop, niente popò di meno che. E l'album sarà in uscita il 29 maggio di quest'anno, a fine mese, e si intitolerà Every Single Muscle, e questa è Watching the Omnibus, un po' di lo-fi per questi The Bug Club.

Altro album che abbiamo messo prima di andare in pubblicità, che sto ascoltando veramente tanto, è quello degli Memorials. Loro invece sono di Cardiff, All Clouds Bring No Rain, e devo dire che l'hanno veramente azzeccato. Abbiamo ascoltato Bell Miner. Niente, adesso vado a ritroso, prima Georgine e poi CCCP, e vabbè, a parte gli scherzi, continuiamo con singoli che anticipano gli album. Anzi, questo dovrebbe essere uscito in questi giorni, il primo di maggio. Gruppo interessante, a me sconosciuto, vengono da Seattle, si chiamano Telehealth, come salute in inglese. L'album è Green World Image, e diciamo che ricordano molto gli Snapped Ankles, e questa è la loro Things I've Killed, sempre Sub Pop.

E da Seattle vengono sempre delle belle cose, tra questi appunto questi telehealth. Non vedo l'ora di sentire anche tutto l'album e il singolo che lo anticipa, Things I've Killed. Non è niente male, anzi molto bello. L'album si intitola Green War Image. Terza uscita per quel che riguarda l'etichetta Sub Pop, questo Weird Nightmare, che praticamente è il frontman dei Mets, formazione canadese. Lui si chiama Alex Adkins e anche questo album è in uscita, vediamo se si intitolerà Opla, e anche questo nel mese di maggio. Album che si chiamerà appunto Opla. E un attimo che lo andiamo a prendere, Weird Nightmare, la canzone Where I Belong. Iniziamo ad essere un po' stanchini.

Allora, tre gruppi, tre singoli, insomma, da tenere d'occhio. Abbiamo ascoltato The Bug Club, già avevo preso il precedente, non deludono. L'ultimo che abbiamo sentito è questo Weird Nightmare, appunto ex cantante dei Mets, gruppo canadese, e poi questi nuovi Telehealth che mi piacciono parecchio. Stasera, data al covo dell'Italia 90, speriamo un po' di presentazioni del nuovo disco, visti penso l'anno scorso più o meno, e comunque ci torno volentieri, perché lo show mi è piaciuto molto, mi piace molto la loro attitudine molto red skin, e quindi da Brighton lo diciamo in inglese, Italia 90. E ci ascoltiamo una canzone lunga perché non ne posso più, a parte gli scherzi, ho fatto una discreta fatica, sarà il caldo che inizia un po' a farsi sentire, e Living Human Treasure è quello che rimane del 2023, l'ultima uscita, il pezzo che mi piace di più e che ho visto concludono lo show solitamente con questo. È questa Competition. Stasera al covo Italia 90, altra data da ricordare, il Sanam il primo di giugno al Locomotive, e poi insomma ci si vede in qualche live. Competition, ciao a tutti.

Ciao, sono Vidad Morjan e vi parlo a nome di Bologna Bergasa, una rete di volontari attiva da un anno per supportare persone in arrivo da Gaza. Vi racconto di un progetto ospite a mezz'ora d'aria, Gaza Habibti. Gaza Habibti è un spazio di coesistenza e connessione e traccia nella memoria, voce collettiva, geografia di un popolo che resiste al genocidio con amore e dignità. Ogni ultimo sabato del mese una testimonianza diversa per costruire insieme un archivio vocale e mantenere viva la luce dove il presente porta morte, distruzione e opprio. Gaza Habibti sono io, siete voi, siamo comunità insieme. Oggi ascoltiamo la testimonianza di...

Sabato 2 maggio 2026, benvenuti a If the Kids Are United, 23esimo capitolo stagionale, 15esima stagione, frequenza 103.1 FM per Bologna e provincia, e anche in streaming cittadinofucinco.it/onair e anche in DAB+ sulle regioni di Veneto e Lombardia. Siamo qui in formazione ultra, ma ultra rimaneggiata, perché Zatto è in regia, il nostro Zatto, il nostro primo regista di If the Kids, e io alla voce saluto il buon Lorenz e anche Savioz con le sue Tales of Savioz, che tornerà subito nelle prossime puntate a narrarci le sue novità, le sue riscoperte dal passato. Oggi ragazzi abbiamo un taglio con un sacco, ma dico un sacco di novità, tra cui anche dei bei EP usciti quest'anno e l'anno scorso, che mi sono perso un po' di vista ma che ho recuperato. Partiamo subito forte con questo EP di 4 tracce a firma Esprit de Corps. Sono una band di Montreal, Canada, e che annovera membri di Force Majeure e Wire Up, ossia band della scena set punk e oi canadese. Ormai il Canada si può definire un epicentro dello street punk e oi mondiale, insieme alla Francia e anche l'America, gli Stati Uniti diciamo. E questo è uno split che è fortemente influenzato dall'era Chaos and France, quelle band transalpine di metà anni 80, che andarono poi a finire su questa compilation che appunto prendeva il nome di Chaos and France. Quindi questo EP piacerà sicuramente ai fan dell'oi francese classico di metà anni 80 e 90, come Camera Silence, come Intersect, Ras, eccetera eccetera. Il cantato è sia in inglese che appunto in francese, e siamo davanti a uno street punk e oi molto melodico e orecchiabile, ma allo stesso tempo grintoso e duro come la pietra. Per farsi un'idea ragazzi, è un mix, è un incrocio perfetto tra i Blitz dell'era New Age e Second Empire Justice, e anche i primissimi nostrani Local Heroes Nabat. Ci ascoltiamo questo EP, che è un self-title a firma Esprit de Corps, che esce per la Long Shot Music. Che dire kids, benvenuti e buon ascolto kids.

Questo era il sax strumentale, la title track che dà il nome a questa EP degli Spirit the Corps da Montreal, e rimarrei sempre in territorio canadese, però da Montreal ci spostiamo a Vancouver. E però a Montreal qualche settimana fa c'è stato questo, forse primissimo, lo so, questo festival molto figo che si chiama Montreal Oi, e attraverso le immagini che ho visto sul web di questo festival ho scoperto questa band di Vancouver che si chiamano Toy Tiger, che è un quintetto di Hawaii che viene dal downtown east side di Vancouver, e propongono uno street rock and roll fortemente influenzato dal glam e anche dall'oi degli anni 70, con testi esplicitamente antirazzisti e antiautoritari, quindi schierati anche dalla parte giusta della storia. Il tutto si può definire uno sleazy, sporco rock and roll di Los Angeles anni 80. Immaginate un po' come se avessero aperto, che so, ai Faster Pussycat sulla strip Boulevard, con sonorità scintillanti alla T-Rex. La voce del cantante, che prende il nome di Bugsy Faithful, è un ringhio punk che a volte arriva anche a toccare un cantato malato alla Danzig dei Misfits anni 50. Ci ascoltiamo queste tre tracce del EP che ha fatto da apripista al loro album che si chiama Meow Sabotage per la Street Rats. Ascoltiamo Pyromania, Last Rock and Roll Gang e Do You Wanna Ride Me? Io sono i Toy Tiger from Vancouver. Buon ascolto, kids.

0: Abiti a San Lazzaro e hai bisogno di una visita ginecologica? Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. Visite ed ecografie ginecologiche, pap test e tamponi, strumentazione all'avanguardia e un'equipe altamente specializzata. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
1: No, un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
2: Hai ragione, controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
3: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
4: Vinelli Ribelli. Sabato 9 maggio Campi Aperti vi invita a Fondo Comini per Vinelli Ribelli, esposizione e degustazione di vini locali contadini. Dalle 16 degustazioni e cibo contadino, alle 17.30 champagne al popolo, una proposta di laboratorio collettivo, alle 20 DJ set di La Funky. Vinelli Ribelli, sabato 9 maggio a Fondo Comini.
5: Bene ragazzi, bentornati a If the Kids Are United, seconda parte del 23° capitolo stagionale. Ci eravamo lasciati con i Toy Tiger da Vancouver con il loro street rock venato di glam e oi. Per motivi di tempo abbiamo solamente ascoltato le due tracce LP, ossia Pyromania e Last Rock and Roll Gang, però ragazzi invito tutti a cercarvi, ad ascoltare sulle piattaforme, sul web, il loro disco che appunto è Mao Sabotage per la Street Rats Recordings. Sono veramente una bombetta, ma soprattutto da quello che ho notato live sono ancora ma ancora più forti, perché il cantante è veramente, come si dice qui a Bologna, un gran cartolone, eh? Comunque cari kids, voglio aprire una parentesi con due band transalpine per quanto riguarda il tanto tantissimo citato genere, ossia Cold Oi. Questa unione, questa fusione tra lo street punk e l'oi e il post punk new wave dark di anni 80, perché tante band di adesso, soprattutto le transalpine, francesi e anche canadesi, hanno riscoperto il secondo disco dei Blitz, ossia Second Empire Justice, quel disco, il secondo di questa band strepitosa, metà skin, metà punk di inizi anni 80, un disco fortemente influenzato dalla new wave, ma dalla dark wave soprattutto. E quindi c'è un grosso fermento per quanto riguarda queste sonorità, tant'è che anche l'estate scorsa una rivista autorevole, come un giornale autorevole come il Guardian, ha già fatto un articolo che ha avuto un bel po' di risonanza mediatica in giro e anche negli ambienti musicali. Noi abbiamo avuto modo attraverso BCR di ospitare un po' di band che si rifanno a questo suono, come Syndrome 81 e i Rancœur, però la scena è sempre più viva, perché sono anche i Litovsk, gli Utopie, ma anche questi Nuit Blanche, sempre francesi, che sono membri di altre band, tra cui anche uno della scena street punk e oi, un personaggio da 90 come Watty, Victor dei Lion Slow, Mara Boots e Rixie, che sono il basso in questa band. Ne avevamo già parlato tempo fa con il loro primo singolo che si chiama Elà, che darà anche il nome al disco che uscirà quest'anno per la Vida es un Mus Discogs. Proprio sti giorni sono usciti due singoletti, ossia Ale e anche Ete with the a firma Nui Blanchet, quindi sonorità prettamente agida ma con un sottobosco, un'influenza forte dell'Oi graffiato in stile transalpino. E poi di seguito ascoltiamo quest'altra band, quindi da nord della Francia spostiamo a sud verso Massiglia. Loro si chiamano i Cagnard, fanno un classicone cold oi ma anche venato di synth punk. Si hanno pochissime notizie, però il disco è di una meraviglia assoluta, perché per la prima volta c'è alla voce, per quanto riguarda le band cold oi, c'è una voce femminile. Ascoltiamo questo seconda metà dedicata praticamente al cold oi con Nui Blanchet e Cagnard da Parigi e Francia. Buon ascolto, Kids.

0: Ma no, la locanda è il pub birreria in via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
1: Non ci sono i cowboy?
0: No, però ci sono un maxi schermo, tanta tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub birreria la locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia a casa il calesse.
2: Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
3: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
4: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
3: Certo che esiste, te la presento io. È Emilbanca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
5: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
6: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
2: Bologna celebra la festa dell'Europa. Vi aspettiamo il 9 maggio al Parco della Montagnola allo Spazio di Filla. Una giornata ricca di eventi, giochi, talk, workshop, cinema e stand-up comedy. Per parlare d'Europa, si parte dalle 11 del mattino e si proseguirà fino a sera con tanti ospiti, con in chiusura la stand-up comedy di Matteo Fallica. Presenti associazioni e organizzazioni del Tavolo Europa per festeggiare insieme questa splendida giornata. Ingresso libero e aperto a tutti, fino a esaurimento dei posti disponibili.
7: Il Tavolo Europa è un'iniziativa del Comune di Bologna.
8: Bella Kids, bentornati alla terza e ultima parte di If the Kids Are United. Ci eravamo lasciati la seconda parte con un momento lunghissimo dedicato al Cold Oi con i Nuit Blanchet e i Kangard. Di Blanchet che vengono da Parigi, mentre i Cagnard, scusatemi, i Cagnard vengono da Marsiglia. Un momento tutto transalpino sulle sonorità Cold Oi, mentre la terza e ultima parte dedichiamo un po' al punk un po' più canonico, iniziando con i 30 anni di attività omaggiati con un mini album di sei brani con quattro inediti e due remix. Parlo dei Razzaparte, una band street punk o i viterbese che appunto festeggiano le grandi attività dal 95. Il titolo del mini album è L'Etrusco uccide ancora, che è un tributo all'omonimo thriller del 72 a firma di Armando Crispino, che rende omaggio alla memoria di un demone etrusco. Il disco, il contenuto è un street punk e oi travolgente e anche molto potente, il tutto suonato con la giusta attitudine che contraddistingue la band viterbese. Ci ascoltiamo due tracce da questo bel disco a firma appunto Razzaparte, ossia Notte e Cliché. Buon ascolto, Kids.

Questi sono i Razza a Parte con due tracce, Notte e Cliché, tratte dal loro mini album di sei tracce che prende il nome di L'Etrusco uccide ancora, uscito qualche mese fa, che celebra i 30 anni della band vitermese. Come dicevo, l'album è anche un omaggio all'omonimo film thriller del 72, un film culto a firma di Armando Crispino, che rendeva omaggio al demone a un demone etrusco. Perché anche il nostro Flavio, che è anche redattore di GarageLand e anche redattore di Crombie Media, GarageLand è una rivista su sottoculture giovanili molto molto interessante, ma anche come il suo blog sito Crombie Media, il nostro Flavio, il Deus Ex Machina dei Razza a Parte, è anche un grandissimo fan del cinema, quello diciamo più underrated, quello più occulto. E chiudiamo questa 23esima puntata di If the Kids Are United con una novità che mi ha passato un mio informatore per quanto riguarda la musica, cari kids, ossia Damien, chitarra dei Light Inf, che saluto, è uno dei miei informatori sulle novità musicali del momento, e mi ha passato questa band che si chiamano Military Gun, vengono da Los Angeles e sono usciti qualche settimana fa con questo dischetto che si chiama God Save the Gun per la Loma Vista Recordings. È una band che negli ultimi tempi ho scoperto sta avendo un bel po' d'hype, perché si va un po' a segue un po' quella farsaliga dei famosissimi ormai Turnstile. Infatti, secondo il mio modesto parere, sono una via di mezzo tra i Turnstile e anche i miei preferiti, ossia i grandissimi Hike Vis inglesi. Quindi parliamo di un punk hardcore alt rock molto melodico. Infatti le loro prime cose erano molto più dure, erano un po' più vicino a Fugazi e a Compagnia Bella, mentre questo ultimo disco guarda a sonorità più melodiche dell'hardcore punk anni 90. Però è un hardcore punk suonato veramente con tanta grinta, soprattutto si rifà alla figura del credibilissimo cantante che è Ian Shelton. Ci ascoltiamo due tracce da questo disco che si chiama God Save the Gun, ossia Bad Idea e Kick. Loro sono i Military Gun. Che dire, kids? Buon ascolto e buon sabato. Ciao.

0: Bayou-ba-doo. Bayou-ba-doo.
1: State ascoltando Radio Città Fucico.
2: Sono sbarcati sulle coste della Cambogia meridionale.
3: A New York 4 studenti sono stati uccisi durante una manifestazione.
2: Un attentato nel pieno centro di Tel Aviv ha seminato il panico tra la popolazione.
3: All'inizio della guerra nel Vietnam 130.000 soldati americani sono morti in combattimento.
2: In Grecia il regime dei colonnelli ha condannato a morte 5.000

0: C'è sempre quel momento in cui lui si avvicina, romantico, passionale e deciso per baciarti, e invece ha mal di denti. Ma fatela facile, andate alla Clinica Dentistica Marenco, ambiente accogliente e all'avanguardia, implantologia e protesi dentale digitale, per una massima precisione e risparmio con protesi metal free, sicure ed ecologiche. Marenco Dental Clinic, convenzionato con tutte le assicurazioni sanitarie, in via della Barca 27 a Bologna e su marencodentalclinic.it.
1: Ciao, sono Patrizio.
2: E io sono Domizia.
1: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
2: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
1: porchetta

0: prese nel resto, ma hanno rotto la barca, hanno rotto il motore.
1: A quel punto siete stati portati su una nave israeliana, e lì che cosa è successo?
0: Ci hanno portato su questa nave prigione, che era una specie di un cargo militare con il ponte di ponte, quindi all'aperto.
1: Come siete stati trattati?
0: Beh, decisamente male, cioè ci hanno subito perquisito in modo molto violento, quindi mettendoci le mani addosso ovunque, ci facevano camminare tenendoci le mani dietro la schiena forzatamente, la testa forzatamente abbassata, quindi camminavamo come, diciamo, ingobbiti con due soldati che ci tenevano ciascuno. Ci hanno messo al polso con una fascetta di plastica un numerino. Quello che è accaduto è che ci hanno rapito letteralmente, pigliandoci in un posto X del Mediterraneo, lontano 700 miglia e più dalle coste israeliane, è qualcosa che non ha precedenti, penso, nella storia degli ultimi anni. E il fatto che l'hanno fatto con la complicità di un governo dell'Unione, di un governo europeo, è ancora più grave.
2: E il governo europeo a cui Andrea Ceresini fa riferimento in questo racconto, riferimento implicito, è quello greco, il governo del conservatore Kyriakos Mitsotakis. Sentiamo da Atene il giornalista Dimitri De Leonanes, che così commenta il ruolo avuto dal governo greco nella vicenda della flottiglia.
3: Si è comportato in maniera del tutto ostile nei confronti della nave che stava andando verso la Palestina, come si comporta regolarmente male nei confronti di tutti gli immigrati che arrivano sul territorio greco. Per lo più, come ho detto prima, ha anche fatto eccessive aperture, diciamo così, a un paese straniero che si chiama Israele, che sono cose che non si fanno tra i paesi così gratis.
1: Perché il governo greco ha bisogno di assecondare gli interessi del governo israeliano in questo momento?
3: Ma questa è la politica, è la stupida politica estera che segue il nostro premier. Lo fa con gli americani, lo fa con gli israeliani, lo fa con chi a lui sembra che sia buon alleato per il suo governo, sostanzialmente. E questa perché non sembra di avere un criterio politico per giudicare, per esempio, il comportamento, la politica israeliana.
2: Attacco militare israeliano contro le imbarcazioni della Global Sumud Flottiglia resta un altro caso di eclatante violazione delle regole dei trattati internazionali. Sentiamo il commento del giurista e filosofo del diritto Luigi Ferraioli.
4: Siamo di fronte ad un chiarissimo atto di pirateria, alla violazione di una molteplicità enorme di norme di diritto internazionale, ma anche a un sequestro di persone. Sequestro di 175 persone, alcune delle quali ancora trattenute, alla normalizzazione in sostanza della violazione del diritto, all'affermazione della legge del più forte. Ed è chiaro che il silenzio di fronte a queste violazioni così clamorose equivale a complicità, equivale praticamente a sanzionare la normalità, la normalizzazione della violazione dei diritti fondamentali. C'è anche una dichiarazione del 1998 che è stata votata all'unanimità dall'Assemblea, che dichiara diritto fondamentale di tutti, anche collettivamente, di lottare, usa proprio questa parola, a sostegno dei diritti umani. E dunque la flottiglia ha diritto di continuare il suo percorso e di manifestare e soprattutto portare i suoi aiuti nel territorio di Gaza, che non dimentichiamo non fa parte del territorio di Israele. È davvero uno scandalo contro il quale occorre, come sempre, la mobilitazione e l'assenza di una risposta adeguata non solo dei governi ma anche del ceto politico in generale, è il segno della distanza fra ceto politico e società.
2: Dovrebbero entrare in vigore lunedì i dazi sul settore auto europeo annunciati dal presidente Trump in risposta a presunte violazioni degli accordi da parte di Bruxelles. Da Bruxelles sono arrivate reazioni decise, ma per così dire di routine, come quella del portavoce della Commissione che ha smentito tali violazioni, ha detto che l'Unione Europea è pronta a tutelare i propri interessi qualora gli Stati Uniti adottassero misure non conformi agli accordi. Non ci sono prese di posizione dei leader europei, forse anche in considerazione del fatto che al momento mancano ancora tutti i dettagli attuativi di questa decisione, che dunque potrebbe slittare o addirittura rientrare nei diversi paesi. Intanto associazioni industriali e osservatori fanno i conti dei possibili costi di un tale aumento tariffario. Naturalmente il paese più esposto è la Germania, Germania che è stata anche oggetto di un'altra pesante minaccia da parte di Trump, quella del ritiro di 5.000 soldati statunitensi di stanza nel paese. È Berlino l'obiettivo politico e polemico di Trump, e per quale motivo sentiamo Beda Romano, corrispondente da Bruxelles del Sole 24 Ore.
5: E per certi versi la Germania è nel mirino di Donald Trump. Naturalmente la decisione sui soldati americani ha evidentemente come obiettivo la Germania. Stiamo parlando di 5.000 uomini su circa 30.000, quindi una fetta piuttosto limitata, e ci vorranno tra i 6 e i 12 mesi perché il ritiro si concretizzi. Ma rimane il dato politico, ed è certamente un dato politico importante. La stessa cosa per quanto riguarda i dazi. Sì, è chiaro che dazi sulle automobili europee andrebbero a colpire soprattutto i produttori tedeschi, che sono i primi ad esportare negli Stati Uniti e sarebbero quindi i primi a soffrire di questi dazi. Allora, perché colpire la Germania? Ma ci sono vari motivi. Da un punto di vista strettamente politico e congiunturale, la Germania ha preso alcune posizioni piuttosto nette contro la guerra in Iran, e non si può escludere che Trump l'abbia preso personalmente. Da un punto di vista invece economico e più generale, sia Trump nel primo mandato sia il Trump nel secondo mandato hanno sempre sottolineato l'elevato attivo commerciale tedesco nei confronti degli Stati Uniti, e più volte hanno sottolineato che bisognava ridurlo in un modo o nell'altro. Tutto questo avviene in un contesto in cui il presidente americano è chiaramente in ambasce, perché siamo a 6 mesi dalle elezioni di metà mandato e da evidenti difficoltà sia sul fronte internazionale che sul fronte interno.
2: Le autorità iraniane considerano probabile un nuovo attacco statunitense contro il paese, così ha dichiarato un comandante dei Pasdaran, sostenendo che l'Iran è preparato a un tale scenario. Fintanto che sul campo prosegue lo stallo, riferisce invece l'agenzia Bloomberg, Teheran ha trovato il modo di ridurre senza conseguenze sugli impianti l'estrazione del greggio per evitare stress ai siti di stoccaggio ed evitando dunque di riempirli. In Libano intanto il cessate il fuoco semplicemente non esiste più. Anche oggi si registrano pesanti raid aerei sul sud del paese. Secondo le autorità di Beirut sarebbero almeno 41 le vittime delle operazioni dell'esercito israeliano nelle ultime 24 ore, e dalla ripresa delle ostilità esattamente 2 mesi fa, sempre secondo Beirut, si contano quasi 2.700 morti. Aung San Suu Kyi, premio Nobel birmana per la pace, sconterà il resto della sua pena agli arresti domiciliari. Lo ha annunciato la giunta militare che controlla il Myanmar da oltre 5 anni. San Suu Kyi, 80 anni, era stata arrestata subito dopo il golpe militare del 1 febbraio 2021, condannata a 33 anni di carcere con diversi e controversi capi d'accusa. La commutazione della pena arriva, dice la giunta, per motivi umanitari. Sentiamo Emanuele Giordana, giornalista, scrittore, tra i fondatori di Lettera 22.
6: Ma intanto il generale Min Aung Hlaing è diventato presidente civile dopo le elezioni tarsa di qualche mese fa. Ha aspettato un po' di tempo prima di fare la cosa che tutti si aspettavano, cioè che concedesse uno sconto di pena e dello spostamento di Aung San Suu Kyi perlomeno ai domiciliari, che significa fuori da una cella della prigione della capitale. Che cosa si aspetta adesso il generale? Beh, forse che le forze le forze di opposizione vengano a finiti consigli, ma non sarà così. Bisogna anche vedere se la signora deciderà di andare ai domiciliari oppure se rifiuterà questo trattamento speciale solo per lei.
7: C'è anche un tema di riconoscimento internazionale.
6: Sì, è un tema di riconoscimento internazionale, salvo che la comunità internazionale non mi sembra molto preoccupata del Myanmar, dove si parla ormai di qualcosa come 90.000, 100.000 morti. È fuori dai radar, ci si occupa dell'Iran, giustamente, ci si occupa di Gaza, giustamente, si dimentica che in quella parte del mondo si continua a morire. E quindi anche questa mossa non andrà, mi sembra, alla fine un grande rilievo internazionale e non modificherà la situazione sul campo.
2: Sarà martedì nella Basilica di Santa Giustina a Padova il funerale di Alex Zanardi, ex pilota di Formula 1, campione simbolo del paralimpismo, morto ieri all'età di 59 anni. La notizia è stata diffusa per oggi dalla famiglia. In queste ore cordoglio viene espresso da ambienti politici, sportivi, paralimpici e dai molti che lo hanno conosciuto. Che cosa ha rappresentato Alex Zanardi nello sport italiano? Sentiamo Marco Pastonesi, scrittore a lungo editorialista della Gazzetta dello Sport.
7: Era facile fare il tifo per Zanardi perché ovviamente la sua vita e le sue diverse vite, la prima automobilistica, la seconda di nuovo automobilistica, la terza addirittura da triatleta, la quarta di paraciclismo, le sue vite da scrittore, le sue vite da animatore, da rianimatore, insomma le sue diverse infinite vite. Ma il tutto, se devo ricordare Zanardi, è la leggerezza. Leggerezza a volte è sinonimo di velocità, ma nel suo caso leggerezza era anche un modo per prendersi in giro. Zanardi ci ha dato 1000 lezioni senza mai salire in cattedra. Una lezione, forse la più importante, la regola dei 5 secondi. C'è un momento in cui tutti noi non c'è bisogno di stare su una carrozzina, ha un momento in cui molla, decide di mollare. Lui dice no, tieni duro 5 secondi, perché in quei 5 secondi sconfini dai tuoi limiti e magari se sei in gara superi il tuo avversario, e se sei nella vita di tutti i giorni quei 5 secondi ti servono per raggiungere la tua meta, il tuo traguardo, il tuo obiettivo, perché magari è soltanto quello di conoscere te stesso.
2: A 9:46 minuti in questo momento è tutto per questa edizione del giornale curata da Diana Santini e Raffaele Liguori. Le notizie tornano alle 22:30. A tutti voi grazie per l'ascolto, buona serata.
8: Popolare Network.

nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menù stagionale su lasvoltabologna.it.

0: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
1: Ehi, ma tu conosci il MIP? La Modateca Igor Pallante. IMIP è una raccolta di oltre 2000 testi su design, arte, moda e architettura. Uno spazio culturale totalmente pubblico ed un punto di riferimento dove dar sfogo alla tua creatività. Ti aspettiamo in via Caselle 22 presso la Mediateca di San Lazzaro. Oppure puoi cercare il tuo testo su SBN UBIO. Il MIP è anche tuo. Non dimenticarlo.
2: Uccia ragazzi, ridere voi!
3: Angelica 36, Festival Internazionale di Musica, 36esimo anno, Acquaforte. Bologna, 5 maggio, 30 maggio 2026. Brit Shambui, Howard Scampton and William Howard, Ecos Trio, Yannick Skiriakides, Claudio Baroni, The Titillators, Christia Michael, Morton Feldman, Everloving, Henry Flint, Angara Davis, Werner Duffeldecker, Franz Hautzinger, Burkhard Stangl, Tristan Parrish, Ensemble Zero, James McVinney, Apartment House, Jürg Frey, Blutwurst, Maria Ati, Marco Baldini, Piccolo Coro Angelico, Will Guthrie, Ensemble Mistna, Horse Lords. Angelica 051 240 3 10, www.aaa-angelica.com.
4: Dammi il cinque.
5: Dammi il cinque. Dammi il cinque.
6: Per loro è un gioco, per te è un gesto importante. Diventa protagonista della solidarietà. Dona il 5 per 1000 a Namastè. Scrivi 911 535 70 378 e seguici su namaste-adozioni.org.
7: Dammi il cinque.
6: La solidarietà dà senso all'umanità.

Care gentilissime ascoltatrici e gentilissimi ascoltatori, buon sabato a tutti dal programma operativo psichiatrico. Io sono Bolo e in questa mia ennesima puntata in solitaire ho pensato di tenervi compagnia parlando della Norvegia, terra che io amo particolarmente ed ho avuto anche la fortuna di vederla. Non viverla ovviamente, ma vederla sì. Chiaramente questo viaggio lo intraprenderemo ascoltandoci tanta musica dalla terra dei fiordi. La capitale della Norvegia è Oslo, che si trova sulla costa meridionale del paese, città famosa per i musei, per le aree verdi. Oslo ha dato la natalità al gruppo che soprattutto negli anni Ottanta ha reso celebre questa terra, gli AA, che ci risentiamo con il loro grandissimo pezzo The Sun Always Shines on TV. AA.

Bergen è una città situata sulla costa sud-ovest della Norvegia. È circondata da montagne e fiordi, tra cui il famoso Sognefjord, il più lungo e profondo di tutto il paese. Eirik Glambeck Bo, dei King of Convenience, dice: Bergen può essere un paradiso di sole ed un inferno di vento freddo. La sua band, musicalmente, si identifica più con la prima. Dall'album Quiet in the New Load ci ascoltiamo Failure. Questi sono i King of Convenience.

Stokmarken è un villaggio della Norvegia situato nella municipalità, oddio che parolone, di Hadsel, nella contea di Nordland. Sto chiaramente leggendo, anche perché sono parole un po' difficili da pronunciare. E la contea di Nordland significa tanto freddo e tanto buio. Tanto che la voce di Silvert Hoyem dei Madrugada, o Madrugada che dir si voglia, calza pennello. Dall'album Industrial Silence, Norwegian Hammerwork Corp. Questi sono i grandissimi Madrugada.

E questi erano i grandissimi Madrugada o Madrugada. Se parliamo di Berger Wave, parliamo intanto di una città già citata prima, che sta diventando una piattaforma per lo sviluppo della musica indie moderna, dove una nuova generazione di artisti ha conquistato il panorama norvegese. Non la Berger Wave è rappresentata perfettamente da un gruppo chiamato Boy Pablo. Ce li andiamo ad ascoltare. Ricordano i Tahiti 80, per intenderci. Bellissima musica, un po' easy. Boy Pablo, Dance Baby.

Boy Pablo. Sono dei matti furiosi. Quando se vi capita di vedere un loro video live, non riescono a stare seri neanche un minuto, però a mio avviso si sentirà molto parlare di loro. Altro gruppo che rappresenta appieno la Berger Wave sono i Data Rock, gruppo che si è mangiato a colazione Talking Heads e soprattutto Divo. Loro è anche una cover unplugged di Mongoloid. Stasera ci ascoltiamo dall'album Data Rock, Data Rock, l'inspiegabile fa.

Tromsø è la città più grande nella parte del nord. Là si possono vedere le splendide aurori boreali, il sole di mezzanotte, la cattedrale attica con il candelabro più grande del mondo che fa da faro nel buio più totale. Tromsø, la città che ha dato i natali a Lene Marlin Pedersen, cantautrice, compositrice e musicista norvegese. Di Lene ci andiamo ad ascoltare I Will Be, Lene Marlin.

0: Il tuo medico ti ha prescritto un'ecografia urgente e non sai a chi rivolgerti? Al Poliambulatorio San Lazzaro potrai effettuare ecografia all'addome, tiroide, ginecologica, della mammella con visita senologica, muscolare e tendinea, urologica, con strumentazione di ultima generazione. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
1: Lo spettacolo si fa insieme, nessuno escluso. Grazie all'iniziativa Biglietti Sospesi della Senza Spina PS, le aziende, i privati, le fondazioni possono dare la possibilità a tutti di partecipare alla nuova stagione dell'Orchestra Senza Spine. Scrivici a biglietteria@senzaspine.com oppure su Facebook e Instagram. Aiutaci a rendere la musica strumento di evoluzione sociale. E attraverso l'Art Bonus puoi usufruire anche del credito d'imposta del 65%. Biglietti Sospesi, un gesto importante di solidarietà.
2: Dal 5 al 10 maggio torna a Ravenna Polis Teatro Festival, nona edizione, con al centro un Nordic Focus dedicato al teatro contemporaneo dei paesi baltici e scandinavi. Identità, censura, piacere femminile, politicità dei corpi, solitudine, nostalgia. Ospiti internazionali, prime nazionali, confronto e partecipazione attiva. Programma completo su polisteatrofestival.org. Biglietti a partire da 5 euro su vivaticket.com.
3: Bologna celebra la festa dell'Europa. Vi aspettiamo il 9 maggio al Parco della Montagnola allo Spazio di Filla. Una giornata ricca di eventi, giochi, talk, workshop, cinema e stand-up comedy. Per parlare d'Europa, si parte dalle 11 del mattino e si proseguirà fino a sera con tanti ospiti, con in chiusura la stand-up comedy di Matteo Fallica. Presenti associazioni e organizzazioni del Tavolo Europa per festeggiare insieme questa splendida giornata. Ingresso libero e aperto a tutti, fino a esaurimento dei posti disponibili.
4: Il Tavolo Europa è un'iniziativa del Comune di Bologna.

e con questa si poteva anche ballare, no? Porlino dei Roixop, duo elettronico di Tromso. E peraltro in questo pezzo il cantante Erlend Hoye dei King of Convenience gli presta la voce. E andiamo avanti, parliamo invece di Trondheim, altra città molto importante, è una città sui fiordi di Trondheim, appunto, della Norvegia centrale, città molto studentesca, quindi tanti giovani, tanti locali. Da qui vengono i grandissimi Motor Psycho. La band prende il nome da un film di Russ Meyer del 1965, Motor Psycho appunto. Nel 2001 esce Fanero Time, meraviglioso album, lontanissimo dai loro lavori precedenti. Da questo album estrapoliamo The Slow Pace Out. Questi sono i Motor Psycho.

Motor Psycho, grandissimi. Intanto vi devo chiedere scusa se ogni tanto sentite dei momenti morti nella regia, ma non essendo ancora una persona tentacolare non riesco a fare tutto, dovrei avere quattro braccia, da soli è più faticoso, ammetto. Rimaniamo a Trondheim con i bravissimi The School, dall'album Loveless Unbeliever del 2010 ci sentiamo A Don't Believe in Love, The School.

E ora torniamo a parlare della capitale Oslo, che si trova sulla costa meridionale del paese, vanta circa 720.000 abitanti ed è tuttora una delle città più care al mondo, al secondo posto dopo Tokyo. Negli anni 80 era ovviamente il punto di riferimento musicale. Abbiamo sentito gli A-ha prima, ma esistevano anche i Frallippo Lippi. Il nome proviene dall'omonimo poema del poeta inglese Robert Browning, che aveva vissuto a lungo in Italia e appunto aveva dedicato questo poema al pittore italiano Filippo Lippi. Ora torniamo a questo duo, appunto, Frallippo Lippi. Ci ascoltiamo Should Have to Believe That, Frallippo Lippi.

Rimaniamo sempre ad Oslo e ci ascoltiamo la voce meravigliosa della meravigliosa Hembla e dei suoi Coral Head, Walking Bee.

Coral Head. Allora, nei primi anni del 2000, Sondre Lerch da Bergen andava ancora a scuola e non sapeva ancora se la musica sarebbe stata la sua vita. In seguito poi lo è stato, e come. Amante della bossa nova, inserita spesso nelle sue prime opere, insieme ad un misto di psicadelia, pop, jazz e lo-fi. Dall'album, che io preferisco, del 2004, Two-Way Monologue, ci ascoltiamo On the Tower, Sondre Lerch.

sarà che stiamo invecchiando ed invece di diventare saggi, pazienti, comprensivi, insomma cucciosi, ecco che al contrario a me scatta il fascino della mia parte intollerante, che però non è il bullismo quello che subisce la vittima, Caparezza ci ha sempre insegnato a leggere le sue canzoni quasi nel modo contrario a quello che superficialmente sembra essere, ma diventa anche un atto di ribellione, lo stesso che mi rende rivoltante tutta quella bella gente, appunto. Che vuoi farci? Sarà che non è facile mettere insieme una playlist degna di una giornata come quella di ieri, 8 ore in diretta da Piazza Maggiore di Bologna, grazie a Radio Città Fujiko, e a cui si è aggiunta Atlantide, quasi a fare da contraltare allo spettacolo puccioso di Roma. Ma la New Wave sono io, è di un'altra pasta, è fatta così. Siamo caratterialmente ribelli.

Opening, il primo capitolo di questo nuovo episodio della New Wave sono io, il radio show alternativo del sabato sera in onda contemporanea su Radio Città Fujiko 103.1 in FM e DAB per Emilia Romagna, Toscana e Lombardia e sulla rete internet di Atlantide Alternative Music Station, la radio oltre la radio. Mi pare che l'inizio di questo episodio direi che descriva bene la nostra distanza dalla pucciosità coccolosa. E quello che arriva dopo è anche meglio.

Proprio ieri è uscito l'intero album di Nick Epp, The Neon. Un album che stiamo navigando da settimane e che oggi presenta questa Irish Goodbye, una traccia lontana dal grime rap che li ha resi celebri, ma che ha una sua precisa ragione. Un brano dedicato alla madre di Mogley Bupp, morta suicida nel 2020, e che è anche un'espressione idiomatica inglese per dire di chi lascia una festa senza dire niente. Una metafora per il lutto improvviso, appunto, del cantante dei Nick Cap. Ho detto cantante, ma oggi, come oggi, è un significato che ha ben poco a che fare. Life Keeps Going, invece, è il nuovo singolo anticipazione di Red Star U, The Worldwide Scourge, di Genesis Owusu, che sembra quasi scritto apposta per Nick Cap, visto che ci dice che la vita continua.

0: gonna feel it, let me make it clear. This wretched system isn't playing fair. I couldn't give a fuck if this country hates me here. They stole the people, displaced and placed us here. And the only joy I get is when I bait the bear.
1: Ci volevano i Bob Villain a dire che non è tempo di pucciosità questa, perché qui con la moderazione, la gentilezza, ce lo ritroviamo sempre là dove non batte il sole, con il PIL, con il prodotto interno lordo. Altro che oh essere umano portami via, qui è sempre tempo di resistenza nella sua accezione più nobile e attuale.

due formazioni a trazione femminile che ci portano con la giusta carica, molto arrabbiata per dirla alla DSPiz, verso il finale di questo primo capitolo della New Wave Sono Io. CPR di Wet Leg e American Porn di DSPiz. Ci sentiamo dopo gli U2 e la pubblicità per il Back to the Future.

0: La New Wave sono io, con Massimo Siddi.
1: No, un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
2: Hai ragione, controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
3: Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
4: Tranquillo, prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
3: Davvero?
4: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25, marencodentalclinic.it.
5: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
6: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
7: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
6: Certo che esiste, te la presento io. È Emilbanca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
8: L'evento jazz più atteso dell'anno ritorna con la sua 18ª edizione, Paradiso Jazz Festival. Nato nel 2006 per volontà di Franco Fanizzi, è cresciuto di anno in anno, portando sul palco i più raffinati e virtuosi artisti jazz mondiali. Prossimo concerto, lunedì 4 maggio, Sala Paradiso, Billy Evans Vance Band. Inizio concerti ore 21:30, con la possibilità su prenotazione di cenare nel locale. Maggiori info e programma completo su arcisallazzaro.it.
9: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto, con un'ampia corte esterna, in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.

0: tornare indietro con me.
1: Dove?
0: Indietro nel futuro.
2: Doc, ci vuole più rincorsa, non c'è strada sufficiente per arrivare a 88.000.
3: Strade? Dove andiamo noi non ci servono.

Back to the Future, secondo capitolo di questo episodio intollerante ma interessante della New Wave Sono Io. Un unico salto indietro nel futuro stasera, al maggio 1991, in un momento di straordinaria densità culturale, che tradotto significa che ce n'era di ogni e tutto molto bello. Il grunge non aveva ancora la sua Nevermind a fare da detonatore in tutto il mondo, mentre il Madchester aveva appena trovato la sua forma definitiva. Poi c'era l'hip hop alternativo e la rave culture che lottava per sopravvivere alla criminalizzazione del governo. Per dire, i decreti sicurezza del nostro governo, ma 35 anni prima. Intendiamoci, non è che noi non li abbiamo mai avuti, anche in quel periodo. Ed ecco allora Primus come prima tappa per un Back to the Future che fa a pezzi le categorizzazioni, manco fosse la prima volta.

primo singolo ufficiale estratto da Gish, un titolo che ha rischiato di essere il vero nome della band ben prima di essere nominata come The Smashing Pumpkins. In realtà il nome doveva essere Shiva, riferimento ai concetti tantrici di Shiva e Shakti come forze maschile e femminile opposte. Ma Corgan poi rimosse la H, aveva compreso le implicazioni culturali del termine nella tradizione indiana. Insomma, bisogna sempre stare molto attenti, in guardia, verso le appropriazioni di altre culture. Gish è sicuramente un album poco inquadrato e poco inquadrabile, ribelle a modo suo, che ebbe però la sfortuna di essere oscurato dall'enorme successo di Nevermind dei Nirvana.

parte vocale di Silve venne poi registrata un attimo dopo, registrata il 27 gennaio 1990, nello stesso giorno in cui 10.000 persone si trovano in Trafalgar Square a manifestare per il Freedom to Party, ovvero contro la legge anti-rave del governo inglese. Ecco una coincidenza dal significato culturalmente molto potente. Il singolo poi esce in aprile, ma Seal non viene accreditato, non si sa per quale motivo. Da qui il fatto che quel singolo è solo a nome Adamski. Nel 91 Seal registra una nuova versione del brano per il suo album di debutto omonimo, prodotto da Trevor Horn. Era allora il produttore più ricercato in Inghilterra. Aveva lavorato con ABC, Frankie Goes to Hollywood, Art of Noise. Ecco, in quell'album costruisce una versione molto diversa da quella di Adamski. E con questo chiudiamo il nostro pippone, perché pur essendo ancora al maggio 1991, la DeLorean è come se ci avesse portato negli anni 70. Non so se te li ricordi, quando anche per contrastare la crisi energetica e le auto non avevano la benza, andava di moda scattinare.

questo Back to the Future proprio perché non è catalogabile, soprattutto poi quando si fanno questi incontri. Chi ricorda Electronic? È un gruppo nato in un momento di crisi per volere di Bernard Sumner dei New Order, che incontra Johnny Marr, anzi lo cerca proprio, lo cerca perché i New Order non lo facevano lavorare. Johnny Marr era appena uscito dagli Smiths e poi a questo progetto Electronic si aggiunge anche la voce di Dennis Johnson, voce di Screamadelica dei Primal Scream, scomparsa purtroppo nel 2020. Get the Message è il secondo singolo del loro album, a cui fece seguito poi questa versione denominata DNA Groove Mix. Diventa numero 8 nella Top 40 in Inghilterra e la numero 1 nel US Billboard Modern Rock Tracks, cosiddetta, una classifica detta così. Sai, gli americani se ne inventano di ogni.

0: Ed eccoci all'ultima tappa del Back to the Future di stasera, Unbelievable, la traccia che ha trasmesso in radio e in TV più volte un'imprecazione senza mai subire una censura, perché nessuno se ne era mai accorto. A tra poco con la Hitbox.
1: La New Wave sono io, con Massimo Siddi.
2: Ma cosa fai in calesse?
3: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla Locanda.
2: Ma no, la Locanda è il pub birreria in via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
3: Non ci sono i cowboy?
2: No, però ci sono un maxi schermo, tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub birreria la Locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia a casa il calesse.
4: Vuoi sostenere cultura, ricerca storica e memoria dell'antifascismo? Allora, nella dichiarazione dei redditi, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione culturale Victor Serge. A te non costa nulla e così aiuti a renderci libere e liberi con la cultura. Nell'apposito modulo scrivi il codice 914304-00373. Per info, associazionevictorserge.it.
5: Dal 5 al 10 maggio torna a Ravenna Polis Teatro Festival, nona edizione, con al centro un Nordic Focus dedicato al teatro contemporaneo dei paesi baltici e scandinavi. Identità, censura, piacere femminile, politicità dei corpi, solitudine, nostalgia. Ospiti internazionali, prime nazionali, confronto e partecipazione attiva. Programma completo su polisteatrofestival.org. Biglietti a partire da 5 euro su vivaticket.com.
6: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.
7: Bologna celebra la festa dell'Europa. Vi aspettiamo il 9 maggio al Parco della Montagnola allo Spazio di Filla. Una giornata ricca di eventi, giochi, talk, workshop, cinema e stand-up comedy. Per parlare d'Europa, si parte dalle 11 del mattino e si proseguirà fino a sera con tanti ospiti, con in chiusura la stand-up comedy di Matteo Fallica. Presenti associazioni e organizzazioni del Tavolo Europa per festeggiare insieme questa splendida giornata. Ingresso libero e aperto a tutti, fino a esaurimento dei posti disponibili.
8: Il Tavolo Europa è un'iniziativa del Comune di Bologna.
9: Hi, my name is Alice. Come with me into the Hitbox.
1: La New Wave sono io, con Massimo.

Old Bar One è una catena di pub britannici. Diventa Albarone, che fa molto ridere, e ha fatto ridere anche Baxter Dure, che l'aveva vista storpiata sull'insegna a Manchester. È da lì che insomma poi si è ispirato per questo brano. Si dice poi che Baxter volesse fare un disco per la pista da ballo con l'energia di Brat, di Charlie XCX, per il dance floor, come dicono quelli bravi, ecco. Ci sarà riuscito? Questa versione, il Meal Deal Mix di Parrot and Cocker 2, pare essere molto più carica della sua versione originale, per cui può anche darsi. Ah sì, dimenticavo. Questa è la Hitbox, lo scatolone delle novità di Alice per la New Wave sono io.

Ritorna Robin con un album e una canzone, questa, dedicata al figlio, di cui è madre single attraverso la fecondazione in vitro. Blow My Mind nella hitbox, questa nuova veste firmata dal duo argentino Catriel e Paco Amoroso, un modo non esattamente riuscito per l'uso che fanno Catriel e Paco Amoroso dell'inglese, una lingua che a loro non è esattamente congeniale, ma fatto in modo per avvicinare Robin alla generazione hip hop latinoamericana più creativa in questo momento.

Ci ho studiato tutto il giorno, te lo dico, lo confesso, per mettere insieme una via all'altra, Focus Running, spero di averlo detto bene, uno dei quattro brani presenti solo nella versione complete di Lux di Rosalia, e questa nuova versione di What is the reason for it? Qual è la ragione? E anche questo spero di averlo detto bene. C'è del genio comunque. C'è del genio in questi artisti che non a caso sono tra i più in vista, tra i più creativi al momento, con carriere solidissime tra l'altro, ma che non hanno paura di mettersi in discussione in qualsiasi momento. Rosalia, tra le 14 lingue diverse che ha usato per il suo album Lux, inventa Focus Running in siciliano e spagnolo naturalmente, ispirandosi alla storia di Rosalia, di Palermo, di Santa Rosalia, anche se poi, scendendo al livello di gossip, la critica l'ho letto come riferimento alla rottura del fidanzamento con Rauw Alejandro. David Byrne invece non ha rotto nulla, anzi mesi fa ha sposato Malaga Onkar con una cerimonia privata, pubblicando tra l'altro anche la playlist strumentale della sua cena nuziale. In questo momento mi sento molto signorini, ma il lato curioso è che nella playlist compare anche il Mexican Institute of Sound, che poi prodotto la nuova versione Qual es la razón.

sono rimasto molto, ma molto colpito dal nuovo Fever dei Kerala Dust, il progetto britannico che si è costruito una sua scena importante tra Ibiza, Berlino e i circuiti dei festival alternativi d'Europa. È una traccia per me fantastica. Fever mi ha ricordato Higher di Gus Gus, ed anzi, in pista insieme ci stanno proprio benissimo. Tornano anche Dead Cab for Cutie, Punching the Flowers, per un album in uscita il 5 giugno.

Death Cab for Cutie, degli anni 2000, una band cardine dell'indie rock americano che passa ad Anti, etichetta discografica, dopo anni e anni di scuderia Atlantic. Ora però fate largo perché è arrivato il nuovo Editors, Call It In. Per la New Wave sono io e la hitbox più forte di questa settimana.

0: chiudere con il nuovo di Editors dopo la parentesi solista di Tom Smith può solo voler dire una cosa sola: ci sarà un nuovo album firmato Editors e noi qui non vediamo l'ora.
1: La New Wave sono io con Massimo Siddi.
2: Il mondo dei risarcimenti assicurativi per te è complicato. Per questo hai bisogno di un alleato sicuro e affidabile per la tutela della tua persona. Infortunistica Fontana e Fontana. Infortunistica stradale, responsabilità medica, infortuni sul lavoro, sportivi, rivalsa datore di lavoro e tantissimo altro. La prima consulenza con noi è sempre gratuita e ti offriamo un supporto completo durante tutta la pratica. Infortunistica Fontana e Fontana. Via Zanardi 56, Bologna. Fontanainfortunistica.it. Il primo valore sei tu.
3: Ciao Maria, mi sapresti consigliare dove fare un prelievo del sangue con urgenza in centro a Bologna?
4: Certo, al poliambulatorio Descovic. Basta presentarsi dalle 8 alle 10 e in pochi minuti ti fanno il prelievo. Inoltre puoi inviare una mail il giorno prima con l'elenco degli esami. Ricevi subito il preventivo e l'accettazione è ancora più veloce. E se non puoi muoverti da casa, gli infermieri arrivano a casa tua.
3: Grazie!
4: Poliambulatorio Descovic, via del Rondone 1 in centro a Bologna. 051 649 4501 o Descovic. Il tuo punto di riferimento per la salute.
2: A te che dei social ti frega il giusto, ma ti piace stare tra la gente, vieni con me, ti porto in Via del Pratello. Dalla colazione fino a notte fonda, Vanilla in Comics. Il modo per vivere bene la giornata, perché noi preferiamo i rapporti veri, le relazioni, il divertimento. Vanilla in Comics, cocktail bar, books and more, Via del Pratello 100 a Bologna. Se ami la balotta, seguimi, rilassati, divertiti, brinda. Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
5: Noi siamo convinti che il tempo sia qualcosa di lineare, qualcosa che procede in eterno e in maniera del tutto uniforme, qualcosa di infinito. In realtà, la distinzione fra passato, presente e futuro non è niente altro che un'illusione.
1: La New Wave sono io con Massimo Siddi.

E come tradizione vuole, la Classic Room ci porta dentro l'ultimo capitolo di questo episodio della New Wave Sono Io. Bravo fratello, ti devo dire bravo perché sei arrivato sin qui senza pucciosità coccolosa. Anche perché la Classic Room al massimo ti fa scendere una lacrimuccia perché non hai più il fisico per reggere una serata nel club che ti ha visto giovane. Insomma, niente che un duro Wavers comunque come te non possa sopportare. Ora però quella che segue, ed anzi è già iniziata, è esattamente la sequenza di 30 minuti di una serata al Garage Club di Bologna che abbiamo vissuto insieme, io in console e tu a sudare in pista. La scaletta è originale, tratta da una bobina che sta per compiere 40 anni, riascoltata sul mio vecchio Revox, rispolverato e risaldato, e lui sì che ha più di 40 anni. Spero che ti piaccia.

0: La New Wave sono io, con Massimo Siddi.
1: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
2: La giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. bernardiodontoiatri.it.
3: L'evento jazz più atteso dell'anno ritorna con la sua 18esima edizione, Paradiso Jazz Festival. Nato nel 2006 per volontà di Franco Fanizzi, è cresciuto di anno in anno, portando sul palco i più raffinati e virtuosi artisti jazz mondiali. Prossimo concerto, lunedì 4 maggio, Sala Paradiso, Billy Evans Vans Band. Inizio concerti ore 21:30, con la possibilità su prenotazione di cenare nel locale. Maggiori info e programma completo su arcisallazzaro.it.
4: Dammi il cingo.
5: Dammi il cingo.
6: Dammi il cingo.
7: Per loro è un gioco, per te è un gesto importante. Diventa protagonista della solidarietà. Dona il 5 per 1000 a Namastè. Scrivi 911 535 70 378 e seguici su namaste-adozioni.org. La solidarietà dà senso all'umanità.
8: Signori e signore, buonasera. Dalle frequenze di Radio Città Fujiko state per ascoltare The Boogeyman. Musiche di ieri, oggi e domani, selezionate e mixate da Black Mighty Wax. Ogni sabato dalle 23 all'1. Buon ascolto.
9: Ciao a tutti, qui Cesare Sera per The Boogeyman. Questo primo set questa sera mi piace impostarlo molto più su cose più da ascolto, poco aggressive come ritmica, diciamo su quello che tende al soul funk, chiamiamolo così, che facciamo prima. Parto con i Chameleon, Game of Life, 1979. Poi il duo delle A Taste of Vanity, War Spin. Il tiro dalle Hot, poche cose particolarmente interessanti, ma questa You Can Do It ci sta. Heat Wave, Russell Dussel, e poi The OJ's della Philadelphia, My Favorite Person, e poi Dico, I'm So Glad I Meet You. DJ Rogers, voce indimenticabile, Love You Forever. Carl Carton, Hurts So Bad, e poi Active Force, Give Me Your Love, titolo usatissimo. E chiudo con, vabbè, un classicone, The Jacksons, The Place Hotel, Earthbreak Hotel. A dopo.

0: The Boogeyman with Cesare Cera.
1: Molti sanno che ho questa passione per le musiche che sono perfette, sarebbero perfette, per la Blaxploitation anni 70, per quei film polizieschi indimenticabili. Questo set vi ascoltiamo Solomon Burke, questa è The Bass, e poi Gary Barnes, Music in the Century, Bubba Suggs, Everything That Looks Good, Mac Sine con Moon Funk, George Soleil, Get Involved, poi Johnny Taylor, qui andiamo un po' sulla disco, Tooth Your Flute, i Breakwater, Fade Your Way, e poi il grande Little Beaver, la sua chitarra, We Three, Willy Bobo, Funky Sneakers, e poi The Soul Searchers, Blowout, i Foxy, People Fall in Love, e poi Ice Lafayette, Afro Rock Band con Losing, e poi dal Brasile Banda Black Rio con Espresso, e chiudo con la Zakar Orchestra Darkness. Godete

0: un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
1: Vuoi sostenere cultura, ricerca storica e memoria dell'antifascismo? Allora, nella dichiarazione dei redditi, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione culturale Victor Serge. A te non costa nulla e così aiuti a renderci libere e liberi con la cultura. Nell'apposito modulo scrivi il codice 914304-00373. Per info, associazionevictorserge.it.
2: Angelica 36, Festival Internazionale di Musica, 36esimo anno, Acquaforte. Bologna, 5 maggio, 30 maggio 2026. Brit Shambui, Howard Scampton and William Howard, Ecos Trio, Yannick Skiriakides, Claudio Baroni, The Titillators, Christia Michael, Morton Feldman, Everloving, Henry Flint. Angara Davis, Werner Duffeldecker, Franz Hautzinger, Burkhard Stangl, Tristan Parrish, Ensemble Zero, James McVinney, Apartment House, Jürg Frey, Blutwurst, Maria Ati, Marco Baldini, Piccolo Coro Angelico, Will Guthrie, Ensemble Nistna, Horse Lords. Angelica 051 240310, www.aaa-angelica.com.
3: The Boogeyman.
4: Mi scateno entrando nella domenica. Parto con una meravigliosa versione di Inner City Blues da Marvin Gaye, fatta da Sarah Vaughan. E poi Eddie Senai, la sua Safari. Jeff Russo, Anzi Funk. Idea Ed Hunters, il gruppo di Herbie Hancock. Don't Kill Your Feelings. Performance, Lady Penelope, dedicato alla mia principessa, allora. The Invaders, Spacing Out. E poi un Dizzy Gillespie, classico, Closer. The Tokyo Light Orchestra, meravigliosa musica però fatta da gente che non esiste. Warm Embrace. E poi Ria Ida per la sua Yao. E poi Butterfunk Family, Something Crazy. Ancora Tokyo Light Orchestra, questa intelligenza artificiale. Good Vibe. E poi i Rolls Royce, Help Yourself. Una divertentissima Nothing from Nothing da Billy Preston. E chiudo con Light Year, The Story of Two Small Objects, 1974.

0: The Boogeyman.
1: Poco tempo fa ho rivisto una puntata dei Soprano, serie meravigliosa, e ho riscoperto questa bellissima Oh Girl dai Chill Lights. Poi First Love, Don't Be Afraid, The Dells, Somebody's Gotta Move, Jeb Loy Nichols, se resenta queste, però ci sta. Coming Home Love, e poi Skip O'Donnell, Clinging to the Cloud, James Felix, Open Up, Didi Sharp, Love Buddies, poi Solomon Ray, questa è I My Bella, Angel in a Sundress, Michael James Murphy, Love Is Here to Stay, Fats Gaines Band, My Love Is Always, Mary Clayton, After All This Time, Walter Jackson, At Last, sì, la cover del classico, del songbook americano, poi The Dells ancora, The Look of Love, da Bart Bacharach, Didi Sharp Gamble, What Color Is Love, ripresa dal grandissimo Terry Callier, e chiudo con Soul Sugar meets Dub Shepherds, Give Me Your Love, sempre questo titolo che si ripete. Vi do appuntamento al prossimo sabato notte con The Boogeyman. State

0: Un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
1: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 Agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
2: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
3: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
2: Certo che esiste, te la presento io. È Emilbanca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
4: Segnali notturni, una selezione di musica elettronica mixata da Lights of Dusk.

0: Avete ascoltato Segnali Notturni, una selezione di musica elettronica mixata da Lights of Dusk.
1: Ciao, sono Patrizio.
2: E io sono Domizia.
1: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
2: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
1: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
2: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
1: Scopri il nostro menù su aromana.it e viaggia a trovare.
3: Dal 5 al 10 maggio torna a Ravenna Polis Teatro Festival, nona edizione, con al centro un Nordic Focus dedicato al teatro contemporaneo dei paesi baltici e scandinavi. Identità, censura, piacere femminile, politicità dei corpi, solitudine, nostalgia. Ospiti internazionali, prime nazionali, confronto e partecipazione attiva. Programma completo su polisteatrofestival.org. Biglietti a partire da 5 euro su vivaticket.com.
4: Vinelli Ribelli. Sabato 9 maggio Campi Aperti vi invita a Fondo Comini per Vinelli Ribelli, esposizione e degustazione di vini locali contadini. Dalle 16 degustazioni e cibo contadino, alle 17.30 champagne al popolo, una proposta di laboratorio collettivo, alle 20 DJ set di La Funky. Vinelli Ribelli, sabato 9 maggio a Fondo Comini.